0: Dance with us.
1: Dance with us.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: You're listening to Dance With Us.
5: Be a part of the musical transformation.

0: You were listening to Dance With Us with Titanic's radio show. We'll be back tomorrow at 1 a.m. Stay with us.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: È una canzone sull'amicizia, quella vera, non di Facebook. Cioè, lei dice: puoi contare sempre su di me, la cantante dei Groove Armada. Questa formazione. Ti piace formazione come?
1: Mi piace perché si collega anche alla formazione di calcio.
0: Formazione inglese di musica elettronica, ma qui è, diciamo, una canzone pop molto bella del 2001.
1: Passato il tempo.
0: Sì, è passato un sacco di tempo.
1: Adesso?
0: Adesso, se schiacci lì, tasto verde, parte la sigla.
1: No!
0: Sì.
1: Non mi fido.
0: Vai. Schiaccio io, dai.
2: E schiacciare meglio.
0: Eh sì, tasto verde. Tasto verde, sigla, tasto rosso, buco.
3: E siete pazzi!
0: Amici, a proposito di amicizia, semplici conoscenti, ascoltatori, ciao, sono Albertino e sta cominciando una nuova puntata.

0: puntata o episodio?
1: Puntata.
2: Ma puntata.
0: Puntata?
2: Sì, puntata è giusto.
0: Bertino Everyday?
2: Sì, sì.
0: Ciao, sono Albertino.
1: Si accendono le luci.
0: Si accendano le luci.
1: Illumina.
0: Vai. Illumina. Buon pomeriggio, fino alle 19 insieme. Grazie ancora di Lario. Oggi è già Jov.
1: Wow.
0: E questo potrebbe già essere motivo di gioia, perché vuol dire che il weekend è... alle po- ma Mario?
1: Alberto, sono sei qua di fianco a te, guarda.
0: Sei fargetto.
1: Mi vedi? Oggi sono nero, quindi
0: sì, sì, sì, ti ho riconosciuto. Sì. Ale Lippi, buon pomeriggio. Come stai?
3: Molto bene, voi?
0: Ah, che piacere vederti.
3: Immagino.
0: A che ora vai via?
3: Ma presto, dai, anche tra 5 minuti se
0: benissimo.
3: Vuoi.
0: Benissimo, queste sono le belle notizie.
1: Hai visto che pettorali che ha? Si sta allenando proprio per l'estate.
3: Sì, sì, ci stiamo mettendo in forma per...
0: Però ti ho visto che di nascosto prendi dei beveroni, quelli lì da...
3: No, non ero beverone da, era un integratore da che si trova facilmente in farmacia, niente di particolarmente strano, un integratore.
0: Ma non te l'hanno detto? Che oggi c'è l'antidoping alle 19.
3: Se fossi un atleta professionista, anche con questo integratore sarei trovato positivo. No, perché contiene la caffeina.
0: Ah,
3: no?
0: Non potresti?
3: Eh no, gli atleti non possono prendere così facilmente gli integratori.
0: Sei molto lontano da un atleta, stai tranquillo.
3: Certo,
0: non ti preoccupare.
3: Ma certo.
0: Shorty!
4: Ciao ragazzi, ciao Albe.
0: Minchia, oggi dobbiamo parlare di te.
4: Oggi giornatona.
0: Oggi, poco, ci sarà un momento dedicato solo a Shorty. Beh,
3: il caso dell'anno,
0: il caso del palazzo di Via Massena 2 e non dedicato alla persona, figura intera, solo una zona della faccia.
4: Pazzesco.
1: Quindi diciamo che dopo i confetti,
0: sì,
1: adesso c'è un altro caso.
0: C'è un altro caso.
4: Esatto.
0: Sì, però questo...
4: Però non c'è niente da chiarire.
0: No,
4: qua,
0: no, è già chiarito.
4: È successo, ecco.
0: C'è la ginger.

0: Cioè, ridi.
1: Buon pomeriggio.
2: Io l'antidoping lo farei a Fargetta.
0: Mamma
2: poi,
0: mia, ma poi sei disturbatore. Sei disturbatore.
2: Io non lo so che.
1: Oggi ho la stupidera, ve lo dico.
0: Ginger.
1: Sì.
0: Ma vogliamo ringraziare l'ascoltatore che ci ha mandato tutti questi simpatici doni.
1: Ma Mauro di Pescara, grazie mille, ci hai fatto felici.
0: Ma noi cosa abbiamo dato a Mauro di Pescara?
1: Un Play With Us.
0: Ah, in cambio lui ha mandato tutto quel ben di Dio.
1: Esattamente, sì, allora ci ha mandato dei prodotti per i capelli. Per, sì, prevalentemente per i capelli, dai.
0: Del brand.
1: E anche un dolcino.
0: Eh?
1: Del brand tagliati per il successo, come noi.
0: Wow. Bello. Grazie, Mauro di Pescara.
2: Grazie.
0: Sei veramente una persona generosa. Quindi, ben di Dio, good di God sarebbe, no, in inglese.
2: Cioè,
0: giusto? Solo per i capelli. Eh? Solo per i capelli.
2: No, no, no. Anche che una crema solare, no? Un dopo sole.
1: Sì, è uno shampoo.
2: È uno shampoo.
1: Un bagno schiuma dopo sole.
0: Bene, bene, vai di scrocco.
2: Quindi
0: vai.
2: Associato al telomario va benissimo, tutto a posto. Pronti per l'estate.
0: Siamo pronti per l'estate, sì. Raga. Allora, se voi siete degli ascoltatori tipo Mauro di Pescara e pensate di meritarvi questo regalo, prestate molta attenzione al jingle che dice Play With Us. Perché oggi, come ieri e come domani, abbiamo un regalo veramente speciale. Non è che tutte le radio, tutti i giorni. Ha! Se...
2: Hai fatto il gesto?
0: Sì. Oggi regaliamo due VIP Experience, due biglietti specialissimi per il Kappa Future Festival.
2: Beh.
0: Il 5 luglio 2026, Parco Dora, Torino.

0: I wanna give you devotion. Voi sapete che noi abbiamo questa abitudine, non è scaramantica, proprio ci piace così, come proprio come messaggio, aprire la puntata ogni giorno con una canzone nuova. È un po' la nostra mission, direi, no? Proporvi delle canzoni nuove. E purtroppo molte canzoni nuove sono, come quella che avete sentito, canzoni vecchie, rifatte, quindi sono delle cover.
1: E basta con queste cover!
0: Ed è la nuova di Joel Corey, appunto, che era Devotion, nella sua versione originale dei Nomad, 90 circa, bellissima, questa un po' meno bella. Cioè, l'originale era più bella, diciamo la verità, dai.
2: Era stupenda l'originale.
0: Un attimo che ho Joel Corry che si è offeso al telefono.
3: Tra l'altro, a proposito di fisico, di palestra, di integratori, quello sì che c'ha il fisico.
1: È vero.
3: Quelli, no? E anche personal trainer, vero, lui c'ha il fisico quello lì. Quello degli integratori, sì, ti ricordi, no?
0: Sì,
3: ha anche quell'applicazione di fitness,
0: sì,
3: lui
0: sì,
3: è,
0: sì, ricordo,
3: è fisicato vero, mica finto.
0: Volevo tornare sull'argomento Play With Us e sull'argomento Kappa Future Festival. Noi regaliamo i biglietti per la data del 5 luglio, ma il festival dura 3 giorni. Quindi chi ha intenzione di partecipare sono
3: il 3, il 4 e il 5.
0: Ho capito, dico cosa ho detto.
3: Il 3, il 4 e il 5.
0: Allora, se che cazzo fai i segni così mentre sto parlando?
1: È un vigile, sai, che...
3: Il 3, il 4 e il 5.
0: Incredibile. Vabbè, comunque 3 giorni, come appunto ho detto correttamente.
1: Sì. Hai detto quindi, cazzo.
0: Ho detto correttamente,
1: ah, scusa, niente, ho capito.
0: Allora, torniamo al caso del nostro collega amico Shorty e quello che è accaduto questa mattina.
4: Sì.
0: Cos'è accaduto stamattina?
4: Ho avuto problemi di capsula, diciamo. Un problema, una capsula.
0: Lo racconto
4: dente.
0: Io.
3: Spieghiamola bene.

0: bene, dai.
1: Ah, raccontala tu come l'hai raccontata a me, scusa.
2: Va bene, no, praticamente ero lì che stavo parlando con Davide Rizzi.
1: Eri lì dove?
2: No, nello studio della diretta Rizzi era in onda.
1: Geolocalizzati.
2: Esatto, sì, stavo spiegando.
1: Eri qui, quindi.
2: Ero qua in radio, vado a salutare Davide Rizzi.

0: Another, un'altra hit lanciata da M2O, era Talk to You. Se chiudo gli occhi ancora vedo quel momento in cui gli Another a sorpresa si sono esibiti in un DJ set fantastico qui a Milano davanti alla stazione centrale, e poi alla fine hanno fatto i biglietti, hanno obliterato.
1: Sì, e sono partiti direttamente
0: sul treno.
1: Si sono girati e hanno preso la scala mobile.
0: E infatti quando mettevano delle canzoni dicevano: questa qui va come un treno. Sei un maleducato.
1: Perché?
0: Perché mi ridi in faccia. Poi prima eri al telefono.
1: No, no.
0: C'è il telefono, mentre c'è il programma, sei un maleducato.
1: No, rido dalla battuta, rido.
0: Sei un maleducato.
1: Perché? Scusa, non posso stare al telefono.
0: Tu dove vivi?
1: A Lissone.
0: Sei...
1: Sai dove c'è il VAR?
0: Quindi lo possiamo classificare come milanese lui, no?
2: Che provincia è Lissone?
0: È Monza Adriatico.
2: Allora no.
0: Non è nelle prime 10.
2: Non è nelle prime 10.
1: Che cosa? Cosa?
0: Attenzione, adesso parleremo delle città più maleducate d'Italia.
1: Oh, bene.
0: Secondo una ricerca, e questi sono, diciamo, un po' le motivazioni. Posso dire le motivazioni o le vuole dire lei? Ho inviato.
2: Ma guardi, per me
0: sei un maleducato.
2: Per non fa nessuna differenza. Questo. Allora, prima che lei
0: sei
2: dica.
0: Sei educato.
2: Sì, prima che lei dica quello che deve dire, faccio una piccola introduzione. Poi le lascio immediatamente la parola.
1: Ma scusa, perché lui introduce.
2: Per
1: lui.
2: Cortesia, Mario.
0: Prego,
2: stiamo facendo.
0: Sei un maleducato.
2: Si interrompe. Una ricerca della piattaforma Preply ha provato a misurare il livello di educazione nelle città italiane, analizzando 12 comportamenti scortesi nella vita quotidiana per decretare quali sono le città più maleducate d'Italia. I criteri sono questi.
0: 1. Passare molto tempo al cellulare in pubblico.
1: Allora lo fanno tutti, scusa.
0: Non capisco. Però quelli che urlano, con anche quelli che hanno, sì, magari gli AirWasp.
1: Sì, ho capito.
0: Non lasciare passare nel traffico. Io lascio passare.
1: Soprattutto i pedoni, quelli vanno rispettati.
0: No, i pedoni è obbligatorio. A volte sì. Io lascio passare anche. Oggi una signora mi è uscita, io ero in Vespa.
1: A rischio.
0: Sì, sì, avrà avuto 197 anni.
1: Cioè, potevi morire, Alberto.
0: Potevo morire, l'ho pensato. Non rispettare le strisce pedonali, appunto.
1: Vero.
0: Non fare confusione in pubblico. Non prendere in considerazione gli estranei. Guardare video in pubblico senza cuffie. Parlare al telefono con il viva voce in pubblico. Avere un linguaggio del corpo di chiusura. Non rispettare lo spazio personale altrui. Essere maleducati con il personale di servizio. Non lasciare la mancia. Saltare la coda.
1: Cioè, tutto questo dove? In generale, dici? Questa è... Ah sì, adesso c'è la classifica, vai, sentiamo.
0: Allora, se tu non segui la trasmissione, Mario... No,
1: sto seguendo.
0: No, ti vedo particolarmente distratto.
1: No, perché hai parlato di Monza Brianza, lì sono... Detto,
0: non c'è Monza Brianza, okay. Per tua gioia.
1: Meno male.
0: Queste sono le prime 10 posizioni.
2: Al numero 10, tra le città più maleducate d'Italia, c'è Roma. Al numero 9 Taranto, al numero 8 Torino, al numero 7 Trieste, al numero 6 Genova, al numero 5 Brescia, al numero 4 Milano, al numero 3 Parma, al numero 2 Catania, e la città più maleducata d'Italia, secondo quello che vi ha raccontato Albertino, sarebbe...
0: Ah, lo dico io? Non lo dico io?
2: Sarebbe?
0: Sarebbe... Secondo voi, qual è?
3: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a €899,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
4: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
5: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
6: Sì, certo.
7: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono

0: Parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
2: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme. This is M2O. M2O.

0: sospeso l'argomento di prima, che era Franco.
1: Qual è la città più maleducata d'Italia?
2: È qui.
0: Cosa?
2: Casca l'asino.
0: Quale asino?
2: L'asino.
0: Vedi asini qua?
2: No.
0: No, diciamo quali sono le prime 9 posizioni, così.
1: 10 Roma, 9 Taranto, 8 Torino, 7 Trieste, 6 Genova, 5 Brescia, 4 Milano, 3 Parma, 2 Catania, 1.
0: Uno, sentiamo cosa dicono gli ascoltatori.
3: Ciao Alba, ciao ragazzi. Ma secondo me è Genova. Sì, sì, sì, Genova.
1: È al sesto posto.
3: Pelinoni.
0: Forse lui si è perso la classifica, è la sesta.
4: Secondo la classifica, da romana, vi dico che secondo me è Napoli.
1: No, assolutamente no.
0: È sbagliato.
5: Trieste è la città più maleducata d'Italia. Trieste.
1: Settimo posto.
0: Settimo posto.
1: È in classifica.
6: Ciao ragazzi, sono Emanuele da Torino. Secondo me la città più maleducata d'Italia è Savona. Mi dispiace dirlo perché è anche una bella città.
1: Che cosa gli è successo a Savona?
0: Non è Savona.
7: Ragazzi, secondo me è Venezia.

0: Ciao.
1: Poi andiamo avanti, poi decretiamo.
0: Beh, ovvio, Bari. No. Ciao a tutti, Andrea da Bari.
2: No.
3: E basta che non te metti Venezia perché non che credo. Ciao belli.
2: In realtà,
1: fermi tutti!
2: Da questo sondaggio risulterebbe Venezia. Oh. Anche se giustamente Shorty faceva notare che tra le motivazioni c'è attraversamento, non si rispettano.
4: Non lasci passare il traffico, le strisce pedonali,
2: eccetera.
4: Traffico di macchine che non ce n'è.
5: Vale la provincia anche, intorno, okay. Mestre, quel mondo lì.
1: Quindi a Venezia, se tu vai a Venezia, dici, chiedi qualcosa, cosa succede?
2: Ma no, vabbè, così.
5: È un uno dei tanti sondaggi. L'ultimo in ordine di tempo, direi.
6: Ma Venezia è piena di turisti, quindi magari sono maleducati, esatto. Veneziani.
2: No, certo.
6: Ma sono i turisti,
2: giusto,
6: che frequentano Venezia.
1: Difendiamo gli italiani.
2: Brava, sono loro. Esatto. Vengono qui a dar fastidio. Over tourism.
5: Vengono a portare del
2: portate
5: grano.
2: Portate i soldi. Date fastidio.
7: La musica del momento.

0: più musica.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
2: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
4: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
5: Onligol.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego.
8: E chiama uno.
7: Ma uno chi?
9: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
10: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo...
11: Deliveroo!
10: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
12: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
13: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
12: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
14: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
15: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
16: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma, fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
17: La maglia rosa si gira. Non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
18: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni regina. Forse non è un caso.

0: adesso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.

every day. M2O suona con.

0: dove noi siamo vestiti con, diciamo
1: dei vestiti folcloristici,
0: sì, balli originali, sì. Da cosa siamo vestiti? Siamo terribili in quelle foto. Però se siete tristi stasera mentre guardate e scrollate i reel di gattini, date un'occhiata anche a queste foto perché vi fate due risate, ok?
2: Sì, perché non lo possono fare con la foto di Shorty senza dente.
0: Potete ridere, sì, di queste foto.
3: Però io mi sono sacrificato sul seggiolino. Mi scrivevano tutti.
4: Beh, non male, sto vedendo, niente male, niente male.
0: Eh sì, molto divertenti. Allora io direi che possiamo praticamente chiudere o abbiamo qualcosa... Abbiamo un'altra canzone.
3: Ah sì?
0: Poi, se c'è qualcosa che riguarda il calcio, spero di no.
4: No, in realtà sì, stasera ci sarebbero altre quattro partite. Ci sarebbero le semifinali delle altre coppe europee.
0: Perché chi se ne frega?
4: Le coppe europee?
0: Tanto ormai il calcio fa...
4: La coppa europea non è...
0: Italia non vinciamo niente. Meno male che c'è Michi Antonello e Sinner Franco che sono, ci tengono alto un po' il nostro... Perché per il resto...
3: Esatto. C'è qualche italiana dentro in queste serate?
0: No, c'è Shorty, parliamo male di tutti.
4: No. Ci sono, no. Chi c'è? C'è il Nottingham Forest, famoso per Robin Hood, la foresta di Sherwood.
0: Ah, bello ricordo. Quello.
4: L'Aston Villa, sì, di Birmingham, la città dei...
0: Dei Duran Duran.
4: Il Braga.
0: Braga sono pantaloni.
4: Che sono portoghesi.
0: Ah, okay.
4: Poi c'è il Friburgo, che sono una squadra vicino alla Foresta Nera in Germania. Il Crystal Palace, che è una delle 100 squadre di Londra. Noi l'abbiamo conosciuta perché è la squadra di SKT, no? Del nostro amico SKT. Lo Shakhtar Donetsk, che purtroppo è diventata famosa per essere la capitale del Donbass, una regione tristemente conosciuta. Lo Strasburgo, sede del Parlamento Europeo. E il Rayo Vallecano, che forse nessuno sa essere la terza squadra di Madrid.
3: A me non me ne frega niente, vado al cinema a vedere Michael Jackson.
0: Bravissimo, vengo con te, guarda.

0: Me lo state chiedendo in molti.
1: Ma chi?
0: Eh?
1: Ma chi?
0: Eh? No, nessuno. E l'ultimo brano? Sì, è l'ultimo brano. Andate via, sì, andiamo via. Arriva Andrea Mattei, sì, arriva Andrea Mattei. E per la replica c'è Walter Pizzulli? Sì, c'è Walter Pizzulli. Ma questa puntata, che cosa ci lascerà?
2: Beh.
0: Puntata!
3: La sigla del programma Albertino Everyday si attiva con il tasto verde.
0: Sì.
3: Mentre con il tasto rosso si attiva il buco.
0: Il bu. Che è questo?
3: Sì. L'hai schiacciato.
0: Sì.
3: Ale Lippi per i suoi pettorali prende dei beveroni strani e oggi è stato sottoposto ad antidoping.
1: Attendiamo i risultati.
3: Ma attenzione, perché il vero protagonista di questo job è stato Shorty, che all'età di 48 anni ha perso il suo dente da latte. E infatti con questo siamo entrati nel vivo del programma. Oggi Joel Corry si è offeso e vabbè, se ne faremo una ragione.
0: Chi se ne frega.
3: Walter Pizzulli, secondo Mario, è diventato discostante.
0: Sì.
3: Il 6 giugno saremo tutti con lui al Parco Sempione per il Walter Pizzulli Family and Friends. L'orario previsto dall'Italia per cenare dalle 19 in poi.
0: Previsto non da chi?
3: Non si sa chi l'ha previsto, ma Mario ha detto così, quindi noi lo teniamo buono.
0: Va bene.
3: La città più maleducata d'Italia è Venezia, ma non i veneziani.
0: Bravissima.
3: Quindi buona serata a tutti.
0: Buona serata a tutti e a domani. Domani venerdì saremo qui in The Place to Be, come sempre dalle 5 alle 7 con Albertino Everyday. Saluto tutti.
4: Ciao.
0: Ciao Mario.
1: Ciao ciao.
0: Ciao Ale.
1: Ciao.
0: Ciao Short.
1: Ciao Alberto.
0: Ciao Ginger.
3: Ciao.
0: Ciao a tutti. A domani.
5: Ciao a tutti.
6: La sveglia la mattina è Walter Pizzulli.

0: altri a quest'ora.
1: No.
0: A parte che non ce ne sono perché iniziano più tardi, ma in realtà non è, è peggiore allora.
1: No.
0: È che è diverso perché noi e voi insieme facciamo
2: la famiglia.
0: Questo è il programma

0: voglio capire qual è la regione d'Italia più sveglia. Cioè mandate un messaggio col vostro nome e la città. È così che ci alziamo la mattina con il buon umore, mi ha scritto Francesco.
1: Ciao, Valentino. Sono Graziella da Sassari, dal cellulare di mio marito. Ciao, siccome mi ha bloccato l'aggregatore.
0: Ma no, non ti ha bloccato. L'aggregatore blocca se mandate così uno dietro l'altro, tipo

0: Allora fammi capire, la Sardegna c'era, la Toscana c'era, Roby, giusto?
1: Roberto da Cesena Brianza.
0: Beh, Cesena Brianza e la Brianza, quindi ce l'ha anche la Lombardia. 3426543210. Falli entrare, per favore, entrate.
2: Buongiorno famiglia, Antonio da Montecatini Terme, Toscana.
0: Ciao,
2: a Valtteri, buttali giù dal letto.
0: Allora sì, ci siamo pronti a buttarli giù.
3: Fittulia,
0: buongiorno. Ciao. A tutto fo stamattina, vai, chi è che manca?
1: Walter.
0: Ciao.
1: 546, qualcuno che sto Walter?
0: Sì, sono qua, buongiorno. Chi è? Nome e città,
1: buongiorno.
0: Vai.
1: Buongiorno.

0: show di M2O tutte le mattine, anche al sabato, ma questa...
1: La famiglia!
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.

0: Troni, non ci sono paragoni.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
1: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Signori, puntatona
7: sulla Paragale 715. Digitale.
6: Centinaia di amici, centinaia di amiche. Sono
8: la famiglia.
6: Buongiorno. E il nome della radio è... Allora, ho tanta voglia di tornare a quando alla radio suonava, in tele si vedeva, al cinema davano, in concerto si esibiva. Chiudi questa frase, inizia il morning. Ciao, sono l'uomo. Quello.
9: M2O.
10: Ciao Walter, con la W.
11: Hey Walter, buongiorno, Yamia.
8: Buongiorno Walter.
10: Ciao

ringrazio per le adesioni. Peraltro l'ingresso è gratuito, quindi fatelo sapere anche agli altri che sapete che come noi ascoltano il programma, il Morning Show di M2O. Io sarò presente con tutti voi, ci stringeremo, ci abbracceremo, faremo giochi, sorprese, vi farò cantare. Sarà bellissimo stare con noi, con voi, insieme, poi per conoscerci anche, per vedere che faccia abbiamo noi. Con che faccia ci svegliamo?

0: macchina di Ritorno al Futuro, vai.
1: Salite, salite. Non sporcate i tappetini però, eh. Che qualcuno ha pestato una cacca qui.
2: No.
1: Niente, niente.
3: Venite con noi anche oggi.
1: Bello.

0: tornare quando?
1: Buongiorno Walter, sono Walter da Pavia.
0: Walter ha usato il 342-654-3210. Vai.
1: Anch'io con la W.
0: Ciao Walter.
1: Senti, io ho tanta voglia di tornare a quando sentì la prima volta, ero un bambino, penso sia dei Fuego, Misa Criolla,
0: Gloria
1: Remix.
0: Ce l'ho, stai calmo là, stai fermo, va. Fammi sapere se è questa. Beh. Allora, quanti anni avevi? Questa è del 1982. Vado con un testo fortissimo questo. We are the children. Walter, fammi sapere se ti è piaciuto, se era quella la versione. Salvo!
2: Ciao Walterino!
0: Ciao!
2: Sono anni e anni che ti seguo.
0: Grazie!
2: Ma ho incominciato da pochi giorni a scriverti.
0: Amico mio, da dove?
2: Baci da Palermo!
0: Ciao.
2: Io sono Turi!
0: Ciao Turi! Ciao Turi!
3: Buongiorno a tutti, buongiorno Walter.
0: Ciao. Chi è?
3: Io ho davvero tanta voglia di ritornare a quando c'era DJ Television. Bei tempi per me.
0: Appena ciao!
3: Un salutone da Recanati.
0: Da Recanati, che ti

0: versione di DJ Television.
1: Ciao Walter, ciao. Sono Antonella da Torino. Io vorrei tornare a quegli anni dove vedevo il pomeriggio Willy, il principe di Bel Air.
0: No, cosa hai tirato fuori?
1: Mi piaceva un sacco.
0: Ciao
1: a tutti.
0: Ciao.
1: Buongiorno a tutti.
2: Hey, questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata. Capavolta sotto sopra sia finita. Seduto su due piedi, qui con te.
0: Ti parlerò di Willy, super fico di Bel Air. Alzate il volume della radio, è iniziato il morning show su M2O, ci siamo fatti riconoscere subito, guarda.
3: Beh,
0: stamattina proprio subito.
3: Beh,
2: giocando a basket con gli amici sono cresciuto, me la sono spassato.
0: Wow, wow.
2: Che fisso ogni minuto, le mie toste giornate filavano così. Tra me che tiro a canestro, un film di spazio.

0: lo stereo nelle orecchie, ho detto qua è meglio
1: non scommare, grazie.
2: Buongiorno Valterino, buongiorno famiglia.
3: Ciao, ciao.
2: Era tanto bello quando alla radio c'era Video Kill the Radio Star.
1: Vieni con me, vieni.

mamma che inizia stamattina. Sai, tu puoi avere la sensazione che si tratti di una puntata bella, ma che sia puntatona, super puntata anche in queste settimane. Tante le puntate.

0: qualunque cosa, anche un pezzettino in italiano.
1: Buongiorno Walter, a me piacerebbe tornare in radio si sentiva.
0: Cosa hai scomodato?
1: Sboccia un fiore malgrado nessuno la nappierà.
0: 81 raga.
1: Mentre l'aquila fiera in segreto a morire andrà.
0: Grande Michele! Gesù! Non dimenticate! Mi raccomando, non dimenticate!

magari lui stava ascoltando. Guardate che non avete idea di quanti ci ascoltino la mattina. Ed è bellissimo sapere che anche chi fa musica è evidente che voglia ritrovarsi qua nella famiglia del Morning Show di M2O. Allora datevi da fare, entro le 9 del mattino. Ho tanta voglia di tornare a quando alla radio suonava, a quando in tele si vedeva, a quando al cinema davano, in concerto si esibiva. Sì, potete per esempio scegliere quel decennio lì, non è detto che debbano essere gli anni 80 per forza, ma sapete che per la prima mezz'ora, anche di venerdì mattina, mettiamo come contorno proprio la musica di quel decennio. Un po' di giorni fa qualcuno l'ha chiesta e oggi la esibiamo. Flash in the Night.

0: fai? Beh, accendi il motore e poi ovviamente anche la radio invece.
1: Buongiorno Walter, Sabrina da Roma.
2: Ciao, ciao.
1: E poi dicono, ma che fai? Accendi la radio prima di mettere in moto la macchina?
0: Ah, sì.
1: Eh sì. Grazie, grazie sempre.
0: No, grazie a voi, grande famiglia.
3: La famiglia.
0: Allora,

così funziona. Ci sono questo è l'omologo nel periodo di Natale della canzone di Mariah Carey, di Michael Bublé, capito? Cioè, se non senti un po' di calore, quanta calorità, come dice uno dei nostri ascoltatori, membri della famiglia, non lo puoi mettere. People from Ibiza.

0: famiglia.
1: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
3: One Express, anche entro le 12.
4: Gold Espresso, ore 12.
3: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.

fatemi salutare anche Carlo. Carlo, benvenuto. Sai cosa mi ha fatto sorridere? Carlo dall'Italia, che significa Carlo? È vero che ci ascoltano anche dall'estero la mattina, perché ormai ti avvicina la musica, ti avvicina la radio con l'applicazione. Un attimo che vi sentiate anche qui. Saluto

0: passato periodo, in una epoca che sceglierete voi, e da quell'epoca prendere tutto il meglio. Gloria!
1: Ciao Walter. Gloria da Torino. Allora, intanto, ciao, sempre grazie per la bella musica che metti.
0: Come diceva Cionfoli, ve lo ricordate Cionfoli?
2: Beh,
0: Mauro Miclini, te lo ricordi, sicuro? E poi non era più prete o frate, qualcosa del genere. Solo grazie, Gloria.
1: Poi io vorrei tornare indietro a quando il grande Mango cantava Bella d'estate. Meglio che non la canto io.
0: La canto io, vai.
3: Bella d'estate.
0: 1980.

0: Fazzulli trovate tutte le informazioni, ma quelle salienti sono la data 6 giugno, l'orario 10 e mezzo della mattina, l'ingresso che è libero e gratuito e il fatto che ci divertiremo veramente tanto. Allora siamo pronti, raga, ma Miclini è arrivato in questo momento, è pronto a mixare con noi. Mixa Mauro Miclini, 80 voglia di dance. Mauro!
1: Mixata da Mauro Miclini.
0: Vai!

0: Più Mauro Miclini, raga, più. Vai, mix, è finito, basta.
1: No.
0: Grazie a Mauro Miclini, lo sapete che ogni venerdì mixa insieme tutte le canzoni che scegliete voi. Voi dategliene tante, tu poi, come al solito, farai taglio e cuci e metterai insieme alle 6:30 della mattina con 80 voglia di dance le canzoni degli anni 80. Se siete capitati per la prima volta in questa puntata, sappiate che vi va di lusso perché è puntato.
2: È puntato.
0: È quella di oggi, sì.
2: Questa mattina, sì. È puntatona e ce ne andiamo a lavorare bene.
0: Beh, non è che tutti vadano a lavorare, tutti vadano a scuola e in università, ci sono amici che

0: anche al sabato saremo qui con voi. Allora, 342-654-3210. Poi ci sono quelli che, per esempio, hanno speso già tutte le energie nel corso della notte lavorando. Ma come fai a mollare?
1: Buongiorno, Simo? Walter.
0: Non puoi.
1: Io
0: non puoi.
1: Sto rientrando ora da lavoro, dovrei andare a dormire.
0: Ma vedi?
1: Ma con le tue canzoni come si fa? Non lo lascio più il furgone stamattina.
0: Grande Simo!
1: Simone da Bari.
0: Simone da Bari, ciao amico mio. Allora, datevi da fare. Se siete appena arrivati, vi faccio comprendere e capire com'è che funziona la famiglia del Morning Show. 6:15, 9 con me. Mi chiamo Walter, piacere di conoscerti, con la doppia V.
2: Ciao Walter!
0: Anche
2: con
0: normale.
2: La doppia V.
0: Anche con la V normale. Sono l'uomo della vostra sveglia. Dal lunedì al sabato la radio M2O s'accende prima di tutte le altre alle 6:15. Ma c'è una puntata alla settimana che è più importante delle altre, forse. Ho tanta voglia di tornare a quando alla radio suonava, e qui mi aggiungete una canzone, a quando in tele si vedeva, quando al cinema davano, a quando vorrei tornare in concerto si esibiva, o quando c'era un oggetto, o quando c'era per esempio uno stile di vita diverso. Questo me lo dite voi, Giusy!
3: Anche del Qatar, ma oggi per la musica sei un diavolo!
0: Ha capito? Avevo capito che c'è il Qatar, invece lui sta scrivendo, lui, lei, io vedo Giusy, saranno... Giusy, perdonami! Dal Qatar è un più 97, lo vedi? Stavamo parlando poco fa di quelli che ci ascoltano grazie all'applicazione, quindi un abbraccio grande, amico mio!
4: Walterino, buongiorno!
0: Ciao, ciao!
4: Buongiorno, famiglia! Walterino,
0: dimmi!
4: Mandamelo un buongiorno!
0: Ma certo!
5: Buongiorno, buongiorno!
0: Ma mica
5: buongiorno,
0: uno, guarda! Guarda quando te le mando!
5: Buongiorno, buongiorno!
6: Buongiorno a tutti!
0: Vedi, soltanto per un buongiorno, se volete, ma io sono qui e quello è un servizio gratuito!
6: Buongiorno, Walter!
0: Ciao.
6: Sono Alessia da Parma!
0: Dove devo tornare? Dove vogliamo tornare? Dove vuoi tornare? A quando?
6: Mi piacerebbe tornare a quando in TV davano... la serie Piccoli Brividi.
0: Mamma ragazzi, che peraltro per essere destinato ai bimbi faceva paura, io me lo ricordo.
6: Guardavo sempre prima di andare a scuola, non ti dico le paure che prendevo.
0: È vero, era tosto, forte.
7: Ciao Walter, Giulia da Varese.
0: Ciao Giulia.
7: Vorrei tornare quando alla radio girava il pezzo Enola Gay.
0: Mamma, sai che
7: ciao.
0: Sì. Dai che mi è venuta voglia. Mi è venuta una voglia questa mattina, perché le vostre voglie sono anche le mie voglie. Sono le voglie del Morning Show di M2O dalle 6:15 alle 9 tutti i giorni, anche al sabato, perché noi e voi siamo
6: la famiglia.

0: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro, raro, raro. Rubò sei cervi nel parco del re vendendoli per denaro.
1: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete

0: prima delle 7 del mattino ve l'avevo promesso, ricordate?
1: Beh,
0: forse no, se siete appena arrivati, vi avevo detto che prima delle 7 della mattina vi andava di lusso in questa giornata, vi avrei premiati con i gadgets di M2O. Vi regalerò t-shirt, cappellino, portapassi insieme agli adesivi, gli stickers della radio. Tra poco sentirete Play With Us. Play significa, tradotto in italiano, gioca con noi. E allora mandate un messaggio al 342-654-3210. 342 è il prefisso per quelli nuovi. Il numero è un countdown, sembra difficile, da numero 6 allo 0. Nome citari, la risposta corretta è sì, Walter, dalle a me i gadget. Perché l'ho detto? Perché l'ho spiegata bene? Perché ci sono nuovi ascoltatori. Walter, buongiorno, sono Mimmo da Catanzaro. Nuovo da una settimana, grazie per quello che mi dici. Ti farò ascoltare Hot Stop di Donna Summer, stai tranquillo. Ma ce ne sono molti che sono arrivati da poco tempo, tipo...
2: Walter, buongiorno, tipo, sono Daniele da Benevento.
0: Benevento.
2: Ex Radio DJ.
0: Vi salutiamo gli amici del piano di sotto. Raga, uno soltanto per me, va bene, non ve la prendete, ok?
1: Beh,
0: va bene, Dani, dimmi.
2: Da un po' di mesi alla corte del Morning Show.
0: Alla corte di Franciampala.
2: Io vorrei tornare tanto a lunedì, ai filmissimi.
0: I filmissimi.
2: Andavo nei filmissimi.
0: Ma scusa, ma quelli sulla TV privata, che era questa la sigla, guarda. Era praticamente un sipario che s'apriva, guarda. Iniziava, capito? E iniziavano presto, peraltro. Adesso, prima serata, intorno a mezzanotte più o meno.
3: Io vorrei ritornare a quando sono andata a Torino a vedere il concerto di Fabio Concato.
0: No, raga! Ma che domenica!
4: La domenica bestiale, la domenica con te, ragazzi. La
0: domenica! È l'unico giorno in cui non siamo in onda noi del Morning Show, ragazzi. Per ora, eh!

0: fa il Big in Japan.
1: Super puntata oggi.
2: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O con Ilario.
3: M2O Chart,
2: il sabato alle 21 solo su M2O.
4: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti, e così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Iraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna, così hai meno pensieri e più tempo per te.
5: Ultima chiamata per l'imbarco a lei.
4: Vieni nei negozi Salmo Iraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
6: My Movies presenta.
7: Inizia dicendomi perché sei qui.
8: Mi serve un vestito.
7: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
8: Non sapevo dove altro andare.
6: Il premio Oscar Anne Hathaway.
8: Non volevo tagliarti fuori,
7: ma lo hai fatto.
8: Non puoi odiarmi davvero.
7: Oh sì che posso.
6: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
8: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
6: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.

0: sarai. Come, non devo esserci? Ma scusa, l'ho organizzata io da solo, peraltro.
1: No,
0: perché è una bella macchina che si sta mettendo in movimento. Sarà molto bello, faremo giochi, sorprese, canteremo. Vi regalerò la lampada del morning show.

0: Ciao Valterino.
1: E se no,
0: sono
1: mica,
0: Andrea da Ivrea.
1: Mica vi avrei scelti come famiglia di M2O, vedi che siete più bravi.
0: Ciao.
1: Ciao Andrea.
0: Io vorrei tornare a quando la mattina c'erano,
1: no vabbè,
0: la sigla degli scarafaggi.
1: Ve la ricordate, raga?
0: Ma quant'era bella.
1: Scarafaggi, scarafaggi, scarafaggi, scarafaggi, scarafaggi, scarafaggi, scarafaggi, scarafaggi.

0: 210 e uno tra poco, perché giocheremo e vi regalerò la lampada del morning show di M2O tra le 7 e le 8. Prima delle 7 i gadget.
1: Che altro?
2: Walter, avverto un leggero languorino. La mia non è proprio fame.
0: Cos'è?
2: Avrei più voglia di qualcosa di buono.
0: Senti, io credo che l'abbiano capita anche gli altri. Ti ricordi all'asta erano loro?
3: Vaso cinese del secolo.
4: Ambrogio.
5: Signore.
4: Epoca. Sono distratta da un languorino.
5: La accompagno a mangiare qualcosa.
4: Non saprei che cosa, Ambrogio. La mia non è proprio fame, è più voglia di qualcosa di buono.
0: Hai capito com'era? Lui che diceva. Capisco, signore, le parodie che si sprecavano. Vabbè, era un altro tempo. Datura.
5: L'erba del diavolo.
6: La Paz. Manaus. Santiago. Bogotà. Havana. Quito. Tegucigalpa, Tijuana, Lima, San Juan, Yaqui, Yerba del Diablo, Datura, Datura, Datura, Datura.
7: Eccolo lì, Valterino.

0: capire con Marrakesh.
1: Valterino di qua, che c'è? Valterino di là, Valterino non mi chiama mai. M2O
0: Play with us. Play with us. Sai che fino a poco tempo fa cantava così anche il mio amico Lele. Daniele, ciao.
2: Ciao Walter.
0: Che bello sentirti, buongiorno mio caro vicino.
3: Buongiorno mio caro vicino.
0: Allora senti, da Spino Dadda, giusto?
2: Da Spino Dadda, esatto.
0: Geolocalizza per il resto dell'Italia. Ti ricordo che siamo una radio international che arriva dappertutto.
2: Allora, diciamo che Spino Dadda è un po' la terra di mezzo.
0: Certo.
2: Provincia di Cremona, provincia di Milano, provincia di Bergamo, provincia di Tutti.
0: Allora, per capirci, è più o meno dove hanno messo il nuovo autovelox.
2: Ne sappiamo qualcosa.
0: Sì,
2: sì,
0: Boffalora, Boffalora, fate attenzione, andate piano sempre, mi raccomando, perché lì, ma lì l'idea non era quella di metterla verso il ponte, perché lì sempre succede qualcosa, almeno quando sono in viaggio, capita sempre qua. L'hanno sbagliato, l'hanno messo un po' prima, vero? Se non sbaglio.
2: L'hanno localizzato in maniera diversa.
0: Diciamo. Sì, geni. Allora, senti amico mio, tu sei in giro tutti i giorni con me o ogni tanto?
2: Io sono sempre con te da diversi anni, sarà più di 5-6 anni.
0: Che bello, ma c'è qualche mattina in cui non mi sopporti?
2: Ma no, tutte le mattine, tutto sommato non sei così male.
0: Oddio, sto morendo. Cioè, poi alla fine hai provato, c'è di peggio nella vita, è vero?
2: Hai voglia.
0: Che bello averti in famiglia, amico mio. Senti, oh, segnati la data, 6 giugno che ti devo conoscere e riconoscere. L'evento, lo sai, è la riunione della famiglia, va bene? 6 giugno, Parco
2: sono
0: Sempione.
2: Sono anche molto vicino.
0: No, dai, no, da te mi aspetto che tu venga, anche perché saremo in tanti, sarà bello. Allora, intanto ti regalo t-shirt, cappellino, portapasse e gli adesivi. Li voglio vedere il 6 giugno al Parco Sempione per la reunione alle 10:30 della mattina, va bene?
2: Grande Walter,
0: t'abbraccio forte. Dani, vai piano,
2: sarà fatto. Un abbraccio a tutti.
0: Ciao caro, ciao
2: Walter.
0: Che piacere, che famiglia, ciao. Ragazzi, ciao.
4: Cosa fa Baldoni a Sardegna?
5: Madonna, che Valterì, mamma, che famiglia.

0: Renault.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
3: Adesso si inizia a giocare
4: sull'app canale 715 digitale terrestre.
3: Quando il gioco si fa duro, arriva il... Non era così! È il morning show, raga, buongiorno!
5: Dov'è il quiz?
3: Dov'è?
6: Su M2O!
5: E allora facciamolo!
3: Dai, facciamolo insieme, sì!
7: M2O M2O M2 Hit D'Italian Remix.

0: Morning Show di M2O.
1: Capito che questo è il Morning Show di M2O. Buongiorno, le 7:07 in diretta in tutta l'Italia, per tutta l'Italia. Adesso arriva, arriva il quiz, alzate il volume. Benvenuti. Sono Walter Pizzulli, tutti i giorni, da lunedì al venerdì.

0: io chiamo tutte le mattine.
1: Valterino di qua, Valterino di là, Valterino non mi chiama ma.
0: E che in realtà ne posso chiamare uno di voi, arrivano 4, 5, 6 mila audio ogni mattina, ma beccherò quello giusto questa mattina. Un ascoltatore ha fatto la sigla, senti qua.
2: Sveglia, sveglia, sono le 7 già.
0: 7, 8.
2: Caffè che fuma.
0: È un ascoltatore, è un membro.
2: M2 o qua.
0: È uno della famiglia del morning show di M2. Sai che bravi che sono.

richiamarlo stamattina, ma è a sapere chi sia questo ascoltatore. In realtà è uno che si è dato da fare prendendo proprio la parola chiave o tante parole chiave del programma Il Morning Show di M2O. Se siete appena arrivati, mandate un messaggio di testo, nome e città. Se non siete mai stati salutati nel Morning Show, vi saluto. Oh, boffalora la grande stamattina, vedi Walter,

0: quanto bene li voglio.
1: Arriva.
0: Solo su M2O. Ah, la radio M2O, il morning show di M2O. Sono Walter Pizzulli, voi siete la famiglia, siamo in...
2: La famiglia.
0: È arrivato?
3: Dimmi.
0: Allora, avete mandato un messaggio al 342-654-3210. Blocca adesso, basta, telefonate per un attimo, poi faccio la domanda e ricomincerete, inizierete per la prima volta magari in molti casi a mandare un messaggio col vostro nome, la città, la risposta corretta, aspettando la telefonata bella che arriva alle 8 della mattina qualche istante prima, ok? Basta, ho capito. Quindi mandate un messaggio da Crotone, dal furgone, dalla metal carpenteria che vi ascolto ogni mattina. Ciao Mario. Antonella da Pisa, buongiorno Walter, saluta mio papà che non ti scrive mai. Andrea da Trecelle, come lo saluto se non mi scrive? Ciao Andrea. Walter, chiamami per favore. Giando, ciao. Arriva Antonella, buongiorno. Giacomo, Lorenzo da Trevi, Walter, qui tutti ascoltano M2O. Wow! Ma dentro alla fontana di Trevi? No, Trevi, ok. Annalisa, buongiorno. Buongiorno Walter, Alessandro, Antonio da Foggia, Lucio, buongiorno. Salutami Simone da Prato, buongiorno Fabio, Enzo da Palmi. Mamma, quanti già. Ma non saremo troppi, raga.
4: No.
0: Ok. Manuela e Mattia da Rimini, Cinzia da Milano. Ciao Walter, ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. E ciao Mario da Portofino. Wow, che bello. Arriva a Portofino.
3: Arriva.
0: A Portofino. Ciao.

0: via, quelli più complicati, quelli che avete sbagliato di più. Quindi se state all'orecchio potreste vincere. In una vasca, contali, ci sono 10 pesciolini. 3 annegano, 2 scappano nuotando, stanno nuotando via, occhio, e 5 muoiono. Quanti pesci rimangono nella vasca? Sai che secondo me oggi, con un calcolo veloce, in una vasca ci sono quei 10 pesciolini, ma 3 annegano, 2 scappano, nuotano via proprio, quindi scappano nuotando, e 5 muoiono. Quanti pesci rimangono nella vasca? Giocate da questo momento al 342-654-3210. Nome, città, risposta entro le 8. Aspettate la telefonata. Tra tutti quelli che risponderanno correttamente, ne sceglieremo uno, una o un gruppo a cui regalare la lampada del Morning Show. Beh, vabbè, quello però bisogna che lo sappiate già, ma nel caso non lo sapeste, sappiatelo adesso.
1: Nulla è come sembra.

0: 巴爷爷的，che è Stembaieie. La canzone ci piace molto, The Bosa, Magnetic è il titolo della canzone. 7:16 della mattina, Stembaieie pure a voi, è arrivato il quizzo, eh?
1: Arriva
0: quello alle 7, arriva il quizzo. Solo su M2O.
1: Dimmi.
0: No, ma perché lo dico così?

0: Sì, perché poi altrimenti voi dovete assolutamente, qualcuno ve lo deve dire, diffidare dalle pessime imitazioni. L'unica radio è Mediwater alle 7, alle 8 della mattina che vi regala, scusate se ci vantiamo, ma è così, la lampada del morning show di M2O. Quindi mi raccomando, datevi da fare, non sbagliate, perché in una vasca stamattina ci sono 10 pesci, 3 annegano, 2 scappano nuotando via e 5 muoiono. Quanti pesci rimangono nella vasca? Si gioca al 342-6543210. Fino alle 8, prima delle 8, qualche istante prima, telefonata bella, vi chiamo io. Ciao, sono Walter, come sta?
1: Ciao Walter!
0: Con la doppia V. E vi regalo la lampada. Dai, chi inizia?
2: Buongiorno Walter.
0: Migliaia ne voglio ascoltare, questo deve essere da record.
2: Edo da Romano di Lombardia.
0: Vai Edo, ciao.
2: Nella vasca restano sempre 15
0: pesci. Ma va, dentro a questa pescheria.
3: No,
0: non sono 15, amico mio.
4: Buongiorno Walter. 8, perché 8. galleggiano
0: 8 pesci, dice lei, perché galleggiano. Molto detto, 8 sono almeno un paio, 3 i numeri che stanno girando, circolando.
5: Ciao Walter, Roberto da Cernusco.
0: Grande Roby.
5: 5 pesci
0: dicono a Cernusco, raga, perché in una vasca ci sono 10 pesciolini, 3 annegano, 2 scappano nuotando via, 5 muoiono. Quanti pesci rimangono nella vasca?
5: Buongiorno, raga, Walter, Gianmarco da Trapani.
0: Ciao Gianma.
5: Per me rimangono 8 pesci.
0: 8, vedi che 8 è ricorrente, raga.
6: Ciao Walter, sono Nicolas da Ferrara.
0: Ciao Nicolas.
6: Stamattina l'hai fatta veramente troppo facile.
0: Guarda che quando dicono così sbagliano. Io
6: la risposta è 0 pesci. Non rimane neanche uno.
0: Non ti dico, guarda, non ti dico neanche se hai sbagliato, lo capirai
3: ti
0: dopo.
3: Lascio.
0: Ma hai detto che è facile, allora.
7: Niente facile.
0: Ma tu dimmi se uno. Guarda, ti dico di più. Ok, allora in una vasca, se siete appena arrivati, stiamo giocando, si chiama Quizzo su M2O. Giochiamo tutti i giorni, da lunedì al venerdì, anche al sabato. Vi regaliamo la lampada, ok. Allora, in una vasca, 10 pesci, 3 annegano, 2 scappano nuotando via, 5 muoiono. Quanti pesci rimangono nella vasca? Vai, via.
2: Buongiorno Vatti, Stefano da Pisa.
0: Chiedete l'aiuto.
2: I pesciolini rimangano 3.
0: Sono 3. E anche Carlotta Davide da Ferrara. Walter, 3 pesci. 3 è motivo ricorrente.
8: Dacci un aiuto. Sì. Oh Walter, dacci un aiuto.
0: Come ve lo do?
9: In piemontese, Walterino.
0: In piemontese. Allora vi lo do in piemontese, raga.
10: Pure... En español. Ayuda la queremos. En español.
0: Ayuda la queremos. Non so cosa dico. In giapponese, raga. Anche stamattina. Però non è Cotoliva, è che niente stamattina. Mattina Cotoliva che... Ah, oh, che bella.
5: Oh Walter, e stamattina niente Cotoliva?
0: Niente. Senti? Se la conosco io ci sarà un motivo. Tutti insieme. Chiamami.
11: Sato Nikita.
0: Facciamo insieme, dai. Ma che si addormentano, basta. Allora, capito com'era? C'è un motivo se ho messo quella, non è che me le invento le cose.
3: No!
0: Alle volte sì, In una vasca ci sono 10 pesciolini. 3 annegano, 2 scappano nuotando via, 5 muoiono. Ma allora, la domanda del quizzo di oggi è, scusa, ma quanti pesci rimangono nella vasca? Giocate, questo è il numero. 342, il prefisso, il numero, un countdown. Se non volete tenerlo a mente, avete già troppe cose in mente. 342-654-3210. Nome, città, risposta, ma qua nulla. È come sembra.

0: quanti pesci nella vasca?
1: Sì, quello che ho detto è tutto vero, nel senso che insomma stiamo giocando al quizzo, la domanda è quella: nella vasca hai 10 pesci, 3 che annegano, 2 che scappano nuotando via, 5 muoiono. Quanti pesci nella vasca? 342-654-3210. L'aiuto tra poco.
2: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto allaccia la libertà!
6: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
7: E chiama uno.
6: Ma uno chi?
8: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
9: Shh! I private sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti.
10: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
11: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
12: Sì? Come?
11: Un camion di rose rosse.
12: Pour moi?
11: Sì, ok.

0: Mangio ancora una fetta e poi scendo. Salame Cacciatore Italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame Cacciatore Italiano, una fetta tira l'altra.
1: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
3: Poltrone sofà,
4: solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
5: Pancia gonfia! Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
6: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
8: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
9: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5 a 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
10: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
12: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: exótica, mueve su cuerpo natural, su mirada hipnótica, quiere ser una santa.
1: Ci avete riconosciuti, vero? L'ho messa apposta questa canzone alla reception anche questa mattina, troverete la famiglia del Morning Show di M2. Anzi,
2: la famiglia.
1: Allora ragazzi, ragazze, se siete appena arrivati, questa è una radio che come al solito tutte le mattine tra le 7 e le 8 nella famiglia gioca con voi al quizzo. In una vasca ci sono 10 pesci, 3 annegano, 2 scappano nuotando via, 5 muoiono. Quanti rimangono nella vasca? Tra poco l'aiuto, subito le ultime.
3: M2O DJ Station. Il cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore, assicura Donald Trump dopo che Teheran ha accusato gli Stati Uniti di averlo violato prendendo di mira alcune navi nello stretto di Hormuz. Ma colpiremo con molta più forza se non firmano l'accordo in fretta, avverte il presidente americano. Il comando statunitense spiega di avere risposto con raid di autodifesa ad attacchi di Teheran. A mezzanotte è entrata in vigore la tregua annunciata dalla Russia nell'anniversario della vittoria sulla Germania nazista nella Seconda Guerra Mondiale. Ma le autorità di Mosca denunciano che subito dopo sono stati intercettati almeno 20 droni ucraini diretti verso la capitale. Le relazioni bilaterali tra Vaticano e Stati Uniti hanno bisogno di un rinnovato impegno e se si vuole continuare a dialogare bisogna lavorare instancabilmente in favore della pace. Questo il messaggio della Santa Sede sull'incontro di ieri tra Leone XIV e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Oggi il capo della diplomazia degli Stati Uniti vedrà la premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi e sempre oggi, nel primo anniversario del suo pontificato, il Papa sarà a Pompei e poi a Napoli. Siamo allo sport, il calcio, le sfide di ieri sera hanno deciso le finali delle coppe europee che saranno Aston Villa Friburgo per l'Europa League e Crystal Palace Rayo Vallecano per la Conference League. Stasera torna il campionato con l'anticipo Torino Sassuolo in programma alle 20:45. Ora il meteo.
4: Il meteo.it, il che fa la differenza.
3: In mattinata precipitazioni irregolari sull'arco alpino al nord-est e al centro, nel pomeriggio tante nubi e qualche pioggia sulle Alpi e buona parte delle regioni centrali. Le previsioni del meteo.it tornano più tardi. Una buona giornata
1: anche a lei. Siete pronti a giocare? Perché questo è
5: Money Show.

0: Il quiz di oggi, perché pare piaccia? Perché in realtà molti di voi pensano che la risposta che hanno dato sia corretta. Invece
1: no!
0: Nella maggior parte dei casi sono 3-4 i numeri che state dando e già va bene stamattina, perché di solito ne diamo pure di più di numeri famiglia.
2: La famiglia!
0: Allora, in una vasca è roba di pesci questa mattina, se siete arrivati a te. Che c'è? Cos'è? Dai!
3: Dentro a questa pescheria! Come abbassa la marina, ia ia oh. Stanno i pesci,
0: sono 10 pesci, ragazzi, in una vasca.
3: Stanno scrumo.
4: E allora rimanete ignoranti.
0: Vabbè, cos'è lo scrumo? Un saluto al grandissimo, enorme Gianni Ciardo. Un abbraccio forte, grande amico mio. Allora, siete pronti? In una vasca 10 pesci, 3 annegano, 2 scappano nuotando via, 5 muoiono. La domanda è molto semplice: quanti pesci rimangono nella vasca? Si gioca al 342 6543210.
5: Buongiorno Valterina, Bola da Mozzano. Io dico che rimangono 5 pesciolini.
0: 5 pesciolini, ragazzi. No, è sbagliato, ragazzi, no. Molti hanno detto 5, vi sto aiutando. No. Che stai chiamando il gatto? No, non è quella, no.
1: No.
0: È sbagliato, non è 5, ragazzi. Vai.
6: Ciao Walter, Silvia da Modena. I pesci nella vasca, secondo me, sono 2.
0: Ma 2 pesci? Sì, perché in una vasca ci sono 10 pesci, 3 annegano, 2 scappano nuotando via, 5 muoiono. Quanti pesci rimangono nella vasca?
7: Oh, Walteri, per me i pesci sono 5.
0: 5 anche per
1: no.
0: te? È sbagliato, però.

0: facendo così. Chiara, la piccola Lucrezia da Massa Carrara, la risposta è 8. Chiamaci, abbiamo abbandonato da un mese una radio perché ci siamo innamorati di... Amori! Ma veramente? No, loro non hanno mandato un audio, ma l'hanno scritto. E ragazze, però io vi chiamerei pure, ma a quell'8 devo rispondere. È sbagliato anche 8, ragazze. Oh, fatemi sapere, Chiara e la piccola Lucrezia da Massa Carrara, che radio avete lasciato per stare con noi la mattina, che voglio vivere di ansia sana da prestazione. E poi organizzatevi per il 6 giugno perché c'è la reunion della famiglia del Morning Show di M2O. Durante la festa di Radio DJ, il Party Like DJ, ci hanno dato proprio uno spazione, anche perché loro sono ottimisti, io non lo so, insomma, secondo loro verrete quasi tutti. Ma noi siamo 800.000 in 3 ore, non sono un po' troppi, vedi?
1: No.
0: E allora, Party Like DJ, il 6 di giugno al Parco Sempione, nell'area Family and Kids, lì mi troverete con tutta la famiglia. Faremo un sacco di cose, giochi, sorprese, vi farò giocare anche al quizzo, vi regalerò la lampada del Morning Show di M2O, faremo il karaoke, vi farò fare tante cose che voi non avete idea. Avremo anche un numero di telefono, potrete mandare il messaggio al momento, io vi guarderò in faccia. Vabbè, non vi dico tutto, segnate solo 6 giugno alle 10:30 della mattina, ingresso gratuito, Parco Sempione Milano, Walter Pizzulli, Family and Friends. Grazie.
2: Walter, Giorgio da Poverino.
0: Ciao poverino.
2: I pesci nella vasca sono 8.
0: Sono 8 i pesci.
1: Ciao, no.
0: No, sono come Chiara e l'amica appena arrivata, Lucrezia. No, non è 8.
3: Buongiorno Valterino, Daniela da Chiavari. Per ciao. Me rimangono 8 pesci.
0: No. 8 è sbagliato, ragazzi. Non
4: Walter,
0: è 8.
4: Walter, buongiorno. Giacinta da Matera.
0: Ciao.
4: 21 i pesci non annegano.
0: Ma come 21? Ma da dove le hai tirati fuori? No, è tutto sbagliato, proprio è sbagliato.
5: È tutto sbagliato,
0: sta andando tutto al contrario. Ragazzi, mentre parliamo sono arrivati 1500 audio. Vuoi che non ci sia uno che è là dentro, che la seppia, che la sappia? Aiuto, dai!
6: Un aiuto, oh Walter, dacci un aiuto.
0: Senti che aiuto, senti.

0: perché vi ho dato questo aiuto secondo voi? Pensateci un attimo. Allora, 342-654-3210. Sei nuovo? Sei appena arrivato? Sei nuova? È il morning show di M2 e la famiglia.
1: La famiglia!
0: Si gioca e prima delle 8 la telefonata bella. Tra tutti voi che avete risposto bene, una di voi si porta a casa la lampada del morning.

0: della mattina. Se siete arrivati adesso, giocate. Avete meno di un quarto d'ora per fare il
1: quiz.
0: In una vasca ci sono 10 pesci, 3 annegano, 2 scappano nuotando via, 5 muoiono. La domanda di oggi del quiz è: quanti pesci rimangono nella vasca? Boom boom Milano. È la frase, il marchio di fabbrica di Shiva, è per quello. Dai, state qua con me, l'aiuto tra poco, arrivo.
2: Un po' di Afro House. I BPM sono 122 al minuto. Vi interessava questo dato?
3: No, era molto tecnico.
2: Era tecnico, però dai, intanto facciamo vedere che le cose le sappiamo.
4: A seconda nuova entrata.
5: DJ Parade con Albertino, Alba e Fargetta. Il sabato sera alle 11 su M2O e Radio DJ.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
7: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
9: Tu perché sei così?
8: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
10: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
11: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
12: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli. Per come vivi davvero.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
14: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
15: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Sephora, l'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozi online.
17: Sephora. Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino. La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only gone.
18: Only gone. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
19: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
20: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia! che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
21: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
22: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

every day. Suona

0: anche perché faremo il quiz Olly. Vuoi vedere che facciamo proprio questo? Segnatevelo.
1: Ciao Walter, ciao. Sono Valentina da Parabiago.
0: Ciao.
1: I pesci sono 5.
0: Sono 5 pesci? No ragazzi, di più, di più. No, è sbagliato, raga.
2: No.
0: Come fanno a essere? Riflettete bene, vi sta sfuggendo una cosa.
3: Ciao Walter, siamo Patrick e
4: Melissa.
3: Fa gli anni oggi mia figlia.
0: Auguri, tesoro, auguri.
3: 10 anni, Walter.
0: Ma non mi potevi mandare una mail per auguri augurissimi, che le avrei fatto volentieri gli auguri, ma intanto te li faccio con tutto il morning. Ciao.
3: Comunque la risposta è sempre 10 pesci.
0: È sempre 10 per loro, ragazzi.
5: Buongiorno Walter, Leonardo da Taranto. La risposta al quizzo di oggi è 3.
0: È 3?
2: No.
0: Di più di 3, di più.
6: Ciao
0: di più.
6: Walter.
0: Ciao amore.
6: Mi chiamo Marco.
0: Ciao Marco.
6: Da Molfetta.
0: Ma è da Molfetta, vicino Bari. Ciao Marco.
6: E io 4 anni.
0: Hai 4 anni, ciao Marco.
6: Me la risposta è comunque 10.
0: Che bravo che sei. No, dico nel modo proprio, l'esposizione era perfetta. Poi bisogna capire se era corretta o meno.
3: Buongiorno Walter.
0: A me mi ha convinto.
3: Secondo me e mio figlio Daniele restano 8 pesci.
0: 8 che... ragazzi.
2: No.
0: Sai che no, 8 è ricorrente questa mattina come numero, ma non è quello. Siamo il programma più ascoltato dai bambini. Vuoi vedere?
7: Ciao Walter, sono Filippo Razzano. Secondo me la risposta è 5.
0: No, è bello.
6: Walter, sono Aurora da Lecce. Secondo me la risposta è 3.
0: È 3, 5 e 3. Allora ragazzi, 5.
2: No.
0: 8.
2: No.
0: 3.
2: No.
0: Se non è 8, 5, 8 e 3.
8: Ciao allora. Walter, sono Beatrice da Piove Emanuele.
0: Ciao,
8: e
0: amore.
8: Secondo me i pesci sono 10.
0: 10 pesci secondo lei. Allora possiamo fare un altro giro ragazzi, oppure chiedete un aiuto, datevi da fare. Ma che c'è? Non ho capito.
9: Buongiorno Val.
0: Dimmi caro.
9: Allora, 0 non sono, 1 non sono, 2 non sono, 4 non sono, 5 non sono. Allora sono 3, Walter.
0: Eh no, ho appena detto che non è 3.
10: Dacci un aiuto, oh Walter, dacci un aiuto. Dacci l'aiuto, oh Walter, dacci l'aiuto.
0: Allora come ve lo do questo aiuto? Ve lo do così, senti, questo. Chiedete agli adulti. Sarà legato al gruppo, al nome del progetto. Senti, sai che dammi una chitarra un attimo, che voglio imparare a suonare qua, proprio davanti a voi, va. Basta, basta, ragazzi, basta. L'avete capito che accordo di chitarra era? Quella... Hai capito? Dai, datevi da fare che nulla è come sembra.

0: vengono meglio. Allora buongiorno, se siete appena arrivati manca un minuto alle 8 della mattina, all'ora bella datevi da fare, perché nell'ora bella tra le 8 e le 9 nel morning show di M2O potrete tornare in un periodo, quello preciso preferito vostro. Chiudete già da adesso e mandatemi un messaggio, la frase Walter, ho tanta voglia di tornare a quando, tipo per, che ne so, quando alla radio suonava, in tele si vedeva, al cinema davano, il concerto si esibiva, un oggetto, insomma quello che volete. Ma intanto giochiamo?
1: Arriva
0: la telefonata bella. In una vasca ci sono 10 pesci, 3 annegano, 2 scappano nuotando via, 5 muoiono. Quanti pesci rimangono nella vasca? Mi fate andare. Che c'è? Che tutte le volte vi lamentate.
2: Mantellino! Ma non ci chiami mai!
0: Ma non è vero!
3: Maledetto! Ho risposto ancora prima che finivi di fare la domanda! Maledetto!
0: Mi fate fare la telefonata, Stefania! Mi stavi mandando a quel paese, vero, prima, Ste?
4: No!
0: Ti sento male, Steffi, aspetta che ci organizziamoci bene, che si sente male al telefono. Che hai il viva voce per caso? Toglilo, buttalo.
4: Adesso no.
0: Ok, ti ascolto. Allora, ecco. Steffi, dove che siamo? Novara?
4: Adesso Novara, sì, noi siamo di Trecate però.
0: Trecate, sì. Certo, assolutamente conosco, sono capitato tante volte da quelle parti. Steffi, tu sì. Con chi giochi la mattina? Sei da sola? Ma va.
4: No, con i miei 3 bimbi.
0: Oh, amori, come si chiamano?
4: Si chiamano Gabriele, che ha 9 anni, Greta 7 anni, ciao, e la Greta. Piccolina Gaia di 2 anni.
0: Ehi, sai come direbbe mia? Ehi, ti sei data da fare?
4: Sì, da sempre!
0: Senti, me li porti per l'evento del 6 giugno al Parco Sempione?
4: Certo!
0: Quindi segno più 4, Stefania più 3, raga, segnate, ok?
4: Fai 5, magari porto il marito.
0: Ok, porta anche il marito forse, ma si darà per malato lui, però va bene.
4: No, mi aiuta.
0: Che cari. Allora, senti, in questa vasca c'era... Ma era così difficile oggi?
5: No,
4: i bambini hanno azzeccato subito.
0: Vabbè, ma quelli sono avanti anni luce, ma stai scherzando?
4: Certo, mi hanno detto mamma, ma sono sempre 10 nella vasca.
0: Ma scusa, ma hai mai visto dei pesci che annegano due che scappano?

0: scappano, dove
1: ma
0: vanno che se non la va? Dai!
1: Gli ha detto, ma anche se vuoi io non rimangono nella vasca.
0: Brava, fagli ascoltare la telefonata sull'applicazione di M2 mentre la mamma e lo zio Walter fanno gnè gnè. Andiamo, vai Steffi!
2: Gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè.
0: Senti cara, ti faccio arrivare la lampada del morning show di M2O, quella creata dai ragazzi di Insulti Luminosi, e ci vediamo il 6 giugno 10 e mezzo della mattina a Parco Sempione e ci conosciamo dal vivo, va bene?
1: Certo, grazie mille.
0: Un bacio Steffi, salutami.
1: Un bacione.

0: immediatamente ti voglio bene. Caro amico mio, che hai detto, peraltro, questo io me lo sono segnato tra le cose assolutamente che accadranno, che sarà nostro ospite proprio il 6 di giugno al Parco Sempione per l'evento, quello della riunione della famiglia del Morning Show di M2. In quel caso sarà proprio un membro della famiglia, membro d'onore.
1: La famiglia!
0: Quindi ci contiamo, amico.

0: e Taiwan.
1: 1212 Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
2: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusi.

0: casa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.

0: che puntata, mamma rogarla.
1: E non è ancora finito, anzi inizia adesso, così Lora Bella con un 8,90.
2: M2O. Gli anni 90 nel morning show di M2O.
3: It's a top selector.

0: venga tutte le mattine qui solo nel morning show di M2O 8.90.
1: Auguri, augurissimi nel morning show di M2O.
0: Allora voi intanto chiudete la frase: 80 voglia di tornare a quando la radio suonava in tele, si vedeva, al cinema davano, in concerto si esibiva e molto, molti altri. Fate voi che siete bravi. Buongiorno anche a voi se siete arrivati, sbrigo una pratica. Però ragazzi, stanno diventando... Senti, tantissime grazie per questa fedeltà e che mi affidi

0: telefono della persona che volete, io incoraggio a quest'ora. Walter, mamma di Erika, auguri, grande sorpresa la piccolina Greta, anzi alla nostra Rumi, che è diventata una K-pop. Quante cose ci sta insegnando, sei una bambina solare, chiacchierona, piena di idee, la voce della verità, amica di tutti, un po' birichina. Sei la gioia del domani, il nostro amore per sempre, la nostra piccola principessa compie 8 anni, amore, auguri! Però non mi fate piangere, cioè, capito? Un po' meno. Volevo dedicare, Walter, un messaggio speciale alla nostra Daphne. Fa 9 anni oggi. Vive a Treviglio, la scuola elementare, la De Amicis. Manda il messaggio in onda a quest'ora. Tanti auguri, universo, dalla nostra vita. Che tu possa brillare sempre come una stella ovunque andrai e che il tuo buon cuore porti tanta gioia e felicità nel mondo. Ti amiamo alla follia, mamma Alda e papà Tony. Ciao, auguri. Michelangelo e Giuliana, invece. Walter, ti sentiamo da settembre e non possiamo più fare a meno di te. Devo ricordarmi cosa facevo in quella puntata per rifarla, capito? Se vi ho presi. Oggi è il compleanno del nostro cugino Matteo. È un cugino super divertente, mi fa tanti scherzi per farmi ridere. Non sappiamo se lui ti ascolti, però potrebbe diventare uno della famiglia.
1: La famiglia!
0: Diciamogli auguri intanto. Walter, in questo giorno mio marito Francesco...

0: Walter, fagli auguri a mio amore Sandro, compie gli anni oggi e quest'anno sono 55. Uè vecchio!
1: No.
0: Sono 55 anni. Io e nostro figlio Simone gli facciamo gli auguri di buon compleanno. Un papà e un marito meraviglioso. Mi fai quel numero? Vai. Che devo chiamare uno dei gemelli saggi, gemelli diversi. Mary? Cioè, sono due gemelli, ma uno è saggio e l'altro no, capito com'è? C'è? Aspetta, Matteo!
2: Sì!
0: Matteo!
2: Pronto?
0: Ehi, ciao Matteo, pronto? Sei al lavoro, Matteo?
2: Ciao!
0: Ciao! Tu lo sai chi sono? Non dire cose brutte. Ok.
2: Ma allora... immagino. Sì.
0: Walter, sì. Senti chi mi scrive. Michele, che è tuo gemello, fra l'altro, vero Matteo?
2: Sì.
0: Però lui non è come te, perché mi scrive: Walter, sono un tuo storico ascoltatore e non mi chiami mai. Ok. Oggi compiamo gli anni sia io che il mio gemello Matteo. Chiamalo, digli che visto che diventa pure papà per la seconda volta, è vero, Matte?
2: Sì, è vero.
0: Ma lui mica si è ricordato per farti gli auguri, perché deve offrire da bere fino a quando non saltiamo per aria. Senti la cosa bella, Walter, digli anche che se lo offendo spesso gratuitamente non deve prendersela. È il mio modo di fargli sapere che gli voglio bene.
2: È vero.
0: Aspetta che ti spiega anche il perché. In fondo dei due, lui è il gemello più saggio e io, hai risaputo, quello più stupido. Sai che vi voglio già bene. Organizziamo una birrata io e voi due, ragazzi, che sarete forti.
2: Sì, certo.
0: Vi abbraccio forte, tanti auguri a tutti e due, a Matteo e a Michele. Ciao Matte.
2: Grazie, ciao.
0: Ciao, ciao caro.
3: Auguri augurissimi.
4: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

adesso era il momento, capito? Allora, buongiorno miei cari vicini, se siete appena arrivati, siamo quelli della... gli amici del mattino, capito? Siamo quelli della famiglia. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, e com'è che fa anche al sabato, pure di sabato dalle 6 alle 9 del mattino. Però, se c'è una giornata, una puntata in cui fare un viaggio, accendere l'auto di Ritorno al Futuro, come abbiamo fatto stamattina, intorno alle 6, meno 20, più o meno, meno un quarto, quella è questa, o questa è quella, cioè quella giornata. Solo una volta alla settimana ce lo concediamo, che dicevamo è un po' come lo sgarro, che tu

0: 3210.
1: Vale. Valentina da Lucca. Io senti, vorrei tornare a quando, tanti anni fa, dopo la promozione a scuola, non mi ricordo in che classe ero. Mia mamma mi fece una sorpresa e mi regalò il biglietto per il concerto del Who's That Girl Tour di Madonna, e andai a vederla a Firenze.
0: Madonna, che bello.
1: È stata un'esperienza bellissima.
0: Ma adesso ci hai riflettuto come ci ho riflettuto? Ci hai riflesso anche tu, Valentina, sul fatto che abbia unito, messo insieme tante generazioni, Madonna, e continua ancora oggi? Cioè, la conosci tu come la conosco io, come la conoscono i bimbi, come la conosceranno i nostri figli, ragazzi. È pazza, è potenza.
2: Buongiorno, oh. Walter! Ma quanti siamo stamattina?
0: Parecchi, Walter? Parecchi.
2: Assai,
0: ma mai troppi.
3: Pure oggi ho indovinato, pure oggi ho indovinato, il batterino non mi ha chiamato.
0: Ma vedrai che prima o poi ti chiamo, vi chiamerò, certo che sì. Vai!
4: Ciao, Walter!
0: Ciao!
4: Vorrei ascoltare Happy Children.
0: Sai che ce l'avevo in mente quella canzone? Capito? Questa è telepatia, come diceva il nostro ascoltatore. Se siete arrivati adesso, voglio metterla questa canzone, perché almeno una volta alla settimana ce ne andiamo in giro in questo decennio, quello degli anni 80, e questa è la giornata giù. Ho tanta voglia di tornare a quando c'era P. Lion.

0: bella.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
3: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
5: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
4: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
6: Deliveroo!
4: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
7: Uno dei parti più iconici di Ibiza arriva in Italia. Paradise Venice, 1 agosto 2026. Spiaggia del Faro, Jesolo. 8 ore di musica con Jamie Jones e tanti altri DJ internazionali. Paradise Venice. 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
8: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
4: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
9: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
10: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro.
12: Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... Con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
14: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
4: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
5: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
8: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: 8:30 per caso? Stavate cambiando canale, adesso improvviso, eh? Adesso a parte quelli della famiglia che ci sono e sanno tutto quello che capita quasi tutto ogni mattina, anche se una sorpresa ogni mattina diversa, perché pure per noi capitano delle cose che non avevamo preventivato. Però magari stavate scanalando, avete detto beh basta con quella radio lì, quella, e siete inciampati su questa canzone, vi è piaciuto qualcosa. Noi iniziamo alle 6:15 e finiamo alle 9. Sono Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, siamo la famiglia del Morning Show di M2O. Questa non è un'ora qualunque, questa è...
1: questa è l'ora bella.
0: Senti che...
2: è bella.
0: E beh, se lo dicono i bambini ci potete credere. Vi va di lusso, perché questa mattina vi ho chiesto di chiudere la frase, Walter. Ho tanta voglia di tornare a quando alla radio suonava e mi piazzato una canzone. In tele si vedeva, al cinema davano. Quando il concerto si esibiva, vi ricordate per esempio? E poi per esempio un oggetto, un gioco, un videogioco.
1: Buongiorno Walter, buongiorno a tutti.
0: Allora, chiara occhio, perché tutto quello che dirai, non che verrà usato contro di te, ma potrebbe far scatenare il cara io, cara tu, karaoke.
1: Cara Viterbo, io vorrei tornare a quando passavi i pomeriggi a giocare con le mie due amiche del cuore ad occhi di gatto. A me toccava sempre la parte di Kelly, ma in realtà volevo essere Sheila e interpretavo

0: vedere come siamo messi.
1: Ciao Walter, buongiorno famiglia. Maria Teresa dalla provincia di Palermo.
0: Da Palermo, dalla provincia Sicilia.
1: Sai, stamattina pensavo che mi piacerebbe tornare ai tempi del liceo, in cui mi svegliavo con una stazione radio che organizzavo la sera prima.
0: Cioè tu avevi quella radio con la manopola e lì mettevi praticamente una stazione radio che ti avrebbe svegliato la mattina.
1: Avevo una vecchissima radio sveglia, di quelle con le manopoline che si sintonizzavano.
0: Bello.
1: All'orario della sveglia, la sveglia era praticamente la radio che si accendeva. Quindi mi piacerebbe tornare a quei tempi in cui mi svegliavo in questo modo. Magari ci metterei anche te, visto che la sveglia era più o meno verso le 6. Quindi ai giorni d'oggi mi sveglierei con Walter Pizzulli.
0: Ma che tesoro sei, mi è piaciuto molto questa cosa. Considerazione da farsi: i corsi e ricorsi storici, le cose belle, anche vintage, tornano.
2: E non cambiare frequenza, è con Walter la mattina, e così troverai il buon umore.
3: Cavalterine, vada gli erbina sta gente.
4: Ciao Walter, ciao. Sono Deborah dalla provincia di Pisa.
0: Ciao Deborah.
4: Io vorrei tornare a quando alla radio passava... chissà se stai dormendo di Jovanotti.
0: Ma cosa hai tirato fuori? Oh, ma ve la ricordate?
4: L'ho risentita per caso qualche giorno fa.
0: Che effetto ha
4: fatto? E sono proprio piombata in quelle emozioni, in quelle in quella
0: nostalgia.
4: Senti,
0: che... senti, aspetta.

0: dormendo. Ma che poi non è che gli interessava quello, più che altro a Giova interessava a cosa stava pensando, capito? E 15 anni, eh. Bella, grande Giova, porca miseria, che brividi. Però a tradimento quasi. Alessia!
1: Buongiorno a tutti! Ciao. A me piacerebbe tornare a quando si sentiva, e avevo 20 anni. Open your mind.
0: Ah.
1: Open your mind.
0: Ah, tu fai

0: ha avuto questa grande fortuna, a parte che si possono usare anche oggi. Bisognava beccare lo svuotone il momento dell'attacco giusto, e non era facile, che bello. Open your mind, USURA, usura nell'M2O.
1: Questo è Money Show.

0: solo hit nel weekend di M2O.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti il meno caro, lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
5: Divani comodissimi, camere soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina Arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
6: Arredissima.
7: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
8: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
9: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
8: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
10: Mmm, ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
11: Chi è?
10: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
11: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
10: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
12: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
13: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
14: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
15: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
16: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Biganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
17: Ultima chiamata per l'imbarco a lei.
16: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Biganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
19: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
20: Poltrone sofà,
21: solo divani di qualità.
19: Verificare condizioni in negozio.
22: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only
23: Goal.
24: Quando la stitichezza diventa un peso, Only Goal ammorbidisce le feci con delicatezza. Only Goal, via il peso della stitichezza. Only Goal è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: se siete arrivati ora. Uno dice, vabbè Walter, ma non è che è fissato per un momento preciso. Quando ci viene, quando ci acchiappa, quando ci prende, quando c'è il mood, c'è l'atmosfera, la canzone giusta, scatta il momento del karaoke.
1: Dai, facciamo il karaoke, ecco.
0: Allora, com'è andata? Senti qua,
2: dovendo sempre un poco di furbizia, riesco sempre a fuggire.
0: Dammene un'altra, via, via, là, via un'altra, vai, vai, vai. Un'altra, dammene un'altra, un'altra.
2: Un altro, vai.
1: Occhi di gatto. E questo è il nome del trio.
0: Dammene un altro.
3: Occhi di Walter.
0: Fammi risentire lui.
3: Occhi di Walter.
0: Stava chiedendo aiuto, non canta.
1: Senti. Occhi di gatto.
0: Dammene un'altra, vai, vai.
2: Occhi di gatto.
0: Un'altra, vai, vai, cambia.
1: Oh,
0: vai.
1: Occhi di gatto.
0: Un'altra, ancora, un uomo.

0: in concerto si esibiva, e molti altri, cioè voi siete stati più bravi di me. Marghe,
1: buongiorno, sono Margherita da Traghetto, ciao.
0: Dal Traghetto dov'è? Ma è Ferrara, può essere, boh.
1: Io vorrei tornare
0: a meno che non è Margherita dal Traghetto, proprio che
1: con mio padre, cara, quando ascoltava Barry White.
0: Cos'è che ascoltava? Io lo adoro Barry White, da sé. Cos'è che sentiva?
1: Col finestrino abbassato, ero felice. Una delle sue canzoni preferite, io non so il titolo, però so che fa così.
0: Come fa? Anna.

0: andarsene, però.
1: Certo, però Valtteri, non mi fili mai.
0: Ma ci mancherebbe. Mai. Ma certo che sì, ci mancherebbe. 6 minuti alle 9, metto qualcosa che vi svegli nel caso foste appena arrivati. Anche questa, New Religion. DJ.

0: karaoke stamattina.
1: Fatto cara io, cara tu, cara.
2: Ma quello quando parte, quando ti prende con la voglia, come sotto la doccia, capito?
0: Ma bravo, Walter.
2: Domani mattina alle 6 puntuali, mentre tu dormirai.
0: No, io invece mi sveglio e ascolto Walter Pizzulla.
2: Vieni che ti do un abbraccio.
0: Arrivo, guarda.
2: C'è Davide.
3: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
6: Sì? Come?
5: Un camion di rose rosse.
6: Pour moi?
5: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
7: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
8: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
9: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
10: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
11: In FM, Lab, su M2O.it.
0: Quindi Pizzulli torna domani mattina al morning show di M2O, anche di sabato. Un Pizzulli però adesso se n'è andato e io sono appena arrivato su M2.

0: classicone del passato più recente che ritorna e ci fa sempre piacere riascoltare Tiga e la sua You Gonna Want Me. Così si apre il nostro venerdì mattina del matinè, una festicciola mattutina dove avremo tutti insieme la possibilità di commentare le notizie della giornata. Come? Benissimo, basta mandare un vostro messaggio o i vocali, seppur brevi e sintetici, 15-20 secondi, alle nostre coordinate. Le sapete già a memoria, va bene, dai, solo per questa mattina ve lo voglio ripetere. 342-654-3210, vale la pena salvarlo anche tra i preferiti perché oggi ne avremo da discutere. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, 9-12, tutti i giorni da lunedì al venerdì su M2O. E ve lo dico già, partiamo alla grande con una notizia che secondo me farà discutere i più puristi, visto che è arrivato un allarme da parte dell'Accademia della Crusca che ha annunciato la lingua italiana rischia di scomparire. Ecco, fino a qualche tempo fa c'era sempre qualcuno, qualche magari nostalgico, che andava a rivendicare un po' il pericolo della scomparsa dei dialetti. Adesso siamo arrivati anche alla scomparsa della lingua italiana. Capiremo meglio che cosa sta accadendo e non per forza riguarda il percorso evolutivo che una qualunque lingua nel mondo avrà. Ricordatevi anche che le coordinate non serviranno solo per i vostri commenti, ma anche per giocare con Play With Us, il nostro momento ludico, il nostro momento di gioco abbinato ogni giorno ad una canzone diversa. Madame Marrakesh, la loro canzone bellissima che stiamo già ascoltando da qualche giorno su M2O, quella che si intitola Volevo capire con Marrakesh, la riconoscerete e indicherà il momento preciso in cui mandare il messaggio con scritto Play With Us, nome, cognome e tutto quello che vorrete. Solo così ci sarà il fortunato vincitore che si porterà a casa i gadgets di M2O. T-shirt, cappellino, portapass e stickers potrebbero essere vostri.
1: Più musica. M2O.

questa canzone, Alex Adair con Make Me Feel Better, ci fa sentire meglio veramente anche alle 9-11 minuti, forse perché è venerdì mattina, forse perché state ascoltando M2O, in quel momento dove arrivano le notizie da sesta pagina. Una ce l'ho qui, dall'altra parte però vorrei dire anche che vi sto per raccontare una storia che da un certo punto di vista appare di una gravissima pericolosità, dall'altra invece c'è quel tocco romantico che sminuisce anche la gravità del fatto, perché è successo in Germania ed è uscita la notizia proprio in queste giornate, perché un ragazzo di 15 anni ha rubato un autobus di linea a Wiesbaden in Germania, appunto guidandolo per 130 km fino a incontrare la fidanzata. Il ragazzo infatti, giovanissimo, è riuscito a sottrarre le chiavi dal deposito all'alba, riuscendo a passare inosservato davanti alle telecamere e controlli stessi dell'azienda di trasporti. La polizia per fortuna ha intercettato il mezzo grazie al sistema di GPS integrato e, trovando così il 15enne al volante, l'hanno fermato e gli hanno detto: ma

quel viaggio in Italia, perché Rita Ora ha raccontato di aver scoperto Zurb ascoltandolo in radio durante un suo viaggio proprio nel nostro paese. Magari Rita stava ascoltando proprio M2O, vero? Ed è lì che ha conosciuto Zurb, visto che è un artista che conosciamo, trasmettiamo e amiamo da tanti anni. Proprio loro due sono protagonisti di questo M2Hot. Il titolo è If It's Not Love, appena ascoltato nella novità delle 9 e 15 minuti su M2O. Mentre continuiamo a raccontare un po' di notizie da Sesta Pagina, che sono quelle notizie che per ragioni ovviamente di geopolitica e di rilevanza internazionale non trovano riscontro nelle testate in prima pagina. Bisogna sfogliare qualche foglio in più per scoprire quello che è stato deciso per gli studenti universitari in Francia, visto che da maggio 2026, proprio da queste settimane, potranno accedere alle mense per pranzare o cenare al prezzo simbolico di solo un euro. Mi sembra giustissimo, ma questo va a precisare, a specificare un altro problema che si sta discutendo in Francia: la precarietà studentesca. Ora, io non vado all'università più a meno da una quindicina d'anni, però mi ricordo che anche lì la mensa della mia università costava un pasto completo, antipasto, primo, secondo, contorno e anche un dolcetto, 2 euro, 2,50 euro. Ridurre così appunto a un euro la mensa, il pasto, è qualcosa che garantisce a tutti gli studenti, abbienti e non abbienti, un pasto completo, perché anche questo è un diritto che va oltre il diritto allo studio. I wanna see it break it

0: la musica di Bad Bunny, il suo ritmo in Baile Novidabla. Alle 9:20, è venerdì mattina, siete su M2O e arrivano già i messaggi dei nostri ascoltatori. Michela,
1: ciao,
0: prego.
1: Davide, secondo me è un messaggio bellissimo, prima di tutto di inclusività,
0: certo,
1: cioè che l'università può essere per le menti di tutti i portafogli,
0: sì.
1: E poi perché effettivamente gli studenti e le famiglie degli studenti per far studiare i propri figli affrontano già un sacco di grosse spese, quindi
0: vogliono abbattere.
1: Brava Francia.
0: Bravi, complimenti ai cugini francesi. Detto questo, rimaniamo in ambito studentesco universitario. L'allarme della Crusca: l'italiano sta scomparendo.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: My Movies presenta.
4: Inizia dicendomi perché sei qui.
5: Mi serve un vestito.
4: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
5: Non sapevo dove altro andare.
3: Il premio Oscar Anne Hathaway.
5: Non volevo tagliarti fuori,
4: ma lo hai fatto.
5: Non puoi odiarmi davvero.
4: Oh sì che posso.
3: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
5: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
3: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
6: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
8: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
9: Aspetta, una fetta è registrata.

0: Ok, ok, ci sono. Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
1: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Pancia gonfia! Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
5: Stringere, rincuorare, donare. Pensa, quanti gesti puoi fare con le tue mani? Dai, regala la Zalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Scopri di più su AIRC.it.
6: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
7: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
8: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
9: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only Goal.
10: Quando la stitichezza diventa un peso, Only Goal ammorbidisce le feci con delicatezza. Only Goal, via il peso della stitichezza. Only Goal è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Center, Bring Your Love. Questa è la loro canzone, già presentata in anteprima al Coachella Festival un paio di weekend fa, e abbiamo appena ascoltato anche noi alle 9:31 minuti. Ma dobbiamo lanciare un allarme che arriva dall'Accademia della Crusca. L'italiano rischia di scomparire, questo è un dato reale. Infatti vogliono dare un avviso, visto che sono sempre di più le parole, gli inglesismi o in generale le parole straniere, che sono entrate un po' nell'uso quotidiano. Banalmente, non vi spoilero la notizia, non voglio briffare ancora. Sono tutte parole che ormai fanno parte dell'uso comune, soprattutto in certi contesti. Bene, parleremo un po' di quello che sta accadendo, ma intanto abbiamo preparato il nostro M2 Old. Stiamo per andare nel 1998, ma prima meteo e aggiornamenti della redazione. M2O
1: DJ Station. Risale ai massimi livelli la tensione nello stretto di Hormuz, dove nella notte è andato in scena uno scontro a fuoco che ha coinvolto 3 unità della Marina Militare Americana. Il comando statunitense minimizza e parla di raid di autodifesa. Il cessate il fuoco con Teheran resta in vigore, assicura Donald Trump, che però avverte: colpiremo con molta più forza se non firmano l'accordo. Intanto un soccorritore della protezione civile libanese è stato ucciso da un attacco aereo israeliano nel sud del paese, dove un drone ha colpito un camion. Pesantissima batosta per il premier Starmer e boom della destra di Farage nelle elezioni locali in Gran Bretagna. Secondo i primi dati parziali, in Inghilterra il partito laburista dimezza i consiglieri che aveva ed è superato come primo partito da Reform UK. Male anche i conservatori, mentre guadagnano seggi i centristi, liberal democratici.

0: locale. In Indonesia tre escursionisti sono rimasti uccisi nell'eruzione del vulcano Dukono sull'isola di Halmahera nell'est del paese. Le squadre di soccorso stanno cercando i dispersi, che sarebbero una decina, tra cui diversi cittadini di Singapore. Siamo allo sport, il calcio. Le sfide di ieri sera hanno deciso le finali delle coppe europee, che saranno Aston Villa Friburgo in Europa League e Crystal Palace Rayo Vallecano in Conference League. Stasera torna il campionato con l'anticipo Torino Sassuolo. Infine il ciclismo si alza e si pare sul Giro d'Italia, che prende il via oggi in Bulgaria, dove verranno disputate le prime tre tappe, la 16ª partenza della corsa dall'estero, la seconda consecutiva. Ora il meteo.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: In mattinata precipitazioni irregolari sull'Alto Arpino, al nord-est e al centro. Nel pomeriggio tante nubi e qualche pioggia sulle Alpi e buona parte delle regioni centrali. Tutte le previsioni del meteo.it nelle prossime edizioni.

questa canzone, non so voi, ma mi fa ricordare Elisabetta Canalis sul bancone di Striscia quando ballava con il Love Connection, la sua The Bomb, canzone del 1998 che abbiamo riascoltato per il nostro M2Old, musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora sempre qui da noi su M2O. Ma adesso, come vi stavo raccontando, dobbiamo partire da un numero, 1583. E che cos'è? Il numero delle parole conosciute nei primi anni di età? No, è l'anno in cui a Firenze nasceva l'Accademia della Crusca, la più antica istituzione linguistica del mondo ancora attiva oggi, come ben sapete. L'Accademia che protegge la nostra lingua, che è nata prima di tutte le altre. Sappiamo un po' l'evoluzione qual è stata, dalle lingue latine, poi dal volgare dantesco e così via. Però proprio l'Accademia della Crusca è nata prima di quella francese, che è del 1636, prima ancora di quella spagnola, che è del 1894. E allora siamo stati noi un po' a insegnare al mondo che la lingua deve essere tutelata, motivo per cui oggi dobbiamo guardare con un certo una sorta di allarmismo il comunicato della stessa Accademia della Crusca, che ha dichiarato: l'italiano rischia di scomparire per sempre perché utilizziamo troppe parole straniere italianizzate.

0: Pour il son con Encore une fois alle 9:43 minuti. Ecco, i francesi invece hanno proprio un'altra idea. Loro ci tengono molto la lingua, tant'è che usano pochissime parole straniere. Una nostra frase del tipo al lavoro potrebbe essere: scusa, dobbiamo schedulare Asa per il prossimo slot per una call. Ecco, ma perché sta accadendo tutto questo? Semplifichiamo.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 €. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 €. Lidl, vale davvero.
2: Ami il pericolo, Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
3: Alcuni sono fatti per stare insieme.
2: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
4: Questo killer non sbaglia mai.
2: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A+, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
7: Chi è?
6: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
7: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
8: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
9: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
10: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
11: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
10: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
12: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 € e solo sui TV 499 €. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
13: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
14: Sì, certo.
15: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
16: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
17: One Express, anche entro le 12.
18: Gold Espresso, ore 12.
17: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
19: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
20: Uno è poco. Due non bastano. Tre... sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
21: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 €. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
22: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
23: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
24: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: 9:51 minuti, mentre ci interroghiamo sull'annuncio l'allarme lanciato dall'Accademia della Crusca. L'italiano sta veramente scomparendo dal nostro linguaggio, dalla nostra comunicazione in generale, a far posto magari a degli inglesismi che danno un tono in più. Francesco,
1: ragazzi,
0: prego.
1: Buongiorno. Secondo me, accade che usiamo di meno parole in italiano perché siamo obbligati soprattutto nell'ambito lavorativo.
0: Sì.
1: Ad avere conoscenze in lingue straniere e ad usarle per forza.
0: Quindi secondo te, Francesco, è proprio un obbligo quello che ci stai raccontando? Ecco, forse per la Crusca e anche per me il problema è un'altra cosa, è la sostituzione pigra. Perché utilizzare competitors quando esiste invece la parola concorrenti? Perché usare meeting quando esiste la parola riunione? Ecco, questa è quella che viene definita sostituzione pigra, che viene utilizzata soprattutto in un contesto magari più piccolino per darsi un tono, perché fa un po' più figo, perché fa un po' più internazionale. Poi che ci sia un'evoluzione naturale della lingua, questa è una cosa normale, altrimenti saremmo ancora al latino.

0: 47 minuti per indagare e continuare a raccontare le motivazioni per cui l'italiano sarebbe a rischio estinzione. Sì, proprio la nostra lingua. Francesca,
1: ciao,
0: prego.
1: Davide, sono Francesca da Tortona.
0: Ciao,
1: ho
0: Francesca.
1: Fatto il liceo classico.
0: Sì.
1: Io più che essere preoccupata perché scompaiono alcune parole, sarei preoccupata perché la maggior parte degli italiani non sa parlare l'italiano correttamente.
0: Dici, c'è proprio questa mancanza del tipo se io avrebbe, esiste ancora qualcuno che lo dice. Comunque sia, noi sappiamo che l'Accademia della Crusca ogni tanto vuole dare un controllo, uno stato di salute, un check-up rispetto all'utilizzo della lingua italiana, che ormai è tutto uno schedulare, briffare, googolare, anche se googolare mi fa un po' ridere. Però il nodo più critico, sempre secondo l'Accademia della Crusca, è il sistema universitario italiano. È qui infatti che sono difficili da ignorare che in steri settori accademici ormai sono, diciamo, diffusi in lingua inglese. Tanti settori, tante accademie, tante università e istituzioni hanno abbandonato l'italiano proprio come lingua della ricerca. Infatti in Italia pubblicare una ricerca in inglese non è più una scelta per raggiungere un pubblico internazionale, anzi, oggi spesso è condizione necessaria.

0: la nostra Titanium, però devo dire merita quest'estate di essere cantata. Afrojack, David Guetta sia con Awake Tonight su M2O.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Sì? Come? Un camion di rose rosse.
1: Pour moi?
2: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
3: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
4: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
6: Poltrone sofà,
7: solo divani di qualità.
5: Verifica le condizioni in negozio.
8: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Venerdì 8 maggio 2026 alle 10:02 in diretta su Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati su M2O. Ci sono io, sono Davide Rizzi e ricominciamo col nostro M2 Hit.
9: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit. M2 Hit.

tutto il meglio della musica made in Italy, ma in versione remix. Lo trovate qui a spot durante le nostre dirette su M2O e sono talmente belle, talmente da cantare, che noi lo chiamiamo M2 Italy. 10:05 minuti per dirvi buongiorno, benvenuti e anche bentornati su M2O. Ancora tanti messaggi per quanto riguarda, insomma, l'allarme lanciato dall'Accademia della Crusca rispetto al rischio dell'estinzione della lingua italiana. Chiaro, si parla di tanti anni, però c'è di per sé un'evoluzione naturale della lingua. Mi vengono in mente ogni tanto certe moratorie, definiamole così, definiamole magari certe campagne di sensibilizzazione, insomma l'avete capito, poi riuscirò anch'io a parlare italiano, rispetto magari alla scomparsa di alcune lingue dialettali. Per forza di cosa andrà così, insomma, altrimenti saremmo ancora nella lingua dell'italiano dantesco del 1300-1400 giù di là. Ad ogni modo mi fa ridere Mauro che dice per forza, ormai usiamo solo gli inglesismi per fare più fighetti, ma noi siamo italiani de core.

0: appena ascoltata alle 10 e 11 minuti. Siete su M2O in diretta, ci sono io, sono Davide Rizzi e provo a gestire il traffico, visto i messaggi che state inviando al 342-654-3210. Ma se la questione Accademia della Crusca e rischio della scomparsa della lingua italiana vi ha fatto discutere, perché non avete ancora idea di quello che affronteremo insieme in quest'ora? Perché dobbiamo parlare un po' della nostra età, non l'età anagrafica, l'età che ci sentiamo. Esistono mattine in cui ci si sente un po' più sprint, quando ci si sente un po' più in forza, oppure quelle mattine dove proprio ci sentiamo la nostra età, ma molto più anziana, molto più affaticata. E allora vorrei chiedermi una cosa: vista anche la situazione attuale, 2026, generazionale, è vero che si diventa adulti sempre più tardi? Banalmente, che età vi sentite questa mattina? Al 342-654-3210, anche il motivo.
1: M2 Hot, le hits di domani, the hits of tomorrow, oggi.

0: parlando del suo nome d'arte, la conoscerete meglio, Pink Panthers con Girl Like Me, questo il titolo dell'M2 Hot. Novità appena ascoltata alle 10:15 minuti, dove tutti insieme, ora, in questo momento, con i vostri messaggi che avete già mandato in una valangata pazzesca al 342-654-3210, proviamo a commentare un po' il nostro stato anagrafico, il nostro stato mentale, l'età che ci sentiamo veramente. Per spiegarla bene, ci sono i nostri ascoltatori che lo descrivono accuratamente. Partiamo da un primo Andrea.
1: Ciao,
0: prego.
1: Davide, buongiorno, sono Andrea da Mozzanica.
0: Ciao.
1: Io ho 25 anni, okay. Ma me ne sento 49.
0: Ma come 49?
1: Lavoro da quando ho 18 anni,
0: sì.
1: E vivo da solo da quando ne ho 20.
0: Insomma, la vita ti ha portato ad essere adulto molto presto da questo punto di vista. Ti dirò una cosa, senza offesa, si sente che sei molto adulto dalla voce, tra l'altro. Ma Andrea, un altro.
2: Buongiorno, caro Davide.
0: Buongiorno, caro Andrea.
2: Andrea da Pescara. Io...
0: Da Pescara. Dici.
2: Sono un bambino,
0: sì.
2: Mi sento l'età di un bambino.
0: Un adolescente.
2: 13, 12.
0: Teenager.
2: Col potere
0: proprio.
2: D'acquisto di un adulto.
0: È divertente.
2: Quindi non lo so, fai un po' tu.
0: No, ma provate a immaginarvi anche voi ad avere 13, 14 anni, ad essere le medie, ma con la carta di credito della vostra età adesso. Un macello sarebbe stato. Come diceva la mia nonna, quella dei 13, 14 anni è l'età della stupidera. Meglio essere sempre sotto controllo, soprattutto per noi ragazzi. Mettiamo un po' di musica. Arriva anche Jody Ranks, I See You.

0: Shady Ranks, I see you. Vedi qui, Edoardo dice: io mi sento i miei 30 anni. Ma proviamo a sentire anche il parere di Irene, prego.
1: Davidino, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Da Pisa.
0: Ciao Irene. Dimmi.
1: Stamattina un po' fiacca, mi sento i miei 39 anni.
0: No, guarda, allora sui 39 anni stai molto calma, perché è proprio la nostra generazione che se ne sente un po' meno. Siamo degli eterni giovani.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Come il lavapavimenti Polti Rollistem, che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tu a soli 174,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Che stai facendo? Lavoro. Che cosa cerchi? L'oro. Hai uno scopo? Credo. Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? In me.

0: versione remix di Nazel, tanto alle 10 e 28 minuti su M2O, dove ci stiamo interrogando sulla nostra età anagrafica, ma quella percepita, quella che ci sentiamo al mattino. Quanti messaggi che avete inviato al 342-654-3210. Miriam!
1: Ciao Davide, sono Miriam da Rivoli.
0: Ciao Miriam.
1: Allora, guarda, è venerdì, io ho 33 anni appena fatti, ma sì, siamo al venerdì. Sono mamma di 3 bimbi.
0: Bello!
1: E credimi, ne ho 33 e in questo momento è come se ne avessi 60. Sarà il weekend.
0: Un po' stanca. E poi?
1: Sarà che ormai siamo arrivati a fine settimana e non ce la faccio più. Comunque, okay, quando sono con mio marito, ti dirò, sono con lui da quando ho 16 anni e lì mi sento sempre una diciottenne.
0: Ma che meraviglia! Quindi dipende il componente familiare che ti sta accanto per avere l'età percepita. Ancora Sonia!
2: Ciao Davide, sono Sonia da Grosseto, ho 63 anni finiti.
0: Sì.
2: E sto camminando, mi sento come una ragazzina di 25 anni.
0: Ma che meraviglia!
2: Ciao.
0: È proprio l'età percepita che cambia in base a quello che stiamo facendo. Tipo, io lo dico, ho 39 anni. Tendenzialmente nella vita ordinaria me ne sento 34, 35, anche se così non è. Tuttavia, però, in queste settimane dove sto facendo un trasloco me ne sento 74. A tra poco ne parliamo anche, non del trasloco, ma dell'età percepita che abbiamo ogni giorno in base a quello che facciamo. Però prima abbiamo l'appuntamento con la musica del passato. Il nostro M2 Old sta per arrivare dal 1998. Ma prima meteo e aggiornamenti della redazione. M2O.
3: DJ Station. È un terremoto politico quello che esce dalle urne delle elezioni locali di ieri in Gran Bretagna, che hanno visto il trionfo della destra anti-immigrazione di Farage e la netta sconfitta del Premier Starmer. In Inghilterra, dove partiva da quota zero, non essendo stato ancora fondato all'epoca delle amministrative del 2021, Reform UK ha un centinaio di seggi in più del Partito Laburista tra quelli in palio nei diversi consigli comunali scrutinati. Male anche i conservatori, mentre guadagnano seggi i centristi, i liberal democratici e la sinistra radicale. Le campane a festa del santuario di Pompei hanno accolto Leone XIV, arrivato stamattina in elicottero nella città campana nel primo anniversario del pontificato. Oggi pomeriggio il Papa sarà a Napoli. Intanto a Roma prosegue la missione del segretario di Stato americano Rubio, che ha visto il ministro degli esteri italiani la Farnesina, e oggi sarà ricevuto dalla premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Tensione altissima nello stretto di Hormuz, dove nella notte è andato in scena uno scontro a fuoco che ha coinvolto 3 unità della marina militare americana. Il cessate il fuoco con Teheran resta in vigore, assicura Donald Trump, che però avverte: colpiremo con molta più forza se non firmano l'accordo in fretta. Intanto un soccorritore della protezione civile libanese è stato ucciso da un attacco aereo israeliano nel sud del paese, dove un drone ha colpito un camion. Infine lo sport, il calcio, la finale di Europa League in programma a Istanbul il 20 maggio sarà Aston Villa-Friburgo, il 27 maggio a Lipsia saranno invece Crystal Palace e Rayo Vallecano ad affrontarsi nell'ultimo atto della Conference League, e stasera torna il campionato con l'anticipo Torino-Sassuolo. Ora il meteo.
4: Il meteo.it, il che fa la differenza.
3: Nel pomeriggio rovescio temporali sulle Alpi al centro-sud, in serata e nella notte tendenza alla cessazione dei fenomeni con qualche nube in più al nord-ovest. Per il momento è tutto con il meteo.it e risentirci al prossimo appuntamento.

0: Provate a descrivere una sonorità musicale di fine anni 90 americana. Ecco, esattamente questa. Brandy e Monica, che erano dello star del piccolo schermo, erano delle presentatrici e poi sono diventate delle star a 360 gradi a livello mondiale. Proprio loro nel 1998 cantavano The Boy Is Mine, era il nostro M2Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora sempre qui da noi su M2O, e troverete anche delle giustificazioni e delle motivazioni valide rispetto al fatto che la nostra età percepita non corrisponde quasi mai all'età anagrafica. Tanti esempi state mandando al 342-654-3210. Daniele, prego!
1: Ieri andavo in giro in motocicletta come un trentenne.
0: Sì.
1: Oggi vado per cantieri con le mani dietro la schiena.
0: Cantiere, le mani dietro la schiena. Ora guarda, adesso farò anche un mea culpa. Proprio ieri stavo passeggiando per una zona di Milano e mi sono ritrovato a camminare proprio con le mani abbracciate dietro la schiena. Ma non è la cosa più comoda del mondo? Perché è una cosa che ho ignorato fino ad oggi? Vabbè, forse sarà l'età che avanza anche per me. Ancora, chi abbiamo?
2: Ciao Davide, io sono Gianni. Ho 63 anni, sì. Mi sveglio tutte le mattine alle 5:30 per andare a lavorare.
0: Una sveglia importante.
2: E tutti i giorni da 20 anni a questa parte faccio crossfit. E mi sento un ragazzino di 20 anni.
0: Ma è meraviglioso.
2: Ciao e buona giornata
0: a
2: tutti.
0: Età anagrafica 60 anni, però lo sport ti tiene giovane come un ventenne. Esistono anche ventenni che si sentono sessantenni. È proprio questo il punto che vorrei discutere insieme a voi. Visto che non ci sono più i quarantenni coscienziosi di una volta. La giovinezza, la gioventù si è allungata e noi millennial ne facciamo pienamente parte.

0: quel tocco di disco music che ci sta sempre, a maggior ragione il venerdì mattina su M2O. Jerry Reed che va a rivedere i Bonnie M con la loro Ma Becca alle 10:41, mentre ci interroghiamo sulla nostra età percepita. Stefano,
1: buongiorno,
0: prego.
1: Davide,
0: buongiorno.
1: Io ne ho 41,
0: sì,
1: ma me ne sento 39,
0: sì.
1: Cioè dopo il 39 non faccio più conteggi io.
0: Ma guarda, ma anch'io, tolgo sempre quei 2-3 anni di Covid perché ce li hanno rubati, dobbiamo riviverli in qualche modo, quindi li andiamo a detrarre dalla nostra età anagrafica. Comunque è questo l'effetto di quando abbiamo una diversa personalità, ve lo spiego.
2: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario, offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme, ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
4: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
5: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Seresto allaccia la libertà!
7: Shh! I private sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti, 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
8: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
9: One Express, anche entro le 12.
10: Gold Espresso, ore 12.
9: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
11: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli. Per come vivi davvero.
12: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
13: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
14: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
15: All'Esse Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
16: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 Euro Club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
17: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Martin, Anyway for You, alle 10:49 minuti. Ancora ci interroghiamo sulla nostra età realmente percepita. La dice bene Michela, prego.
1: Ciao, allora, per me, che ho 39 anni, l'età percepita dipende tantissimo da come riposo.
0: Esatto.
1: Se riposo bene la notte, importante, anche una trentina tranquillamente. Se riposo male, aumenta esponenzialmente.
0: Guarda Michela, sfondi una porta aperta, ne parliamo nella nostra pausa caffè. Il punto invece è che noi millennial come generazione siamo la generazione che è riuscita ad allungare la giovinezza, forse un po' per incoscienza, forse un po' anche per instabilità economica, forse anche per una questione di personalità, ma non personalità nel senso italiano del termine, nel senso tecnico, quello dell'ordine degli psicologi. Sì, perché la personalità, secondo la psicologia, può essere vista su 5 elementi: il nevroticismo, l'estroversione, l'apertura mentale, la gradevolezza e la coscienziosità, coscienza che a volte viene a mancare.
2: Più musica.

0: di M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Madame, insieme a Marrakesh, volevo capire con Marrakesh. Questa è la canzone abbinata per tutta la giornata al nostro Play with us. Momento ludico che vi premia con i gadgets di M2O. T-shirt, cappellino, portapass e stickers vanno a...
3: Ciao M2O, Play with us.
2: Ciao.
3: Leonardo dalla Spezia.
2: Bravo.
3: Un abbraccio, sto per entrare al lavoro.
2: Ciao Leonardo, complimenti e buon lavoro.

0: pausa caffè un po' anagrafica rispetto al percepito. Fabio, prego.
1: Buongiorno Fabio. Buongiorno. De Roma, io ho 54 anni, me ne sì. sentirei 30-35. Sì. Il problema è che quando mi abbasso le ginocchia sembra come quando stai a mangiare il magnum, scrocchiano così,
0: scrocchia.
1: E siamo come bene, sta... un saluto.
0: Come
1: ciao.
0: Quando stai a mangiare il magnum, guarda, è un'immagine e un suono che anche che si può conoscere benissimo. Detto questo, stavamo parlando di come noi millennial, noi ormai qua

quarantenni abbiamo proprio un percepito dell'età molto diverso. Ci sentiamo più giovani, la giovinezza si è allungata. È un motivo anche sociale, ma soprattutto di coscienziosità, come stavamo dicendo. Ossia un termine tecnico che nella vita quotidiana si traduce in capacità di fare le cose per bene, prendersi le responsabilità, rispettare le scadenze. Ecco, questo motivo per cui ci sentiamo più giovani è proprio strutturale, perché gli adulti di oggi, o quasi adulti, hanno sempre meno risorse economiche rispetto alle generazioni passate, hanno meno reti stabilizzate, hanno meno abitudini consolidate, motivo per cui vogliamo rimanere giovani

0: c'è aria di via Massena 2 Milano, visto che questa è la canzone di Alex Farolfi, You, Only You. L'abbiamo ascoltata su M2O, mentre ancora arrivano messaggi rispetto all'età che ci sentiamo al mattino. Dipende tutto se abbiamo dormito bene o meno. Tra poco ricominciamo da Tom Jones.
1: A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il rap

0: e Taiwan.
1: 1212 Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
0: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
2: In FM Lab su m2o.it.
3: Manca un mese a Party Like a DJ, io non vedo l'ora, ve lo dico,
4: Dico sempre che Vlad lo percepisco un po' come il mio Natale estivo. Come promesso, ricominciamo da Tom Jones, Blackberry.
5: M2O. Più musica. M2O.
6: This is TJ, dedicating the song to Lead Belly.

0: anche più messaggi che state inviando al 342-654-3210 rispetto alla nostra età anagrafica, mal percepito quello che abbiamo nel cuore. Sentiamo qualcuno, Davide!
1: Sì, anche prego. Io mi sento giovane, ho 56 anni, però sì, quando vai alla cassa che ti danno del lei, ti senti un po' vecchio.
0: Quando ti danno il lei così proprio inaspettato. Allora, su questo ho un'argomentazione da dire, perché il lei comunque è molto elegante. Io l'ho detto, lo ripeto, 39 anni. Se mi si avvicina un ragazzo molto giovane e così dal nulla mi dice: ehi, ciao, scusa, io dico: no, intanto ti calmi, stai tranquillo e rispondi educatamente, mi dai del lei, e se vuoi proprio mi chiami pure avvocato. Eh no, l'educazione sempre ci vuole. Ora, Lady Gaga, enjoyci.

0: La sua We Are Who We Are alle 11:11, Make a Wish su M2O. Quanti messaggi ancora sulla questione anagrafica? Poi giuro la chiudo, ma mi fanno troppo ridere. Mara, prego.
1: Ciao Davide. Ciao. Io sono Mara da Novi.
0: Ciao Mara, benvenuta.
1: Ho 50, quasi 55 anni.
0: Voce giovane.
1: Me ne sento 15, sì. Soprattutto quando c'è la musica di M2A.
0: Ah, vedi, ciao, facciamo ringiovanire tanto. Alessandro!
2: Ma allora, per quanto la gente non può essere d'accordo, sì, a me piace tanto il voi. Dare
0: il
2: del voi.
0: Ah, giusto, sulla questione lei e il tu, il voi. Però il voi ormai lo utilizza solo il divino Telmo, non sbaglio. Rosy!
3: Bravissimo Pizzulli.
0: Ma non
3: bravissimo,
0: sono Pizzulli.
3: Io anche la penso così.
0: Sì.
3: C'è anche che uno c'ha 20 anni. C'è un ragazzino, sì, che si atteggia con il tu, è normale che gli diciamo così.
0: Quindi è giusto pretendere anche il lei per avere un po' di educazione. Mi piace un po' questa cosa, al voi forse un po' eccessivo, però cara Rosy, non sono Pizzulli, mi chiamo Davide, dai, lo voglio solo sottolineare. Allora, visto questo, la questione anagrafica ha tenuto banco alle nostre coordinate, vorrei riproporre sempre una questione del genere rispetto al nostro venerdì viaggi. Lo sapete, il venerdì alla terza ora vogliamo parlare un po' dei vostri programmi del weekend, che potete sempre raccontare al 342-654-3210, ma la questione anagrafica viene fuori proprio lì quando si viaggia. Un conto andare in ostello e condividere la camera con altre 50 persone sconosciute, poi ad una certa età uno magari vuole

0: Motion, Sweetest Emotion, questo è il titolo della novità, appunto l'M2Hot, ascoltato alle 11:15. Siete su M2O, ci sono io in diretta, sono Davide Rizzi, ancora fino a mezzogiorno perché dobbiamo fare il nostro venerdì viaggi. Programmi, progetti per il weekend o anche per l'estate, visto il calendario, l'8 di maggio, qualcuno avrà sicuramente prenotato anche le vacanze estive con tutti i rischi del caso, visto la situazione dei voli in giro per il mondo e in particolare qui in Europa. Intanto siamo più vicino, come racconta Larry, prego!
1: Ciao Davide, tutto M2O. Programma per il weekend,
0: vai,
1: gara
0: vai?
1: A Pomposa con la Fox Running.
0: Ma che ci credo io.
1: Team di sei stupidi ragazzi che portano una macchina e con il camper.
0: Bello.
1: Sarà un weekend intenso.
0: Molto intenso, che belli i weekend intensi con gli amici. Anche quando magari vai in aeroporto, è lì un volo e inizia a farti l'aperitivo già alle 11. Cosa che verrà vietata da una notissima compagnia low cost.

0: Milano in un altro pop-up, così a sorpresa. No, perché io sono rimasto con la testa ancora là nel piazzale della stazione centrale, dove c'eravamo anche noi di M2O. Li abbiamo ascoltati in Talk to You alle 11:21 minuti, ma ora vi chiedo: avete mai preso un volo alle 7 del mattino, passato il controllo bagagli e magari vi siete ritrovati davanti al bar e c'era un gruppo di ragazzi che anziché mangiare brioche e cappuccino era lì, insomma, già con lo spritz in mano? Infatti sul punto è intervenuta la Ryanair a fare questa critica.
1: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
2: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
3: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
4: Uno dei party più iconici di Ibiza arriva in Italia. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. 8 ore di musica con Jamie Jones e tanti altri DJ internazionali. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
5: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
6: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
7: One Express, anche entro le 12.
8: Gold Espresso, ore 12.
7: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro, e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus

Rolling Stones, la canzone dei The Colors, che saranno protagonisti tra altri artisti sabato 6 giugno al Party Like a DJ. Allora colgo l'occasione per ricordarvi che invece domenica 7 giugno ci sarà una serata speciale. Albertino sarà l'host della serata 1212 Celebration, dedicata alla trasmissione nata su Radio DJ e oggi la sentite in onda qui su M2O. Gli artisti Fabri Fibra, Frankie I Energy, Ernia, Neffa, Elea, Madame e Taiwan. L'inizio dello show è alle 18. I biglietti sono disponibili su ticketone.it. Ci vediamo lì e adesso facciamo un viaggio indietro nel tempo, 1996.

0: Electronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Electronics, un mondo più avanti.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozi online e sull'app, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Etic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
4: Ultima chiamata.
3: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
5: Pancia gonfia. Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia. Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
6: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: I private sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti.
10: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
11: All'Esse Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

Si parla di loro da settimane ormai, prima per la performance al Coachella, poi per questa collaborazione Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter e in ultimo, ma non ultimo, la loro presenza al Met Gala. Sabrina Carpenter perché si è presentata vestita in un modo pazzesco, con questo vestito costruito con strisce di pellicola cinematografica vintage che riportavano delle scene in miniatura dal film Sabrina del 54 con Audrey Hepburn e Humphrey Bogart, un po' per omonimia, un po' per fare così un omaggio al cinema. Madonna invece per contro si è presentata vestita da strega nautica, con questo cappello a cilindro con una nave sopra e una parrucca molto particolare, una parrucca veramente bellissima. Lei la voleva lunga, scura, molto folta e che dovesse avere texture, e quindi si è rivolta a questa artigiana parruccaia famosissima Miria Dearman e le ha chiesto di realizzarla. Ma dove l'aveva vista una parrucca simile? E qui si apre uno spoiler sul mondo cinema. Madonna era stata a Venezia e aveva visto sul set di una cosa che stava girando una parrucca simile, lì se ne è innamorata e l'ha chiesta. Ma quale set è? Quello del suo biopic? No, forse no, perché quello è tutto fermo, non si sa più nulla, ma sappiamo che farà parte della seconda stagione della serie The Studio, che ha vinto una serie infinita di premi. Vedetela, recuperatela, sappiate che ci sarà anche Madonna per ben due episodi e interpreterà se stessa. Adesso invece segnatevi il nostro numero 342 6543210, perché entro le due si gioca al Play With Us e si gioca con Madame e Marrakesh.

0: AM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Io volevo capire a chi dobbiamo mandare t-shirt, cappellino, portapasse e stickers.
3: Play with us, Ramona da Bergamo.
2: E lo abbiamo capito. Ramona, sei tu la vincitrice, ti chiamiamo noi.

0: si chiama Heroin, la canzone dei Maroon 5. M2O.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a 899,90 €. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
3: In FM Lab su m2o.it.
0: Ci siamo, venerdì pomeriggio. L'una passata da un minuto e ora della nostra pausa pranzo insieme con l'M2 Hit.
4: M2O.
3: Più musica.
4: M2O. M2 Hit. M2O.

0: Be Mine, Offenbach, M2O, l'una e 9 minuti, venerdì pomeriggio abbiamo anche il detto del mese.
1: A marzo e masù, non levarti un peli su.
0: A marzo e a maggio non ti devi levare la giacca, credo sia, perché comunque il freddo ci frega sempre, ma col freddo, con la pioggia, col vento, col sole non ce ne frega niente lo stesso, perché il weekend parte, è iniziato. E grazie per essere qui, 342-6543210 è il nostro numero. Metto su anche una bella canzone nuova.
2: M2 Hot, le hit di domani.

0: classifica ufficiale di M2Ola. M2O Chart, 20 canzoni, 20 hit, le 20 più trasmesse della settimana. Il sabato dalle 21 alle 22 e poi in replica la domenica mattina alle 4, sempre qua o sul nostro sito.
1: Corri da Troni.

0: CONI, non ci sono paragoni.
1: Sai che suono ha la serata perfetta?
2: Deliveroo!
1: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
3: My Movies presenta.
4: Inizia dicendomi perché sei qui.
5: Mi serve un vestito.
4: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
5: Non sapevo dove altro andare.
3: Il premio Oscar Anne Hathaway.
5: Non volevo tagliarti fuori,
4: ma lo hai fatto.
5: Non puoi odiarmi davvero.
4: Oh sì che posso.
3: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
5: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
3: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
1: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
9: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
10: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
11: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
9: Perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
14: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
13: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
14: Ma sto nella pelle.
13: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
15: M2O.
16: Ton,

Ossessione Samurai J da Napoli, e dalla sua Napoli arriva una news: il sesto gusto ce l'abbiamo davvero? Sì, in realtà hanno già annunciato, si parla da tantissimo tempo dell'umami, che è questo nuovo gusto, né dolce né salato, una roba del genere. Ecco, potrebbe esserci un altro gusto, il sesto, l'amidaceo, che arriva dalla pizza napoletana. Ma ragazzi, abbiamo bisogno davvero di tutte queste definizioni? Io mentre mangio la pizza posso dirvi, non penso veramente a niente.

tormentone dell'estate 1996. I fratelli Visnadi con il loro progetto Living Joy si chiama Don't Stop Movin'. Il nostro M2 Old dell'1:30 su M2O.

0: Time.
1: DJ Time in the mix.
2: Brilloso, lo scherzo nervoso.
1: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
3: Aiuto!
1: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
4: It's DJ Time
1: su M2O.
5: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
8: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
9: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
8: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
10: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5. A 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
11: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
12: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
13: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... Con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2!
14: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
15: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.

Dan di Salif Keita, però questa è la versione di Jonas Blue, che a proposito di questa canzone ci racconta che quando aveva 12 anni l'ha scoperta. È nella versione remixata da Martin Solveig, e l'ha scoperta in un negozio di dischi a Londra, e dice: da quel momento è rimasta con me da allora, è diventata parte della colonna sonora della mia vita, soprattutto nel mio periodo di formazione musicale. Quindi avevo quei suoni e li ho ancora adesso sempre in testa, e di fatto ecco qua che ha prodotto la sua versione. Ma torniamo un attimo al negozio di dischi a Londra. Che mondi incredibili, i negozi di dischi, che ci aprivano a loro volta mondi pazzeschi. La scoperta, la bellezza di andare e dire che cosa è uscito di nuovo, e avere il bravo venditore che ti diceva: guarda, secondo me dovresti comprare questo disco, dovresti ascoltare questo. Non so se nelle vostre città avete ancora un negozio di dischi, che adesso sembra di parlare di oasi nel deserto, però magari qualcuno c'è. A Manchester ce n'è uno che si vende come l'ultimo negozio di cassette nel Regno Unito, e di fatto loro propongono proprio questo. Hanno di tutto, hanno i CD, hanno i vinili, hanno tutti i tipi di musica che volete.

0: con questa noi ci salutiamo. Io vi auguro un fantastico weekend e ci risentiamo puntuali, mi aspetto lunedì a mezzogiorno. C'è Ilario. Ciao.
1: A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il rap in Italia.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
3: Ma grazie Marlene, buon weekend anche a te. Dai che è venerdì! E c'è la musica di M2O. Le due in questo momento.

quelle belle vecchie care canzoni come le facevo una volta. Ma perché? Ma perché? Hey baby, drop the floor. Questa è quella che abbiamo riascoltato oggi pomeriggio qui su M2O. È venerdì, sono le 2. La voglia, ormai è già le 2:09. E il mio nome è Ilario, ciao a tutti, mi presento perché non è detto che uno lo sappia. Figurati. Qua fino alle 5 come ogni giorno. Ora con una canzone nuova.

domanda: ma voi lo sapete che Bob Sinclair all'inizio degli anni 2000 produceva musica house come si deve? French touch al 100%, non le canzoncine di oggi. E questa è una di quelle. Save Our Soul.

0: 80, eh? Earth, Wind and Fire con Devotion è la canzone che Bob Sinclair aveva campionato per Save Our Soul. Anno 2000-2001, me lo ricordo benissimo quell'album, Champs-Élysées si chiamava. Te l'ho detto che era French Touch, piena French Touch. Riascoltata questa canzone, guarda, ti dirò molto volentieri oggi di venerdì pomeriggio qua su M2O, anche per ricordarvi del ritorno di Glitterbox, il programma che potete ascoltare ogni domenica notte alle 2 e che trovate nelle puntate precedenti su m2o.it.
1: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
2: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia! Ah sì, una mummia! Che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
3: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
4: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
5: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
3: Deliveroo!
5: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
10: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
11: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
12: Pronti per ordinare?
13: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
14: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.

appena riascoltata qui su M2O, quasi alle 2:30 di venerdì. Cos'è oggi? L'8 maggio? Vabbè, quindi al momento non ho ricorrenze particolari da citare. E vi ricordo una cosa importante: giocheremo con Pliowidase entro le 5. Ancora non è successo, quindi 342-654-3210 è il numero a cui mandare il messaggio oggi, quando ci sarà la canzone di Madame. Allora, 2:30, quindi noi andiamo indietro di qualche anno adesso, e stavolta lo facciamo con una canzone trance che si sente molto molto

questo è stato un momento altissimo della musica trance inglese. Eravamo nel 2000 e Chican, DJ inglese appunto, aveva fatto cantare una canzone a Mary Brennan dei Clannad, irlandese, voce importantissima, e Clannad, non c'è altro da aggiungere direi. Saltwater, la canzone che abbiamo appena riascoltato.

now. I used to dream about this. Never thought.

0: M2O.
1: M2O.
0: Più musica. Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: Se resto allaccia la libertà!
3: Shh! I private sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti.
4: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
5: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
6: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina Arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
7: Arredissima.
8: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino. La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
9: Only goal.
10: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
11: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
12: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
13: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero!

runway. Lady Gaga and Usher, Runway, dalla colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2. Come tutti sappiamo, anche quelli che proprio se ne fregano del mondo del cinema, anche se appena appena un po' te ne interessi, sai benissimo che è il film più visto anche in Italia negli ultimi giorni, Il Diavolo Veste Prada 2. Riascoltata qui su M2O poco prima delle 3 di questo venerdì pomeriggio, eccola la ricorrenza che mi mancava prima di questo 8 maggio. La ricorrenza che mi mancava prima e che invece mi è venuta in mente sarà forse che mi è venuta sete, questo che mi è venuta in mente. 140 anni fa oggi veniva, si può dire brevettata, nel senso che ci capiamo, ma il brevetto poi non è mai stato depositato. Veniva brevettata la Coca-Cola, inventata nel 1886 dal farmacista John Pemberton, che appunto non ha mai brevettato la ricetta ufficiale, perché il brevetto è pubblico, ma noi sappiamo bene che invece la ricetta della Coca-Cola, anzi la ricetta segreta, è segreta, quindi nessuno sa esattamente come sia composta e pertanto è custodita in un caveau ad Atlanta, scritta... Chissà come si è conservato quello scritto e se viene periodicamente manutenuto in modo che rimanga leggibile, perché a un certo punto scomparirà, no? La scritta su quel foglio con la ricetta. Vabbè, comunque questa è la storia dal punto di vista tecnico. Forse vi ricorderete che l'anno scorso uno youtuber ci aveva provato a capire quale fosse la ricetta segreta della Coca-Cola, perché poi gli ingredienti, la leggenda narra, arrivino da punti diversi e in un poi punto unico dove vengono mescolati secondo ovviamente una certa metodologia, e quindi è veramente difficile ricostruirla, non c'è spionaggio che tenga. Ecco, questo ragazzo si è messo lì con la spettrometria di massa per identificare le varie sostanze sconosciute, faceva dei test di assaggio alla cieca per verificare i risultati, vari fogli di calcolo per controllare tutte le variabili, ed è giunto alla conclusione che è abbastanza deludente, direi. Più del 99% della Coca-Cola è fatto da zucchero, caffeina e acido fosforico. Quello che cambia le cose è l'1%, e quell'1% è talmente incasinato da capire come è fatto che forse è meglio lasciar perdere, perché dentro c'è una combinazione di oli essenziali di limone, lime, arancia, cannella, noce moscata, coriandolo e altri aromi, un po' più vago, e più una soluzione separata con vaniglia, aceto, glicerina e tannini del vino. Capirai, mettere insieme tutti sti pezzi.

The Middle, titolo della canzone di Zed appena ascoltata qui su M2O. Eh sì, eh. Dove se no, scusa. Venerdì pomeriggio, sono le 3 in punto.

Che stai facendo? Lavoro. Che cosa cerchi? L'oro. Hai uno scopo? Credo. Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suona. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? In

This is the rhythm. The rhythm of my life. The rhythm of the night. And of my life. Gran vecchia storia che ci piace sempre, però. E nella versione dei Bastille che hanno ripreso quella famosa canzone lì, che noi abbiamo riascoltato oggi pomeriggio. E non è che tutte le volte, siccome le canzoni di oggi sono degli ultimi 10-15 anni, nel 90% dei casi sono fatte da canzoni di una volta. Se tutte le volte ti devi mettere a citare l'originale, vai via di testa. Ancora ciao a tutti, da Ilario, qui anche oggi di venerdì pomeriggio dalle 2 alle 5 per mettervi la musica di M2O. E adesso con una canzone nuova, nuova veramente, però. Zurb e Rita Ora con If

0: Park e la canzone nuova M2 Hot.
1: Più musica. M2O. M2O. M2O.

Swift e Post Malone. C'era un periodo in cui si frequentavano soltanto dal punto di vista artistico, si sono frequentati per questa canzone, da quanto ne so, in altre circostanze, tant'è che lui ancora non ci crede che è stato chiamato per farla. E la canzone che hanno realizzato è Fortnite, nella versione di Blondish, appena riascoltata qui su M2O. Dove se no? Domani torna 1212, la versione original, quella condotta da Wad, andrà in onda alle 19, così come ogni sabato, ma così come anche ogni domenica. E poi c'è la versione selecta, mixata da Valess, che ha portato un'anteprima. 1212!

0: tu Selecta.
1: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Pancia gonfia! Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
5: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
1: Ultima chiamata per il parco all'aereo.
0: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
2: Stringere, rincuorare, donare. Pensa, quanti gesti puoi fare con le tue mani? Dai, regala la Zalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Scopri di più su AIRC.it.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
4: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.

Non sono ste voci qua, beh, tra l'altro sono le voci di Madonna e di Sabrina Carpenter. Più di così al momento non saprei che cosa proporvi. Bring Your Love è la canzone che hanno fatto insieme ed è quella che anticipa l'attesissimo, e ormai è diventato attesissimo, non è stato anticipato da tantissime settimane che arriverà, però è già attesissimo, Confessions on a Dance Floor volume 2, nuovo album di Madonna che arriverà entro l'estate. E l'estate arriverà a breve, mi risulta, il calendario oggi dice già che siamo all'8 di maggio, quindi

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Ma scusa, volevo capire, play with us oggi? siamo nel pieno del play with us. Dai, 342-654-3210. Gli ultimi secondi per provarci, per aggiudicarsi. E questo è aggiudicarsi gli M2O gadget, t-shirt, cappellino, portapass e stickers. E oggi giochiamo proprio con la canzone nuova di Madame. Tutte le volte che la sentite potete provarci. A vincere stavolta è Francesca da Muggio.

0: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
2: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto, allaccia la libertà!
6: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
7: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
8: Tu perché sei così?
7: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
9: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
10: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
9: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
11: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
12: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
13: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1€. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
14: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599€. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
15: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
16: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
17: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
18: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
16: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
18: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
19: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

Faithless, New Religion, riascoltata qui su M2O poco prima delle 4 di questo venerdì pomeriggio. Che temperatura c'è fuori? Capirai, qua facciamo fatica a capire la temperatura nel momento in cui la stiamo vivendo. Immaginati tu a indovinare che temperatura ci sarà in un determinato momento. Allora, non so, facciamo questa ipotesi. Che temperatura ci sarà a Milano alle 20:51 di stasera? Devi dare una temperatura e poi scommettere che quella temperatura lì è, o sia quella esattamente, oppure puoi scommettere che è un pochino di più o un pochino di meno, cioè ci sono tutte le variabili su cui puoi scommettere. Se ci becchi, vinci chiaramente una somma in corrispondenza con quanto hai puntato. Tu lo faresti mai? È un po' difficile beccarci, eh? Eppure c'è qualcuno in Francia che ci è riuscito e con 119 euro ha vinto 21.000 euro. Quindi diciamo che ci ha beccato, e come? E siccome la cosa è un po' sospetta, lo stanno andando a cercare. Allora, è successo il 15 aprile e la scommessa è esattamente come ve l'ho descritta. Aveva puntato sul meteo e secondo quella che era la rilevazione del rilevatore all'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi. E la temperatura avrebbe dovuto superare di uno 0,5% quella che aveva indicato l'utente che ha fatto la scommessa, e se così fosse stato avrebbe vinto. E così è stato, devo ripeterlo che è un po' sospetto. La scommessa è sulla famosa o famigerata, come preferite, piattaforma di scommesse Polymarket, e ripeto ancora, magari mentre ve ne sto parlando lo hanno trovato e ne potremmo sapere di più nelle prossime ore, però si tratta chiaramente di qualcuno che deve essere anche stato piuttosto sveglio per riuscirci. È andato a manipolare il rilevatore della temperatura scaldandolo e facendo sì che arrivasse esattamente a quella gradazione.

0: l'ho trovato, eh. Ero qua che ti cercavo.
1: Alla fine I found you, eh.
0: Benny Blanco in Calvin Harris, sempre un piacere riascoltarli. Li abbiamo ritrovati qua su M2O da poco passate le 4 di questo venerdì pomeriggio. Da poco quanto? Sulle 4:10, dai, se avete ancora delle cose da fare, forza, veloci, che poi inizia il weekend.
1: Sì, lo so che c'è qualcuno che lavorerà anche domani e dopodomani e come, ma noi saremo sempre qui a mettervi la musica di M2O.
0: E adesso con una canzone nuova, forse vi sarete accorti del ritorno di Pink Panthers, anche perché non passa inosservata questa canzone. Girl Like Me.
2: M2 Hot. Le hit di domani.
3: The

quello che uno potrebbe pensare. Questa canzone dell'australiano Dan Turley, che tra l'altro fa il DJ da una vita, ce ne siamo accorti solo adesso, ma è meglio tardi che mai con questa canzone. Non sentitela tun tun tun tun tun, bensì acting tough, che significa comportarsi da duro. Hai visto quello lì come si comporta? He's acting tough. Ed era su M2O.

0: Troni, non ci sono paragoni.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
9: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
10: Deliveroo!
9: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
11: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
12: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
13: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
14: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
16: Sì, certo.
17: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

38, per essere precisi, che sennò magari ve la prendete con l'orologio del vostro smartphone o con quello della macchina che non si è sincronizzato in modo corretto. No, no, no, 4:28. Con Ilario qua fino alle 5. Domani sera alle 21, e ci tengo molto a ricordarvelo, ancora oggi non l'avevo fatto, aggiorneremo la M2O Chart, classifica con le nostre 20 canzoni più trasmesse della settimana, come ogni sabato del resto. E tutte le classifiche precedenti sono su m2o.it.

0: sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre.
1: All weekend long.
0: Solo hit nel weekend di M2O.
1: All weekend hit.
2: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Seresto allaccia la libertà!
5: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
3: Poltrone sofà,
4: solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
5: Shh, i private sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8

0: al 17 maggio.
1: Solo per gli iscritti.
0: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Uno è poco. Due non bastano. Tre... sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
4: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 Euro Club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: every day.
1: I gotta say.

0: che c'è nell'aria. Sarà la canzone dei Colors, eh. Il profumo d'estate è questa. Rolling Stones appena ascoltata qui su M2O. E qui si continua a parlare di robot umanoidi. Vedrai che tra un po' ce li ritroveremo al supermercato. Magari non in quello dove facciamo la spesa quotidianamente. Faranno il supermercato apposta per i robot umanoidi, dove uno si sceglie quello che preferisce per il compito che preferisce far svolgere al proprio robot, e non smazzarselo lui a casa facendo fatica. Ad Haneda, Tokyo, aeroporto, uno dei più trafficati in assoluto del mondo, da qualche giorno la Japan Airlines sta impiegando dei robot umanoidi. E chi avrà la fortuna di viaggiare in Giappone nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, li potrà vedere di persona all'opera. Motivo: ci sono la bellezza di 42 milioni di turisti che frequentano il Giappone ogni anno, e c'è una crisi nei servizi aeroportuali, cioè non ci sono abbastanza persone da assumere che possano svolgere i servizi più banali, in questo caso quello di lanciare i bagagli da un carrello all'altro. Che vedi, l'umano lancia il bagaglio, magari il robot umanoide lo appoggia con delicatezza, dipende come lo programmi, e così non ti si sfascia niente di quello che hai dentro, anche solo la valigia ti si sfascia. E quindi sono già all'opera. Ci sono soltanto un paio di dubbi sulla loro operatività nel lungo periodo. La autonomia è il primo, che è di circa 3 ore, potrebbe non essere sufficiente, e il secondo di dubbio riguarda la capacità di gestire il caos, che pare che negli aeroporti, anche in Giappone, nonostante siamo in Giappone, sia piuttosto alto. Beh, vedremo.
1: New musica. M2O.

0: Girls, la versione che piace di più a noi qui a M2O è questa, della canzone nuova di Harry Styles. Allora, vista l'ora, io andrei, tutto pronto per una nuova puntata di Albertino Everyday. Noi ci risentiamo domani sera alle 9 per la M2O Chart. Ciao a tutti, da Ilario.
1: A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il rap in

0: 212 Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
1: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
2: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
3: Ciao Milani, una tutti.
4: Ciao Milania.
0: Pronti per l'ultima puntata di questa settimana? Sono le 5. M2O.

Siamo nel 2014, questa era We Can Be Hero, prodotta dall'italo svedese Alesso. Quel periodo lì della EDM era un periodo in cui gli svedesi la facevano da padroni. E questa è una super hit intitolata We Can Be Hero.

0: Eh sì, perché oggi è venerdì. Thank God, it's Friday. Ah! C'è un clima più disteso, più rilassato, si sente che il weekend è praticamente già cominciato perché sono le 5 e qualche minuto, per sì. Cui insomma...
1: Questa è l'ultima puntata di questa settimana?
0: Sì, Mario.
1: E dopo si va in vacanza, finalmente.
0: No, non si va in vacanza. Non... Quando
1: siamo già stati in vacanza?
0: Siamo stati già in vacanza. Poi che noi siamo in vacanza tutti i giorni.
1: Bravo, bravo. Anche questo è
0: perché
1: vero.
0: Questo lavoro veramente ci permette di essere qui insieme, fare due risate, due chiacchiere in allegria ogni pomeriggio.
1: Sì.
0: In un clima disteso, sereno, armonico, direi.
1: Sì, l'unico che mette tensione sappiamo chi
0: sì,
1: è. Qui,
0: certo.
1: Però portiamo pazienza.
0: Ciao, sono Albertino.
2: Wow.
0: Oh, ma non mi hai riconosciuto.
1: No, adesso si sono accese le luci. Oh. Perché qui è in automatico. Quando tu dici ciao, sono Albertino, boom!
0: Ma non è fantastico.
1: Si accendono le luci.
0: Ma Mario?
1: Stavo parlando.
0: Ah, eri tu che parlavi. Sì. Ho capito, Fargetta.
1: Guardami, ecco.
0: Tu sei Fargetta in regia, praticamente.
1: Sempre, sì.
0: Ho capito.
1: Adesso c'è Short in regia.
0: Ex poi nel calciatore, sì. Nel fine settimana ci sei tu.
1: Sì, ci sono io.
0: Ci tenevi a dirlo?
1: Ci tenevo a dirlo.
0: Prego, dillo pure.
1: DJ
0: dai.
1: Time e DJ Parade.
0: Quindi. Sei tu in regia.
1: Sono io in regia, sì.
0: Ci teneva, è giusto che vabbè. Si prenda i meriti, perché sono cose che sa fare molto bene. Tu, Alessandro...
3: Ho sentito subito una nota polemica da parte di Fargetta perché penso si rivolgesse a me con quell'espressione poco carina.
1: No, sei anche sfortunato perché ti ho proprio davanti, quindi punto gli occhi lì e sei capitato
0: pensa,
1: tu.
0: Sei alla mia sinistra, figurati.
3: Alla sinistra
0: del padre.
3: Esattamente.
0: Shorty.
4: Oh, ciao Albe, ciao ragazzi.
3: Mentre saluti gli altri componenti della banda, vado a vedere chi fosse alla sinistra del padre realmente.
0: Nell'ultima cena?
3: Vado a vedere.
0: Vai pure, oppure vai al cenacolo, fai prima qui.
3: Ma non sarebbe male.
0: E qui a Santa
3: a
0: Maria delle Grazie. Grazie.
3: Consiglio
0: a piedi.
3: Consiglio
0: vai a,
3: tutti.
0: A piedi e ti aspettiamo.
3: Va bene, va bene.
0: Lo aspettiamo?
4: Shorty. Oh, ciao Albe, ciao ragazzi. Tutto a posto.
0: Tutto a posto. Non dobbiamo parlare.
4: No, no, no, no, tutto bene. Tutto molto
0: tanto
4: bene.
0: Tanto ne abbiamo già parlato ieri.
4: Sì, esatto. Secondo me a posto.
0: Ok. È vero che stanotte hai ascoltato un brano del cantante Fabio Canino?
4: Sì, esatto. No. È diventato il mio cantante preferito da ieri, diciamo.
0: Metaforicamente, la sinistra del padre è interpretata come il luogo degli esclusi.
1: Aspetta.
0: Dei poveri e dei peccatori, dove si situa l'azione di Gesù, o talvolta associata in visioni mistiche alla Vergine Maria. Quindi tu...
3: Ma io non stavo vedendo la metaforicamente, stavo andando a vedere proprio nel quadro del cenacolo chi fosse seduto lì.
0: Ah, la persona.
3: Ma sto andando a vedere.
0: Vai a vedere.
1: Giuda era seduta a sinistra.
3: Era in fondo, Giuda.
0: Invece la destra di Dio rappresenta la gloria e l'onore della divinità, dove Gesù risorto siede corporalmente. Alla mia destra c'è Mario. Pensa che è una coincidenza, ma è così. Ma c'è la Ginger.

0: pomeriggio.
1: Me lo state chiedendo in molti, se Ale Lippi è alla sinistra, Mario è alla destra.
2: Sì.
1: E Shorty è di fronte, la Ginger dov'è?
0: Sono di fronte a te, ma dietro le spalle di Shorty.
1: Sopra tutti noi.
3: Sì.
4: Brava.
1: Soprattutto.
0: Comunque Giuda era seduto in un angolo a sinistra.
3: In un angolo in fondo. Non immediatamente accanto a Gesù Cristo.
1: Vabbè. Però io lascerei perdere questa metafora.
2: Sì.
1: Perché poi sembra che io mi sento Gesù. E questo non è carino. Dai, un po' blasfemo. Allora, buon pomeriggio, buon weekend, se per voi è già cominciato, noi saremo qui fino alle 19 come tutti i giorni, da lunedì a venerdì, in questo weekend che precede il fine settimana dedicato a tutte le mamme.
2: Sì.
1: E siccome domenica ci sentiremo, ma siamo, diciamo, in replica con qualche programma, non siamo in diretta come adesso.
2: Siamo in replica con DJ Times. Sì.
1: Allora noi vorremmo dedicare alle mamme all'ascolto questa puntata.
0: Ma anche perché, Alberto, Bravo. La vera festa della mamma è oggi.
1: Perché?
0: È l'8 maggio, però comunque si fa cadere sempre di domenica la seconda domenica del mese.
1: Quindi
0: vedi? Siamo attualissimi.
1: Siamo perfetti,
0: perfetti,
1: devo dire.
2: Auguri a tutte le mamme.
1: Minchia che ridere, adesso vai con Ciao Mamma di Jovanotti. Metti Bennato, Franco. Non lo evitiamo.
4: No, Albe, okay.
1: Allora, abbiamo un bellissimo Play With Us anche oggi. E uno di voi vincerà due biglietti, ma due biglietti speciali, due VIP Experience per il Kappa Future Festival per il 5 luglio 2026 al Parco Dora di Torino. Il numero è sempre lo stesso, 342-6543-210. Dalla sinistra del padre ci sono aggiornamenti.
2: Sentiamo.
5: Nell'iconografia cristiana tradizionale dell'Ultima Cena, alla destra di Gesù di Nazareth viene raffigurato Giovanni, considerato il discepolo prediletto.
1: Sei Giovanni tu?
2: Io no.
1: Sei prediletto?
2: Molto.
1: Sì.
2: Sì.
0: L'hai ammesso, eh?
1: E la sinistra?
5: La sinistra sto andando a cercare.
1: Vabbè. Adesso musica. Insieme al nuovo dei Disclosure.

0: I Disclosure, questi due ragazzi inglesi col trench, molto classici, due bravi ragazzi che noi abbiamo conosciuto, incontrato, ho visto dal vivo recentemente, bravissimi. Ho visto anche una loro esibizione al Coachella, dove però praticamente il loro show era un DJ set, perché anche tutte le parti cantate non c'erano cantanti presenti nello show.
1: In questo caso no, le parti cantate erano pre-registrate, sì, loro suonavano sopra. Sì.
0: Questa canzone dei Disclosure si intitolava The Sun Comes Up. In effetti, dopo qualche giorno di pioggia questa settimana, è proprio corretto dire che è tornato un po' di sole sulla nostra penisola.
1: Poco.
0: Perché devi buttare giù così la situazione meteo?
1: Perché ancora ci sono delle nuvole che girano, sono un po' freddo, la temperatura ancora così.
0: Beh, io invece trovo che si stia molto bene.
1: Sì, infatti dicevo, si sta molto bene.
0: No, non dicevi che si stava male, hai detto che era brutto.
1: Tu l'hai detto, io ripeto.
0: No, tu l'hai detto. Se vuoi litigare ti lascio il mio numero. O la mail, vedi tu. Allora, quindi niente previsioni meteo? Chi è che l'ha inventato le previsioni meteo?
1: Durante la Seconda Guerra Mondiale nascono le previsioni del meteo.
0: A che ora?
1: L'orario non lo so. Beh, però no, nacquero per esigenze militari, perché capire quando far partire
0: quando
1: una flotta, quando
0: lanciare.
1: Sì, purtroppo sì.
0: Cosa vuoi?
1: Ma lui come fa a sapere tutte queste cose?
0: Ma tu hai fatto il militare?
1: No, però ho studiato.
0: Allora non è la stessa cosa.
1: No, chi qua dentro ha fatto il militare?
0: Nessuno.
2: Io,
0: quindi,
2: no. Solo Mario.
3: Io.
1: Ad esempio, si dice che lo sbarco in Normandia venne scelto proprio grazie ad una finestra meteo favorevole proprio per fare la.
2: Hai capito.
1: Poi, quando si legge che per il 70% di pioggia su un territorio non significa che pioverà per il 70% del tempo, ma che ci sono 70% di probabilità che piova.
0: L'avevamo capito, non è che siamo così stupidi.
1: Poi l'Italia, dicono gli esperti, sia molto complicata da prevedere perché ha diversi microclimi interni.
0: Ma tu sei colonnello, scusa.
1: No, però ho studiato.
0: Quindi
1: è molto complicata da prevedere, quindi se spesso notate che ci sono degli errori nelle previsioni del tempo è proprio perché è molto complicato il territorio italiano da analizzare. Spesso le app danno anche metri differenti perché si appoggiano a rilevazioni meteo a satelliti differenti, quindi ogni applicazione ha il proprio satellite di riferimento, usano dati differenti e per questo sono spesso sballate.
0: Mm-hmm.
1: Negli anni 50 e 60 le prime televisioni televisive, i presentatori disegnavano a mano le nuvole sulle cartine per far vedere dove sarebbe piovuto, ad esempio. Oggi invece è tutto sinottico.
0: Ce l'hai le cartine?
3: Un paio, ne bastano.
0: Disegniamo, scusa.
2: Ma scusa, che tipo di cartine
0: hanno? Vabbè.
1: L'ultima considerazione sul meteo che volevo condividere con voi, che secondo me è la più interessante anche per noi, è come il meteo influenzi economia e musica. Festival, concerti, eventi all'aperto, il turismo, perfino gli ascolti in radio.
0: Le serate di Fargetta.
2: Certo, solo le mie.
1: Anche gli ascolti radiofonici o la scelta delle canzoni variano in base al meteo, soprattutto per chi è meteoropatico. E quindi in una giornata di pioggia alcune canzoni sono più ascoltate rispetto di altre che invece preferiscono giornate di sole. Questo lo dicono i dati e pare essere confermato come...
0: A me non risulta, perché non è che facciamo la programmazione musicale in base al tempo.
1: Ma noi no,
0: la
1: noi
0: facciamo
1: no.
0: In base a quello che ci sembra.
1: Ma mica noi, ma se sei in macchina.
0: Comunque, lui è il Mario, lui è il Shorty, tu sei il Ale e io il Alberto.
2: No, lui è l'Ale.
0: Io sono il.
2: Ah, tu sei il.
0: Il, perché ho messo il che fa la differenza.
4: Il meteo.it, il che fa la differenza.

0: I like this song. What do you think about this?
1: This is my favorite song. This is now. Sì. Now. Ma only now.
0: Now quando? No, this period or now, oh, today?
1: No, now.
0: Adesso.
1: Only now.
0: Only now.
1: Yes.
0: Come probabilmente sapete se ci seguite da tempo, questo programma su richiesta della nostra proprietà deve essere bilingue. E quindi noi ci stiamo un po' adattando, diciamo, no? Perché siamo avevamo pensato inizialmente ai sottotitoli,
2: sì. Però poi,
0: in inglese.
2: Poi essendo in radio.
0: Poi in radio era più faticoso, poi distrae dalla guida se ci seguite dalla macchina, quindi ogni tanto qualche parolina la buttiamo dentro.
1: Vabbè, ma prima o poi la faremo una diretta su YouTube, quindi lì possono andare i titoli sotto.
0: In inglese.
1: In inglese, sì.
2: Vanno addirittura in tutte le lingue in automatico e addirittura, sentite cosa vi dico.
1: Sì.
2: Potremmo anche parlare una lingua straniera in tempo reale attraverso l'intelligenza artificiale. Mm-hmm. Molti video già lo fanno. Ad esempio, al Parlamento europeo, quando parla un politico nella sua lingua, immediatamente puoi sentirlo in tutte le lingue del mondo come se lui realmente parlasse quella lingua. Fantastico.
1: Incredibile, fantastico. Conquistiamo il mondo.
2: Cioè, potresti parlare in greco, Mario, all'improvviso.
0: Ma non è fantastico.
1: Incredibile.
0: Torneremo tra pochissimo, fino alle 19, Albertino Everyday su M2O.
3: One two con Matt. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O. One two.
4: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ci sono!
5: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
6: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
7: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
8: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: My Movies presenta.
10: Inizia dicendomi perché sei qui.
11: Mi serve un vestito.
10: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
11: Non sapevo dove altro andare.
9: Il premio Oscar Anne Hathaway.
11: Non volevo tagliarti fuori.
10: Ma lo hai fatto.
11: Non puoi odiarmi davvero.
10: Oh sì che posso.
9: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
11: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
9: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
12: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
14: La tua azienda produce rifiuti? È ora di adeguarti all'obbligo dei formulari digitali.
15: Un bel guaio per me che faccio il muratore e ho le macerie da smaltire.
16: Io sono un giardiniere e sono in una giungla di moduli.
17: E io che faccio l'idraulico non ci capisco più un tubo.
14: Vieni da Buffetti. Con Qui Rifiuti Pro hai una soluzione semplice e completa per professionisti, partite IVA e grandi aziende. Ti iscriviamo noi a Rentri e se ti manca lo speed lo attiviamo subito. Vieni da Buffetti. Pensiamo a tutto noi.
18: Pancia gonfia! Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
19: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... Con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
18: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi

0: anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su grandvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
4: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
5: E chiama uno.
4: Ma uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
7: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì, risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare, 364 grammi a 6,59€. Latte Granarolo 4 litri a 2,69€. Lidl, vale davvero!

Erano i Shishishishers qui su M2 con Feel Like Dancing, una canzone di qualche anno fa che però è rimasta sempre nei nostri cuori, molto attuale in questo venerdì pomeriggio. I Shishishishers che hanno annunciato di fare un concerto a Brighton, che è un po' la terra di Fatboy Slim, e dopo ne parliamo, per sole 1000 persone. Sembra che sia un po' il trend del momento, cioè di fare

0: fatto un paio di canzoni, credo.
1: Sì, direi di sì. Al proposito di Brighton, cioè, quando torna Fatboy Slim a Brighton?
2: A metà luglio, 3 date della Big Beach Boutique quest'estate, quindi torna quell'evento che, a differenza di quelli che lo hanno consegnato alla storia, è a pagamento questa volta.
1: Lui è stato il primo sì. a fare una grande sì. festa sulla spiaggia, gratuitamente, sì. a Brighton. Quanti anni fa?
2: 2001, 2002, 2003.
1: Poi c'è anche sì. un bellissimo live che oggi credo sia su YouTube. Noi sì. avevamo la videocassetta.
2: Il DVD. Sì. Il DVD.
1: E quindi è stato il primo, no? C'erano 200.000 persone davanti a un DJ. Poi dopo, da lì in poi, questa cosa è stata un po' sdoganata.
2: Gratuito, ovviamente, perché il segno dei tempi oggi costerà 62 sterline, 50 sterline se... si entra entro le 15, no? Perché spesso adesso si usa anche mettere i biglietti, da Ibiza si fa da tanto tempo, in base all'orario in cui entri.
1: Quindi
2: alla festa.
1: Quindi si svolgerà alla luce, daytime.
2: Sì, dalle 15 a dopo cena, credo, ovviamente.
0: Bello!
1: Cosa?
0: È una bella cosa questa.
1: Bellissima.
2: Sì, tre giorni addirittura quest'anno.
1: Tre giorni, senza dormire.
2: 17, 18, 19 luglio.
1: Si va a Brighton.
0: Perché no?
1: No, questa è una bella storia, però se volete sentire un'altra bella storia...
0: No! Adesso la racconto.
1: Sì. Vado?
0: Dai.
3: Oh yeah, check this out.
4: DJ Time Story.
1: Oggi raccontiamo la storia di Play the Light. Dei Safri Duo. Safri Duo, ovvero Uffe Sabari e Morten Freeze. Nel 2000, insieme al DJ Michael Parsberg, producono una delle canzoni dance più iconiche della storia recente, Play the Live. Uffe Sabri e Morten Freeze sono due musicisti danesi. Durante gli anni del Royal Danish Conservatory of Music di Copenaghen, formano un duo di percussionisti con ben 6 album all'attivo. È però l'incontro con il DJ e produttore Michael Parsberg, anche lui danese, a cambiare per sempre la loro carriera. L'idea è quella di sfruttare l'abilità delle percussioni di Savory e Freeze per una traccia Eurodance. Nasce così nel 2000 Play the Live, The Bongo Song. Un mix di suoni trance, tribali e pop che conquista immediatamente le classifiche di tutta Europa, trasformando i due percussionisti danesi in vere e proprie star. La canzone totalmente strumentale è il singolo di lancio del loro settimo album, Episode 2, il primo ad essere conosciuto a livello mainstream. Play the Live, The Bongo Song è un'idea originale e vincente. Nessuno aveva mai pensato di mettere insieme i suoni in questo modo. Il singolo vende 1,5 milioni di copie e risulta essere tra i più venduti in Europa. Presente in vetta alla chart danese, svizzera, olandese, tedesca, belga, inglese e americana, nel 2001 Play the Live, The Bongo Song vince il titolo di disco dell'anno in Danimarca, battendo la concorrenza di affermati artisti pop nazionali. Uffe Sabri e Morten Freeze si sono conosciuti nel 1977 e inizialmente proponevano dal vivo opere di famosi compositori classici, tra cui Bach. La svolta elettronica proposta dal produttore Michael Parsberg gli permette di diventare il gruppo danese di maggior successo internazionale dai tempi degli Aqua. Dalla cerimonia di apertura delle Olimpiadi estive di Sydney 2000 all'Eurovision Song Contest 2001, dagli stadi di tutto il mondo alla colonna sonora del videogioco FIFA 2003, Play the Live, The Bongo Song è stata ampiamente utilizzata per celebrare le imprese sportive. Una melodia iconica e le percussioni di Uffe Sabri e Morten Freeze. Sono queste le caratteristiche che hanno reso il disco immortale. Ed eccola, di nuovo nel DJ Time, Play the Live, The Bongo Song di Safri Duo.

0: Era Play the Live dei Safri Duo. Abbiamo raccontato la storia di questo brano, che è stato abbastanza unico nella storia della musica dance. Era il 2001, era DJ Time Story.
1: Più musica.
2: M2O.

0: musica su M2O, che ritmo! Questa canzone mi fa venire voglia di muovermi, di camminare veloce, di correre ma non troppo. Perché? Perché M2O è proprio la radio più adatta se dovete fare attività fisica. Se seguite il ritmo di M2O, rimarrete per sempre allenati per tu. Cos'hai da guardare?
1: Eh no, è giusto, perché fisicamente vedo che ti stai allenando.
0: Ho esagerato.
1: Sto notando questa cosa, sì.
0: Ma io non mi alleno, ascolto M2O e vado a passo di M2O e vado bene, capito?
1: È un allenamento comunque, Bert.
0: Lo so. A proposito di gente che va a passo o che si muove anche con la musica, nella seconda ora di questa puntata avremo il nostro amico Benny Benassi al telefono, che ha fatto una bellissima iniziativa per lanciare il suo album a New York. È andato in giro in bici, quindi si è mosso e sulla bici aveva montato una console e suonava mentre si muoveva per le strade di New York. Lo sentiremo nella seconda ora.

0: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
2: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
3: Chi è?
2: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
3: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
4: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
5: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
6: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto, allaccia la libertà!
9: Ami il pericolo, Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
10: Alcuni sono fatti per stare insieme.
9: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
11: Questo killer non sbaglia mai.
9: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
12: Pronti per ordinare?
13: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
14: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
15: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
16: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
17: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
16: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
17: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
16: Veramente?
17: Arredissima, dove la vita è issima.
18: Arredissima.
19: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
20: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
19: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
21: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salame nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
22: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
23: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
24: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
25: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
26: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
25: Verificare condizioni in negozio.
27: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo.
0: Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero!

every day.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Il vincitore.
3: Sì, chi sarebbe?
2: Di due biglietti VIP Experience per il Kappa Future Festival, sì, uno dei più grandi festival di musica elettronica del mondo, il 5 luglio al Parco Dora di Torino. È un ascoltatore che secondo me ci vuole mettere in difficoltà, perché non si capisce qual è il nome e qual è il cognome. Lui è un giovane ascoltatore, ha solo 21 anni ed è un tecnico delle stampanti. Il suo nome, o forse il suo cognome, è Federico Antonio da Perugia.
4: Federico Antonio
2: da Perugia. O forse ha due nomi, perché di solito non diamo mai il cognome in diretta. Ma sentiamo. Pronto? Federico. Federico, com'è? Dove sta la verità?
5: Eccoci,
2: ciao.
5: Eccoci, tutto bene, tutto bene.
2: Tutto bene. Quindi hai due nomi.
5: Sì, due nomi, Federico Antonio.
2: Quindi il cognome non lo diciamo perché per privacy, no? E li usi tutti e due sempre?
5: Sì, li uso entrambi.
2: E i tuoi amici come ti chiamano?
5: Gli amici, ma Federico e basta di solito.
2: Ah, ok. Anche a casa, i tuoi parenti, i genitori, i fratelli?
5: Sì. Poi quindi qualche soprannome, Totò per esempio.
2: Totò?
5: Però sì.
2: Totò è più su Antonio però, eh?
5: Sì, infatti diciamo che nasce da questo Totò. Per un po', no, presente il comico di un tempo, io poi diciamo abbastanza mi diverto, faccio divertire, mi tengo abbastanza simpatico, quindi Totò, ecco.
2: Beh, Totò non appartiene assolutamente alla tua generazione, ma è di, cioè è il capo.
5: No, però sono un grandissimo fan.
2: È il capo di tutto.
5: È
2: fantastico. Bene,
5: però,
2: bene.
5: Un ragazzo di altri tempi, nonostante abbia solo 21 anni, ancora sono di altri tempi, cresciuto con Totò, Fantozzi, il mitico Fantozzi, M2O, diciamo, ecco.
2: Ecco. Quindi ci hai dato dei vecchi praticamente, mi sembra di aver capito.
5: No,
2: ma guarda, l'altro giorno parlavamo del fatto che molti della tua generazione si appassionano a cose un po' da adulti, si vestono un po' da adulti, e seguono personaggi adulti, e quindi non ci sorprende, diciamo, ecco, questa cosa che ci stai dicendo. Senti,
5: no,
2: però, anzi. Però ti piace la musica elettronica?
5: Sì, diciamo, la sento spesso.
2: Ok, allora abbiamo due biglietti VIP Experience per il Kappa Future Festival, che sarà un'esperienza bellissima, vedrai, ti divertirai. Hai già deciso chi porterai con te?
5: Allora, ancora no, devo fare un po' un giro di chiamate, però qualcuno in mente mi verrà, ecco.
2: Va bene. Federico, divertiti, ti auguro buon weekend, grazie.
5: A posto, grazie mille. Se non mi dispiace, volevo salutare Giacomo, che è il mio datore di lavoro, che probabilmente ci starà sentendo in questo momento, e poi anche mia madre, mia sorella, lo Stinca e Lorenzo,
2: bene.
5: E il mio collega Giulio.
2: Bene. Quindi abbiamo sette nuovi ascoltatori.
6: Sono sette,
2: grazie a Federico.
6: Sette,
2: vedi?
6: Sì, sono un euro ascoltatore, €7.
2: €7, li puoi pagare con bonifico, come preferisci, va bene?
5: Va bene, mandate tutto.
2: Grazie, ciao Federico, buon weekend.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.

0: Allegria, amici ascoltatori. No, perché Federico, essendo un giovane vecchio, mi ha chiesto di fare Mike Buongiorno. E quindi, per accontentarlo, ho fatto... Vabbè, che ore sono? Le 18. M2O.
1: Hit, baby.

0: Questa signorina che oltre a rappare produce, è veramente un fenomeno. Missy Elliott, qui siamo nel 2001 insieme a Nelly Furtado. Get your freak on. Di cosa parla questa canzone? Freak, get your freak on.
1: Dimmi.
0: Come dimmi? Ho fatto la domanda.
1: Dimmi, no.
0: No, dimmi cosa.
1: Non lo so io di che cosa parlo.
0: Non lo sai di che
1: no,
0: cosa.
1: Dimmi, illuminami.
0: No.
1: Allora basta.
0: Mi rifiuto di...
1: Ok.
0: Parla del frico, che è questa specialità del Friuli.
1: Frico è buono, l'abbiamo anche
0: molto,
1: mangiato.
0: Molto buono, un po' pesante.
2: Patate e formaggio, no? Tipo.
0: 3 punti per sciogliere.
3: In realtà...
1: Buono.
3: In realtà è un po' spinto il fricon.
1: Ficco.
0: Ho cercato di mascherare perché il testo in effetti è un po' porno.
1: Vedi perché non volevo parlarne.
0: Essendo Ale Lippi l'esperto di Pornhub, ha capito subito il contenuto.
3: No, perché questi testi spesso hanno, sono questi modi di dire, anche Get Lucky di Daft Punk un po' aveva questo sottotesto, no?
1: È come se noi dovessimo fare una canzone ciumblas, alla fine.
3: Facciamola. Fricon vuol dire...
0: Ce lo ficco.
3: Cioè, coinvolgerti in attività esplicite.
0: Sì, ma io ho cercato di essere più edulcorato, no, e invece infatti, poi siamo arrivati lì.
3: Però coinvolgerti in attività esplicite, siamo sempre nel range dell'educazione, nella spiegazione.
0: Changanas and good, roba così.
1: Giusto,
3: E di questo parla.
0: Questa l'hanno capita solo in
3: di
0: Sicilia.
3: Di questo parla, dai.
0: Va bene. Mamma.
1: Prima c'è Chianao e dopo arrivavo.
0: Grazie della chianata, Felisandro.
3: Che è un po' ambiguo, però.
0: E tutta la redazione di M2.
1: No, chianata vuol dire salita.
2: Infatti c'era un vocalist in Sicilia che faceva una serata e diceva "Acchianate le mani", diceva.
0: Davvero?
2: Sì. Forza, acchianate le mani.
4: Cosa significa?
0: Alzate. Tirate su. Sì, ha un doppio significato. Quello che diceva Mario invece è saltare addosso a qualcuno, so. Giusto?
3: Sì, esatto. Che sembra cianghianasse.
1: Gli salterei addosso.
0: Okay. No,
3: io dal maestro posso solo prendere appunto.
1: Ecco.
0: Possiamo andare con le news.
1: Prego.
0: Grazie,
1: prego.
0: È arrivato il fax adesso in questo momento. Giappone, ubriaco chiama i soccorsi perché non riesce a uscire di casa, ma aveva semplicemente dimenticato che la porta è a scorrimento, non a spinta.
1: Era messo male.
0: Cioè, la porta era, capito? E lui spingeva.
3: Bella scena.
0: Però sai che sapere che anche in Giappone, che sono così precisi, educati, ci sono i cretini anche lì.
3: Ma non reggono l'alcol.
0: È confortevole. Ah, è vero che loro hanno quel problema.
3: Sì,
0: come me, io sono giapponese allora.
3: Più o meno, sì.
0: Germania cerca di corrompere un poliziotto offrendogli una fetta di pizza calda appena ritirata, peggiorando la situazione.
3: Vedi tu.
0: Cioè, tipo, documenti. No, ma lei è in multa.
3: No.
0: Mia, la vuoi la fetta?
3: Questa. Che in Germania parlano così, no?
1: Sì. Ci andava meglio noi, Alberto, una volta.
0: Quando?
1: Perché davamo le cassette mixate, ti ricordi?
0: Tu davi le cassette. Io non ho mai tentato di corrompere nessuno.
3: Quindi si riapre il caso.
0: Lui.
3: Questo è
1: tutti avevamo le cassette mixate.
0: Questa è concussione.
3: Guarda, Repubblica clamorosa, a distanza di 30 anni si riapre il caso delle cassettine di Mario Fergetta.
0: Ti devi vergognare.
1: No. Vergogna. Qua tutti avevano.
0: Sai cosa faceva lui? Adesso te lo dico io. Questo no. Questo
3: abbiamo la testimonianza di un amico. Due
0: non
3: punti.
0: Lo faceva solo lui, lo facevamo tutti.
1: Esatto.
0: Negli anni 90 c'era l'abitudine di avere le cartoline, noi DJ di Radio DJ, con la foto.
1: Sì.
0: No, proprio una roba old school sulla quale si facevano gli autografi, no?
1: Sì.
0: Quindi foto sempre nel cassetto vicino al libretto, ok? Quindi salve, libretto e patente. Allora tu tiravi fuori il libretto patente, facevi cadere una cartolina sperando
2: che lui
1: riconoscesse,
2: certo.
1: Per fortuna in quel periodo
0: sì.
1: Sì, no, 90%.
0: Ah, ma lei, ho capito chi è.
3: Si riapre.
0: Sì, però stava andando forte.
3: Si riapre il caso.
0: Vabbè. Australia, guida una sedia a rotelle motorizzata trasportando una cassa di birra e mangiando un panino con entrambe le mani. Poi multato.
3: Grande.
0: Quante mani aveva?
3: Bello carico.
0: Canada, uomo lascia il lavoro e la famiglia per inseguire il suo vero sogno. Qual era?
1: E qual era?
0: Vivere come un bambino di 6 anni.
3: E chi può biasimarlo?
0: Vabbè. Amsterdam, turista protesta in comune perché ci sono troppi canali e continua a perdersi con la bicicletta.
4: Allora vogliamo togliere questi canali qui a casa.
1: E cosa gli hanno detto in comune? Vai a Venezia.
0: Vai a Ciappairat. Dicevano, tolgono la sedia al nonno mentre si siede, lui cade e la festa di battesimo finisce in rissa. Ma il nonno ha partecipato alla rissa o era spettatore?
1: Questo non te lo sappiamo dire.
0: Vabbè.
1: Quelli sono quegli scherzi che qualcuno potrebbe prendere male.
0: Sì. Sono gli scherzi che fai tu, Mario.
1: Ma io facevo lo stecchino nella sedia.
0: Sì. È tutto per le news di questo venerdì 8 maggio. Le prossime lunedì alla stessa ora. M2O.

0: 更多音乐
1: Make music
2: احلى مزيكا
3: My multa musica
1: Più musica
4: Ti ho chiamato per dirti che

0: Emmanuel. Emmanuel, che saluto, è un po' che non ci vediamo, mi ricordo ci siamo conosciuti, Emmanuel, quando mettevamo spesso la tua canzone qui a M2O, tu venisti anche a trovarci, cosa vuoi?
1: Ma non facevi film porno, Emmanuel?
0: No, no. A parte che non era un film porno, era un film softcore, diciamo, si chiamava Emmanuel, una roba anni 60-70.
1: Tu pensa alla vera Emanuele che adesso ci sta ascoltando.
0: No, ma bravissima Emanuele, questa canzone si chiama Ita Love, che tra l'altro è stata anche inserita in un film importante, credo, di Sorrentino, se non sbaglio. In che film era sta canzone? In una scena?
1: Non te lo ricordo.
0: Cosa sei qui a fare allora? Sapientino?
1: Dogman.
0: Un bel film.
1: Dove c'erano anche un sacco di musiche elettroniche Dogman, molto bello. Ecco. Ve lo consiglio, sì, storia bello. Vera.
0: Sì, sì, sì. Questa canzone si chiama appunto Ita Love ed è una canzone dance con un testo che però non è felice, insomma. Ma del resto siamo pieni di canzoni poco felici, Come mai? C'è tristezza nell'aria?
1: Non lo so.
0: Abbiamo ricevuto proprio questa mattina dall'istituto del dottor Sgarbelli qui una ricerca che dice appunto che gran parte dei testi delle canzoni sono tristi, pur essendo apparentemente canzoni anche allegre o magari ballabili, no? Però invece parlano di cose tristi. Questa è una base triste. Il testo non c'è, no? Quindi già siamo tristi. Poi se mi metti sta base triste, per favore. Ci colleghiamo col nostro inviato che dovrebbe essere già nel reparto tristezza dell'ospedale San Luca di Bergamo, che non esiste ovviamente.
1: Infatti mi stavo chiedendo.
0: È tutto falso, un po' tutto okay. Come tutta la trasmissione.
1: I dati
0: sì.
1: Dicono che dal 2020, anno purtroppo funesto perché iniziò la pandemia di coronavirus in tutto il mondo.
0: L'anno del Covid.
1: Esattamente, i testi delle canzoni sono diventati molto più tristi rispetto agli anni precedenti.
0: Me ne ero accorto.
1: Proprio perché il mondo ha scoperto in quegli anni una fragilità molto importante che gli artisti hanno tradotto in musica.
0: Pensa che se questo periodo fosse stato tipo negli anni 70, Albano e Romina Power avrebbero cantato Fragilità,
1: potrebbe essere
0: a posto di Felicità.
1: Anche per quanto riguarda le canzoni a stampo dance, uh-huh, che mettete molto sulla vostra emittente, mi hanno detto
0: M2O,
1: no?
0: Sì.
1: M2O
0: parecchio, sì.
1: Spesso ad una base ritmata si sovrappone un testo particolarmente triste rispetto a quello che invece la musica dance dovrebbe comunicare. Quindi anche nella musica dance un po' c'è questa tendenza a raccontare amori che finiscono, fidanzati o fidanzate che partono, fragilità, anche nella musica che dovrebbe essere felice.
2: Cioè, quindi c'è più gente che si lascia invece di mettersi insieme.
0: Sì, non solo d'amore, sì, proprio fragilità, ma anche sì. Tristezza. Cosa possiamo fare noi per
1: quello che facciamo ogni giorno?
0: Ma basta.
1: Quello che facciamo ogni giorno, strapparvi un sorriso.
0: Ma anche nei testi dei rapper, per esempio, c'è cioè, tanta tristezza.
1: Sì,
0: questi ragazzi giovani sono molto tristi.
1: Raccontano le loro
0: sensazioni. Io capisco la tristezza, non capisco la mancanza di ironia. Perché invece chi li ha preceduti, che sa scrivere bene, io parlo di Axe, parlo di Marra, parlo di Fibra, hanno scritto cose belle usando anche spesso l'ironia, che per me è sinonimo di intelligenza. Applauso.
1: Bravo, vota Albertino! Vota Albertino!

0: Norman Cook, chi è?
1: Fatboy Slim.
0: È Fatboy Slim. 3 punti per Fargetta. Complimenti, Mario.
1: Grazie.
0: E adesso vediamo se indovini chi c'è in collegamento con noi per la rubrica Disco Prezioso.
1: Fatboy Slim.
0: No. Hai un secondo tentativo?
1: Ho capito, Molella.
0: Ma no, è Disco Prezioso.
2: DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Il sabato alle 14 e la domenica alle 18 su M2O.
3: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
4: Sì? Come? Un camion di rose rosse.
3: Pour moi?
4: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
5: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
6: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
7: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
8: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
10: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
11: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
12: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
13: Ultima chiamata per l'imbarco a lei.
12: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
14: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro.
15: Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Le nostre chiamate lunghe, è tutto un attendere prego.
17: E chiama Uno.
16: Ma Uno chi?
15: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
18: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
19: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
20: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
21: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a 899,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
22: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
23: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo.
0: Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero!

0: Un'altra hit lanciata da questa emittente radio, e mi vanto coi miei amici quando vado al bar, The Another, in cui noi abbiamo creduto dal giorno zero. Vi ricorderete, abbiamo messo tutte le loro canzoni. Questa è quella che ha avuto forse più successo, però anche le precedenti erano molto belle. Era Talk to You, voglio parlare con te. Io e te dobbiamo parlare. Ridi.
1: Adesso ridi, che posso ancora ridere.
0: Colgate. Esatto. Va bene, fino alle 19 con Albertino Everyday. Hai saputo di Sciotti, no?
2: Sì, ieri.
0: Ieri, abbiamo già detto ieri.
3: Sì.
0: Io ho avuto la notizia, me l'hanno venduta qua.
1: Sì. Addirittura?
0: Sì, nei corridoi mi hanno fermato 3-4 persone dicendo: ho un'esclusiva, se la vuoi sapere dammi 10 euro.
3: Sì, ma rispetto a ieri adesso com'è la situazione?
0: Adesso è calma.
4: Sì. Sono due giorni che non si parla d'altro nel building.
0: Nel building.
3: Cioè l'ha messo d'oro. L'ha messo d'oro.
0: Non lo so se l'ha messo. Sembra normale. Sì, è un normale. Canino normale. Sì. Comunque sta storia di vendere le notizie non è una cosa nuova, eh. Ho saputo che c'è una signora inglese, vero?
5: No, molto peggio.
0: Di dov'è?
5: Molto meglio.
0: Di dov'è?
5: Colombia.
0: Ah, dalla
5: molto
0: Colombia.
5: Molto meglio dell'Inghilterra.
0: Cosa fa questa signora?
5: Si è inventata questo servizio, vende i pettegolezzi del quartiere ai condomini.
0: Ma quanto costa?
5: Dipende dal tipo di notizia. Lei vende...
0: E che tariffario ha?
5: Non ne so.

0: quale fosse. Comunque era un periodo in cui non c'era la TV, non c'erano i giornali, eccetera.
1: Nel 30 dopo Cristo.
0: Non lo so, lei scriveva un giornaletto, e, rimanendo in anonimato, dove raccontava i pettegolezzi di tutta Londra.
1: All'inizio del 1800.
0: 1800, sì. È un po' questo, no?
1: Sì. E non l'ho mai vista, non l'ho mai visto.
0: Però in un'era in cui tutti sanno tutto attraverso i social e i media vari, ritornare al quartiere non è male. Per esempio tu, Ginger,
2: sì,
0: un gossip del nostro palazzo?
2: A voglia, ciao. A voglia.
1: C'è un tarifario la Ginger che...
2: A voglia.
0: Ma facciamo una, facciamo una colletta.
2: Guarda che potrebbe anche riguardare qualcuno dei presenti,
1: Ma certamente.
0: Certo.
2: No, non credo.
1: Potremmo fare un giornalino interno che gira,
0: che anonimo,
1: viene, viene aggiornato ogni settimana. Sì.
2: Voi temete qualcosa?
0: Temete? No, io no,
2: no,
0: io assolutamente.
2: Certo.
3: No, io zero.
0: Allora facciamo.

0: fatti e di gossip, di cose che non si potrebbero dire, io ne ho, sono tanti anni che frequento questa via, questo palazzo. Per esempio ne avrei anche uno su Turbo B degli Snap che abbiamo sentito con l'M2 Old del 1990, altro che 2000. Però non lo posso dire.
1: No, dillo, dai.
0: Vabbè, è andato in bagno.
2: E cosa ha fatto?
0: Indovina.
3: M2O, più musica. M2O.

0: I like this song, that's her. Do you like this song?
1: Yes.
0: Cosa?
1: I do.
0: Bene, bene, bene, facciamo progressi con l'inglese. Erano Cyril Wiz Khalifa con That's Her su M2O. La puntata di venerdì 8 maggio di Albertino Everyday continua fino alle 19. Tra poco avremo al telefono il nostro amico Benny Benassi.
2: Radio

0: di sabato. Siete felici? Siete contenti che il Morning Show di M2, che la famiglia si riunisca anche alle 6 meno un quarto fino alle 9 del sabato?
1: La famiglia!
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
3: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
4: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
5: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
6: Shhh, i private sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti.
7: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
8: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
9: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a €21.750 grazie a €2.000 di bonus rottamazione Ford.
10: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
11: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
12: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
13: Poltrone sofà,
14: solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
15: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
4: One Express, anche entro le 12.
5: Gold Espresso, ore 12.
4: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: Runaway è il titolo della canzone che mi sento di tradurre: corro via, vado in giro. Un po' come ha fatto Benny Benassi lo scorso weekend nelle strade di Manhattan, New York City, per lanciare il suo album Feel the Bass. E abbiamo provato a chiamarlo l'altro giorno, ma aveva ancora il fuso orario. Adesso si dovrebbe essere ripreso. Benny, sei con noi?
1: Ciao ragazzi, ciao Alba, eccolo là.
0: Eccolo là. Ci siamo lasciati, ciao, bentornato innanzitutto. Ci siamo lasciati quella domenica per l'ultima data del Morning Club, che è stata una domenica incredibile, no?
1: Bellissima, spaziale, bellissima.
0: Spero che anche tu ti sia divertito.
1: Tantissimo, no, mi sono divertito veramente tanto. E la cosa bella è che, pur essendo mattina, musicalmente non ho fatto sconti, cioè ho messo le cose che volevo mettere,
0: ho sentito,
1: e hanno ballato tutto. Hanno ballato tutto.
0: Guarda, anch'io la prima volta che abbiamo fatto il Morning Club alla fabbrica ho pensato che fosse una situazione più da ascolto, invece poi mi sono reso conto che c'era proprio una situazione quasi come...
1: Sì, ma anche, guarda, ho rivisto dei video dei ragazzi, ad esempio degli Oro Nettuno, no? Che hanno suonato prima di te.
0: Sì.
1: E anche loro si sono divertiti tantissimo, anche loro mi hanno detto, hanno suonato quello che suonano di solito nelle loro serate disco, funk, tutto quello che suonano, cioè, quindi era come una serata in discoteca traslata al mattino.
0: Sì, sì. Bene, quando poi ci siamo lasciati tu mi avevi anticipato che saresti partito per New York per lanciare il tuo album, no? E poi ho visto un po' di immagini e ho pensato, cacchio Benny, quante emozioni una dopo l'altra. Questo ho pensato, no? Perché comunque quella di domenica è stata comunque bellissima, ma è una forte emozione stare sempre davanti a 10.000 persone, no? E poi ti ho rivisto lì, ho detto, cacchio, pensa, questo ragazzo è una dopo l'altra. Raccontaci un po' quello che hai combinato.
1: Ma allora guarda, volevo far uscire un album che chiudesse un po' un cerchio. È il quarto album con la nostra casa discografica, che è la Ultra, quindi ho chiuso il cerchio, diciamo, di questi quattro album. E anche se, sai, ultimamente, diciamo, si fanno più dischi, magari i singoli, no? Perché comunque poi tanto si guarda molto lo streaming, un singolo magari te lo passa alla radio. A me piaceva però fare qualcosa, insomma, per i miei fan che vengono sempre alle serate, mi piaceva fare un progetto come si faceva
0: più completo, diciamo,
1: più completo, sì. Quindi abbiamo fatto questo album e poi ho pensato, mi piacerebbe per promuoverlo vorrei fare un weekend, diciamo, newyorkese, cioè vorrei fare un Feel the Bass weekend in New York, e ho contattato tutti i locali dove io di solito lavoro e che mi hanno ovviamente aiutato, e quindi ho fatto una serie di DJ set a partire da, appunto, quello che probabilmente hai visto anche tu di Times Square al pomeriggio di venerdì. Poi ho fatto, che quello tra l'altro è stato bellissimo, anche se in realtà tu non lo puoi annunciare, cioè loro ti danno il via un'ora prima, tu puoi annunciare a Times Square, okay, suoni a Times Square
0: però avete chiesto i permessi per poterlo fare.
1: Sì, c'è proprio questo school bus, c'è un'organizzazione che ha questo vecchio school bus che si apre sopra, che quindi ha il tetto con già tutto l'impianto e tutto, e vai, e loro vanno in diretta su Twitch, quindi tu dai un canale dove vuoi stare in diretta e loro vanno in diretta su Twitch. Però l'unica cosa è che lo puoi annunciare solo un'ora prima, per ovvi problemi di
0: sicurezza,
1: di sicurezza. Però quello è stato divertentissimo. Poi ho fatto il venerdì sera un clubettino piccolo, un po' più per gente, un club privé per gente un po' della nostra età, perché comunque c'è una bellissima comunità a New York italiana di ragazzi, insomma, di ragazzi un po' più
0: ragazzi adulti
1: della mia età. Quindi ho fatto questo piccolo set in questo clubettino, che è un members club. E poi ho fatto il Marquee, che è il locale che faccio di solito a New York, che è del gruppo Tao. E poi la sera dopo, il sabato, ho fatto lo Skyline, questo Skyline al 100° piano a sbalzo, si chiama The Age, è una terrazza a sbalzo sulla città che da un paio d'anni hanno dato in gestione, appunto, a questo gruppo, e fanno...
0: A che
1: fanno
0: ora?
1: Serate,
0: a che ora questo? DJ.
1: Da mezzanotte, questo ho fatto da mezzanotte alle 2:30.
0: Sì,
1: però c'è proprio a sbalzo.
0: Sì, ho seguito un po' tutto, e stiamo guardando adesso le location che ci stai dicendo.
1: Poi hanno questo impianto che tu giri dietro ai bassi e non senti più niente. C'è un impianto che ha zero bassi, per cui tu in pista hai una pressione incredibile, giri dietro ai woofer, non lo senti più, perché comunque hanno questo, è un sistema che ha zero bassi, e quindi riescono a farlo.
0: E poi hai chiuso in bicicletta.
1: Poi è chiuso la domenica perché c'è questo raduno di ciclisti che fanno ormai da, credo lo facciano da 30 anni, che si chiama Five Borough e Bike. E in pratica sono i 5 quartieri più importanti di New York e li fanno in bicicletta. Quest'anno erano 32.000 iscritti. Alla partenza anche
0: quindi tu ti sei unito a loro, però oltre ad avere la bici, rispetto a loro avevi anche la console.
1: Sì, avevo questa bici speciale, anzi guarda, faccio un saluto a Frank, questo è un mio amico di Modena, storico ciclista che vive a Los Angeles, che ci ascolta sempre, ascolta sempre le due ore di DJ, e quindi gli faccio un saluto. Lui mi ha preparato questa bici partendo da una mountain bike dove ho attaccato davanti questo, era una specie di bici da fornaio francese.
0: Sì, l'ho vista, molto
1: bello. E poi l'ho messo sopra la console, le casse.
0: E quanto hai pedalato?
1: L'ho fatto a metà, erano 30 km, 32 km.
0: Beh, per uno che va in bicicletta come te non sono...
1: No, ma sai qual è il problema? Ti faccio ridere, perché poi magari chi ti ascolta anche così un po' ride. Il problema è che la bici si rovesciava, perché in pratica ha un sistema che sono come gli scooter, quelli che vedi a Milano con le due ruote davanti, no?
0: Sì.
1: Da guidare sono un po' strani perché flettono. Solo che col peso ogni tanto se non stavo attento, infatti se guardi i video.
0: Non è proprio. Certo, sì. Molto più faticoso. Quindi sei contento di questa tua.
1: Sono felicissimo, Alba, sono felicissimo. Sì.
2: Benny, una domanda. Ciao Benny, sono Ale. Ti ho visto bello bardato in bicicletta, ma il clima com'era?
1: Allora, il mattino presto, sai, lì partono, siamo partiti alle 7, quindi ero bardato quando siamo partiti, poi dopo si era scaldata, però abbiamo avuto un weekend bellissimo, avevano messo pioggia, invece poi il weekend, sai, New York poi cambia tutto molto velocemente, c'è il vento, quindi... Per cui al mattino c'era freschino.
2: Ti ho visto con i guanti, la sciarpa, poi piano piano, dai. Benny, sono Mario, ciao. Benny.
1: Ciao Mario, ciao. Come stai?
2: Bene, grazie. Senti, ma andare in giro in bicicletta c'è sempre una preoccupazione, poi con quel peso di bucare. Tu non è che hai bucato,
1: non ho bucato, però ero ben assistito. Avevo un gruppo di ciclisti intorno molto esperti, che erano venuti, ragazzi addirittura che erano venuti apposta con le bici da Los Angeles, amici di questo mio amico Frank, che ha una squadra di ciclismo. E quindi
0: bello. Sono quelle cose che sicuramente ti ricorderai per un bel po'.
1: Quella era l'idea.
0: Allora adesso noi, così per chiudere veramente il cerchio, ascoltiamo uno dei brani dal tuo album Field Base e speriamo di dividere di nuovo presto la console e fare un'altra festa insieme, Benny.
1: Ragazzi, grazie, non vedo l'ora.
0: Ciao, ciao Benny.

0: mamma, auguri a tutte le mamme, finisce qui, quindi ci salutiamo. Una bella puntata, una brutta puntata.
1: Bella.
0: Rimarrà qualcosa?
1: Sì.
0: Resterà qualcosa? Ce lo dice la Ginger. Cosa resta?
2: Giovanni, il discepolo prediletto, era seduto alla destra del padre. Mario non è Giovanni, ma è comunque il prediletto di Albertino.
0: Mi spiace.
2: Polemica.
3: Benissimo, figurati.
2: Le previsioni meteo nascono dalla Seconda Guerra Mondiale e influenzano economia e musica. Oggi Albertino è il Albertino, con
0: sì.
2: Il che fa la differenza.
0: Brava Ginger.
2: Il trend del momento è fare live con poche persone, ma a noi non ci freghi, più che un trend sembra una protezione.
0: Sì, sì, sì.
2: M2O è la radio più adatta per fare attività fisica e questo è un dato di fatto. Si riapre il caso delle cassettine mixate spacciate da Mario. Lo stesso Mario che ora vuole produrre una canzone dal testo Ciunflas, ciunflas e cinchianas, cinchianas in coddo.
0: Chissà se lo farà, chissà.
2: Una volta si facevano cadere per sbaglio le cartoline per corrompere un vigile a non darti una multa.
0: Sì, una volta però.
2: Dal 2020 i testi delle canzoni sono più tristi e spesso manca ironia, e che è sintomo di intelligenza.
0: Eh sì, secondo me sì.
2: E ora una notizia fuori onda.
0: Sì.
2: Turbo B è andato a fare la cacca nei
0: sì,
2: bagni della radio
0: sì,
2: durante
0: sì,
2: una sua
0: è confermato,
2: ospitata
0: è confermato.
2: E non ha lasciato proprio dei fiorellini.
0: No.
2: Per fortuna che ci siamo noi, altro che i testi della canzone, che siamo divertenti. Buon weekend a tutti.
0: Buon weekend, grazie.
1: Brava,
0: ci sentiamo nel fine settimana con la DJ Parade, il DJ Time, la mezcla, 1212. Seguite M2O anche durante il weekend e noi invece col il nostro appuntamento quotidiano torneremo lunedì alle 5.
4: Ciao a tutti!
5: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
6: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
7: In FM, Lab, su M2O.it.
0: Le ore 19 e un minuto. Buonasera, ciao. Come va? Grazie capostazione Albertino, la linea è arrivata sana e salva.
8: Ok.
0: Chi è? Sono io? Andiamo.

0: Want to Want Me, Jason Derulo in onda su M2O, terza canzone del Non Stop. Ciao, buonasera. Buonasera o buon pomeriggio? Cosa scegliete?
1: Buonasera, buonasera. Buon weekend.
0: Grazie anche a te, grande ascoltatore. Si chiama Fabrizio, è quello che in genere manda dei messaggi per dire caffè, oggi è così, oggi è colì. Ma io non so se è una richiesta o un consiglio, non lo so. Oggi è una giornata particolare, avviso tutte le persone che mi conoscono, saluto tutti quelli che mi conoscono, il mio telefonino è KO, quindi se non vi ho risposto non è perché sono arrogante, no, non è perché sono molesto, assolutamente no. Apriremo anche il nostro angolo bar, probabilmente, mentre ci pensiamo arriva una novità musicale.
2: M2

Siamo veramente alti, eh? Non come piano, siamo sempre al piano 2 del Palazzo delle Radio di Via Massena, ma siamo veramente alti per quanto riguarda i BPM, che vuol dire bombardini per minuto, visto che siamo in alta montagna, no, le battute per minuto, siamo molto alti per questo M2O, Girl Like Me, Pink Panthers su M2O.

0: siamo già pieni? Come mai?
1: Ah, è venerdì?
0: Ah, è l'inizio del weekend, va bene. Ma la domanda con questa Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter, la domanda che mi pongo è: Madonna ha già scelto la sua erede? Chissà, magari sì. In ogni caso le due non stanno affatto male insieme qua in onda su M2O. Piano per favore, sì, non lo rovesciare qua, grazie. Posalo, ok. Scusate, ogni tanto prendiamo da bere. È weekend, è l'inizio del weekend, è venerdì, e allora...

0: remix per quanto riguarda questa canzone di Paul Russell, Lil Boot Tanks, la versione remix che stai sentendo in onda su M2O più musica, la tua radio preferita, posizionata al numero uno della memoria delle radio, delle tue autoradio, e virgola, fatta dai Galantis, realizzata proprio da loro, sentita nella playlist. Sono arrivati gli amici?
1: Eccomi, sì, ci sono, ci
0: dai,
1: sono Mattei.
0: Cosa prendi?
1: Una corona bella ghiacciata,
0: corona,
1: con limone,
0: sì,
1: e sale, grazie.
0: Allora guarda, ti faccio servire da Sabrina, una delle nostre ragazze, perché visto che hai chiesto il limone, non si sa mai, capito? Mattia, vorrei essere coinvolto. Torniamo tra poco.
2: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
3: Chi è?
2: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
3: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
2: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
4: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
5: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Sai che suono ha la serata perfetta?
8: Deliveroo!
7: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
9: Uno dei party più iconici di Ibiza arriva in Italia. Paradise Venice, 1 agosto 2026. Spiaggia del Faro, Jesolo. 8 ore di musica con Jamie Jones e tanti altri DJ internazionali. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
10: Pancia gonfia? Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
11: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia! Che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
13: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
14: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
15: Uno è poco. Due non bastano. Tre... sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
16: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5. A 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
17: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
18: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.

onda su M2O, si chiama Femmina, la nuova canzone che senti in onda nella nostra playlist pochi istanti prima di però fare così, voltarci e guardare nel passato.

0: come dire, ha un titolo di una canzone che è tornato di moda in questi ultimi tempi, anche se il significato è totalmente diverso. Sai quella ragazza che ti piace, che proprio tu proprio la guardi e fai oh, amore, amore, amore, amore? Ecco, questo dovrebbe essere l'indizio molto misterioso. L'M2Old lo sentiremo dopo aver ascoltato le ultime news.
1: È durato circa un'ora e mezza l'incontro a Palazzo Chigi tra la premier Giorgia Meloni e il segretario di Stato americano Rubio, un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali ma che sanno entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente, ha commentato la presidente del Consiglio. Tensione tra Stati Uniti e Iran dopo che Teheran ha accusato Washington di aver violato il cessate il fuoco attaccando due navi iraniane nello stretto di Hormuz. Trump però conferma che la tregua resta in vigore. Il Papa Napoli ha accolto da oltre 50.000 fedeli in piazza del Plebiscito, tifo e cori da stadio per il pontefice, accolto dalle campane a festa stamattina invece a Pompei, dove Leone XIV ha fatto un nuovo appello alla pace. La cronaca ha assolto in appello Raul Esteban Calderón, accusato dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolico. Lo hanno deciso i giudici dell'assise d'appello di Roma, ribaltando così la condanna all'ergastolo del primo grado. E poi lo sport, ciclismo: Paul Meignet vince la prima tappa del Giro d'Italia, la Nessebar Burgas, prima delle tre frazioni bulgare, solamente quarto Jonathan Milan. Ora il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Nella mattinata di domani sole prevalente su tutta l'Italia, con cielo spesso anche sereno, ma da segnalare solamente delle nubi in rapido aumento in Sardegna, dove nel pomeriggio si potranno verificare piogge sparse, velature via via più spesse sul settore tirrenico, soleggiato altrove, massime in aumento. È tutto, le previsioni del meteo.it tornano domani mattina.

Amore Crush che sentite in onda è perché abbiamo un apprendista nel nostro bar e quindi ogni tanto fa cadere delle cose. Mannaggia, allora! Lei è Jennifer Page, siamo nella fine degli anni 90, 1998, Crush in una versione remix, era l'appuntamento M2 Old con noi.

Più musica. M2O. You're listening to M2O DJ Station.

0: paio di decenni e non hanno affatto perso l'appeal musicale, non si sono fossilizzati su un sound magari che adesso in quest'epoca non sta bene. Anzi, è stato un piacere sentirli in onda su M2O.
1: M2O. M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
2: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
3: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
4: Sì? Come? Un camion di rose rosse.
3: Pour moi?
4: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
2: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
5: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
6: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
8: Sherlock Holmes,
9: James Moriarty
7: e amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
10: L'unico modo per uscire è insieme.
7: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
11: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
12: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
13: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
12: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
15: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
16: La maglia rosa si gira. Non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione! Dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia! Che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
17: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
18: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
19: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
20: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
21: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa?
22: One Express, anche entro le 12.
23: Gold Espresso, ore 12.
22: Pillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
0: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
24: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
25: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.

la sala dance. Ovviamente, dai, alle 8 di questo venerdì sera ci può stare. Topic, Becky G, Sorry Papi è il titolo di questa canzone in onda su M2O, insieme fino alle 9 di questa sera. Ci sarà poi, prima delle ore 9, dovrebbe esserci un appuntamento con il Play With Us, che è il momento in cui noi ti regaliamo i gadget di M2O. Non posso spoilerare, altrimenti faccio la fine di quest'uomo. Una delle notizie che circola da qualche giorno è un uomo in Giappone spoilerava tutto, film, serie TV, ed è stato condannato dal tribunale di Tokyo. Wataru Takeruchi To Dico Io. Perché tu, ma come finisce To Dico Io? Oh, l'ultimo no, l'ultimo nome è inventato. Mannaggia, ma in Giappone sono rigorosi. Adesso hanno aperto anche un hotel alle Hawaii, di una catena di hotel giapponesi, e la particolarità, la caratteristica di questi hotel è avere queste stanze, che in realtà non sono stanze, sono mini loculi con soltanto il letto. Quindi immagina uno stanzone enorme con dei letti separati, ovviamente, sopra, sotto, di lato, e poi tu puoi chiudere una tenda, abbassi la serranda, c'è una sara cinesca a mano, la abbassi, così hai la tua privacy. E tutto questo a Honolulu, perché evidentemente lì c'è del turismo anche low cost. Honolulu sulla mappa è quell'isola che si trova a fianco all'altra isola che si chiama Fangulu e che è molto, ma molto più frequentata di Honolulu. Ci dormiresti mai in un hotel che ha delle capsule dove tu dormi, quindi è solamente il letto con delle microscopiche pareti ai lati e sopra anche? Cioè, nessuno può spiarti, ovviamente, una volta chiuso. Ci dormiresti mai? Sì o no? 342 654 3210 è il nostro numero che ti...

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Ma non possiamo rimettere da capo questa bellissima canzone di Madame che abbiamo appena sentito. Che bella, ci mancava. È la canzone con la quale oggi giochiamo al Play With Us. Abbiamo in regalo i gadget di M2O e quindi t-shirt, cappellino, portapass e stickers. Chi sei? Dove sei?
3: Sì? Play With Us. Daniela sì. Da provincia di Varese.
2: Daniela dal provincia di Varese, ma c'è vento che deve venire lì tra poco. In ogni caso il Play With Us è

0: parlato di questo hotel che ha praticamente tutti dei letti, non ha delle camere ma ha dei letti nelle capsule ed è alle Hawaii. Ma tu ci dormiresti, sì o no?
1: No, non ci dormirei mai. Perché? Non c'è intimità. Io voglio i miei spazi, la mia privacy.
0: Vedi, perché non si sa mai, metti caso, Adamo, che a un certo punto nel cuore della notte si sentono dei tuoni, giustamente dici, oh, allora cosa facciamo qua? Ma potrebbe essere, vedi, una cosa per conoscere altre persone, dipende dai punti di vista. Torniamo tra poco in onda.
2: A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il rap in

0: Sul palco con Albertino e Wad, Elea, Ernia, Fabri Fibra, Frankie Eye Energy MC, Madame, Night, Neffa e Taiwan.
1: 1-2-1-2 Celebration, domenica 7 giugno a

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
3: Gli siamo dal gentile clientela che siamo arrivati alle 8, il negozio è aperto come sempre. Per essere precisi, le 8 e 2 minuti, siamo in onda su M2O insieme a Mattei. Ripartiamo dall'M2Hit.
4: M2O. Più musica. M2O. M2Hit.

0: Gira,
1: sì.
0: Ai ai ai ai,
1: molto
0: gira
1: bene.
0: La testa gira,
1: sì.
0: Facciamo i guai.
1: Molto bene, devo dire che siamo proprio allineati, i nostri ascoltatori ci sono sempre. L'appuntamento M2 Hit, musica italiana in versione remix.

Coldplay in onda su M2O. Quindi siamo arrivati alle 8 e 10 minuti, abbiamo sentito che la testa gira con con la canzone di Samurai J. No, non era Samurai J, però era una delle canzoni del nostro M2 Hit, e abbiamo parlato anche di questo hotel che c'è in a Honolulu, e la domanda è: tu ci dormiresti in questo hotel con delle stanze capsule? Che fa anche un po' claustrofobia, però il lato positivo è che se sei una persona che attacca bottone lì, ne troverai. Novità in arrivo adesso.

It's Not Love. Sottotitolo, qua ci voleva un sottotitolo con appunto tra parentesi un'altra novità musicale che ci sta molto bene. Arrivati alle 8 e 15 minuti, siamo in onda in diretta su M2O e l'appuntamento M2O tornerà con noi nella prossima ora.

0: American Girls.
1: Qua non possiamo nemmeno più chiamare qualcuno con un fisco che subito ti puntano un dito.
0: Giovane, senza ghiaccio, grazie. Sì, senza, grazie.
1: La canzone di Harry Styles, American Girls, nella versione remix che ci ha portato nell'angolo bar anche questa sera. Beh, è venerdì, quindi l'abbiamo aperto già da un po'. Guarda chi ritorna nella playlist, sei su M2O.

0: Landslide, quando tutto crolla, poi alla fine ritorni ad essere te stesso. Più o meno questo è il senso di questa canzone, sentita in onda su M2O. Caro Mattei, potresti essere accusato di molestia o disturbo secondo l'articolo 660 del codice penale. Hai capito? Quindi non posso fischiare e dirti bello!
1: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore.
3: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
4: Deliveroo!
3: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli. Per come vivi davvero.
7: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
10: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia.

The Colors in onda su M2O venerdì. Quindi sono un ragazzo molesto, a giudicare appunto dall'episodio di prima in cui eravamo un attimo, ripercorriamo un attimo le fasi. Eravamo qua nell'angolo bar e a un certo punto... Bello! Me lo fai senza ghiaccio? Grazie, grazie. Allora, questo può essere considerato catcalling. Meow. No, non sono un ragazzo molesto, dai. Tra l'altro qualcuno aveva commentato anche una mia storia Instagram scrivendo Mattei innocente, scriviamolo sui muri. Questa è stata la mia risposta. Torniamo nel passato adesso con Summer is Crazy.

arrivando, anche se delle volte non sembra, ma sta arrivando l'estate. Alexia, Summer is Crazy, anche lei è di una zona d'Italia dove arrivano, da dove arrivano tantissimi DJ. La Spezia, esattamente, lei è di fronte proprio a Sarzana, Arcola. C'era anche Alex Neri da quelle parti e tanti altri, Ricky Leroy. Summer is Crazy era l'appuntamento M2 Old che tornerà.

0: M2O. M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O, con Ilario.
1: M2O Chart,
0: il sabato alle 21, solo su M2O.
2: Shh, i private sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti, 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
3: Pronti per ordinare?
4: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
5: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
6: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la mai Arredissima card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
7: Arredissima.
8: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
9: Uno dei parti più iconici di Ibiza arriva in Italia. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. 8 ore di musica con Jamie Jones e tanti altri DJ internazionali. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
10: Pancia gonfia? Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
11: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
12: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi?

every day. Midwell suona

0: Farolfi con You, Only You, ancora una volta all'interno della playlist di M2O.
1: Mattei, a nome di tutti, suona la carica.
0: Gianni, va bene, ma ancora 10 minuti, poi adios. Cioè, poi c'è il weekend, cioè poi ci sarà Vittoria Haide dalle 9. Poi ci vedremo questa sera alla terrazza Iucca, Busto Arsizio, Varese, da quelle parti. E domani invece al Farinami Garden, Sesto San Giovanni. Se vogliamo stringerci la mano o se vogliamo andare tutte e due insieme, io e te, ascoltatore, nell'angolo bar a gridare: scusa, senza ghiaccio, grazie! Ok? Oh! Preparate anche il senza ghiaccio, se volete appunto partecipare a questo gruppone del senza ghiaccio, anche sabato 6 e domenica 7 giugno 2026. La data del Party Like a DJ, la grande festa di Radio DJ, dopo il successo della scorsa edizione che ha visto la partecipazione di 250.000 persone, ritornerà. Sia sabato 6 giugno ci saranno artisti, i migliori artisti della musica italiana, e poi domenica. No, domenica sera sarà una serata speciale, 7 giugno è la data, e il nostro capostazione Albertino sarà l'host della serata 1212 Celebration, è dedicata alla trasmissione di Radio DJ storica 1212, che è stata lanciata proprio da Albertino e che adesso e oggi è anche in onda su M2O. Vuoi dei nomi? Vuoi dei nomi? Facciamo dei franghi, fai dei nomi. Ti faccio dei nomi degli ospiti, di alcuni degli ospiti che ci saranno. Fabri Fibra, Frankie I Energy, Ernia, Neffa, Madame,

Elea e Taiwan. L'inizio dello show, e questa è una cosa importante, è alle ore 18. Altra cosa importante, tutte le info le trovi anche su m2o.it.

0: music. What comes next will be marvelous.
1: Will be dangerous or will be marvelous? Potrebbe essere uno spazietto dove inserire un aggettivo a seconda delle situazioni. We Love Dancing è il sottotitolo di questa canzone, Marea,
0: marvelous,
1: di Fred Gain, Marea dedicata a Marea Stamper, che è il vero nome di The Blessed Madonna. Sentita nella playlist, sei su M2O.

0: Can Wait. Bob Sinclair, Kaisa, i due si sono praticamente rincorsi per un bel po' di tempo a livello artistico, perché il desiderio di collaborare era da entrambe le parti molto forte, e alla fine hanno trovato una canzone adatta. Sono stati anche bravi ad essere pazienti, non l'altro, con i vari impegni. Siamo arrivati alla fine dell'appuntamento di questa sera e non posso nemmeno fischiare per far arrivare Victoria Hyde, altrimenti vi dite che è molestia e disturbo e catcalling. Meo! Victoria sta arrivando, sta arrivando. Ci sentiamo lunedì ore 19 in onda su M2O.
1: In FM, Lab, su M2O.it.
2: Buonasera a tutti, eccomi qua, la Blondie's back fino alle 23 su Buon venerdì sera, quindi iniziato ufficialmente il weekend. Godiamocelo con i Treno Star.

0: bene Jess Klein, la sua voce su M2O alle 4, 2, dal 2014 alle 21 e 9 minuti. It's Friday, è venerdì anche per me. Boys and girls, come state? Quali? What are your plans for this weekend? Cosa farete questo weekend, questo fine settimana? 342-654-3210. I wanna know everything, voglio sapere proprio tutto, tutto fino all'ultimo dettaglio. Boys and girls, I'm too hot coming.
1: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow. Oggi.

e la musica è di Joel Curry, che di recente ha suonato alla Maratona di Londra, la sua città, e che quest'estate avrà una residency mensile a Ibiza. OO Beach, sorry. Questo Lamb Too Hot invece, Devotion.

0: All I Know. Io so già come accendete il mood del weekend, vero Mauro? Sentiamo.
1: Detto fatto, Prosecco break.
0: Ah, Prosecco break.
1: Arrivederci.
0: Ecco, si è messi già bene, eh? Prosecco break fino a domenica, quindi never ending break, direi. Questo, insomma, è un po' la vibe dei nostri ascoltatori. Vlad, che sicuramente andrà a ballare con suo fratello, eccetera, eccetera. Gianni, tutti presenti, lo zoccolo duro del weekend, yes. Anche Laura da Civitavecchia. Boys and girls, more music to come. Samurai J, ossessione su M2O. Ed è una gran ossessione. Samurai J, anche Bono lui, tanta roba.

0: come un'ossessione Samurai J su M2O. Proprio lui ha annunciato l'uscita di Amatore, il suo nuovo album che esce venerdì 22 maggio. Il suo vero nome, in verità, quale sarà mai? Magari è legato proprio al titolo, il nome del suo album, chissà, invece sì, Gennaro Amatore.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
3: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
2: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
3: Non sto nella pelle.
2: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
4: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
5: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
6: Ultima chiamata.
5: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
7: Stringere, rincuorare, donare. Pensa, quanti gesti puoi fare con le tue mani? Dai, regala la Zalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Scopri di più su AIRC.it.
8: Uno è poco, due non bastano, tre, sì, tre è perfetto.
9: Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
10: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a €599. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
12: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
13: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
12: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
14: My Movies presenta.
15: Inizia dicendomi perché sei qui.
16: Mi serve un vestito.
15: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
16: Non sapevo dove altro andare.
14: Il premio Oscar Anne Hathaway.
16: Non volevo tagliarti fuori.
15: Ma lo hai fatto.
16: Non puoi odiarmi davvero.
15: Oh sì che posso.
14: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
16: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
14: Mother Mary, dal 14 maggio, al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.

0: every day.
1: I gotta say.

stato invecchiato interpretando il tema Aging Body. Insomma, non ha paura di invecchiare, anzi, devo dire che da, diciamo, old man non stava per niente male. Sexy anche quando fa aging, invecchiato. Come il vino, sempre più buono.

questa intervista ha spoilerato più o meno il cachet che gli viene dato a fine serata, e parliamo di una somma che parte da 700.000 euro per arrivare oltre a questa somma. Dipende un po' dove, se è un clubettino, è un mega club o open air. Guarda, non voglio sapere, non voglio sapere, mi sento già male così. Samedo, Ugel, Umbe, now another. Let me talk to you. Bisogna sempre parlare chiaro nella vita. Another, veramente un successo incredibile.

0: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
2: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a €14,99 e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Noiva Days, solo da €1 fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. €1. Fino al 10 maggio, solo con €1 Club, spesa minima €199 e solo sui TV €499. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
4: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
5: Sì, certo.
6: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a €6,90. Solo da Old Wild West.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
6: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
7: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.

every day. Midwell. Suona così.

gli ultimate hits, l'ultimo successo dei Medusa su M2O insieme a Henry Camomile in questo venerdì sera. E chissà quanti di voi stasera pronunceranno questa frase: non voglio andare a casa, Mr. DJ, metti l'ultima. O se no non ce ne andiamo, insomma è un po' quella la story. Però boys and girls, ma soprattutto boys, se volete avere una vita attiva sessuale con la vostra partner, dovete andare a casa e farla riposare. Sì, perché una ricerca condotta su migliaia di donne mostra che non è tanto la durata del sonno a far la differenza, ma proprio quanto il sonno è riposante per farle venire voglia di fare l'amore con voi. Chi dorme male tende ad avere più spesso calo del desiderio, ma vale anche per gli uomini, immagino, difficoltà di eccitazione e minore soddisfazione generale. Quindi abbiamo pronta la nuova scusa per quando non abbiamo voglia. Non più amore, ho mal di testa stasera, possiamo farlo domani? Bensì, ma amore, ho dormito male, quindi se mi farai dormire bene stanotte, domani ci possiamo fare un pensierino. O voi che scuse usate? Fatemelo sapere, sono proprio super curiosa.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us, gioca con noi in palio gli M2O Codgets. Cioè, quali, Vitto? Diccelo. T-shirt, cappellino, porta pass and stickers. Questa sera andranno a chi? A?
3: Play with us, Vito da Bitonto. Ciao a tutti.
2: Uè, che voce, che volume. Grande Vito da Bitonto, hai vinto tu.

0: uomini spiantati, ma anche neanche spiantati d'animo, delle red flag. Disco Lines, Tina Shea, ben chiaro che tipo di uomo vuole. Voi come lo volete? Girls Outside.
1: A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il

0: WAD, Elea, Ernia, Fabri Fibra, Frankie I Energy MC, Madame, Night, Neffa e Taiwan.
1: 1-2-1-2 Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
0: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
2: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
3: Ore 22, siete su m2o. What up, what up? Come va là fuori? Dai, bene, è iniziato il weekend. Pussycat Dolls, don't you? M2O.

0: Dalle 22 e 9 minuti, buonasera a tutti. Prima si parlava di un hot topic, cioè un buon riposo notturno è collegato a un migliore vita sessuale delle donne. Riposate abbastanza, ladies out there, comunque siete responsabili anche voi uomini. Lorenzo dice: questo non mi tange perché sono single da 3 anni, dormo i migliori sonni della mia vita.
1: M2 Hot

Like Me, il nostro Empty Heart, l'appuntamento con la nuova musica, New Music. Nome d'arte la cantante Victoria Beverly Walker, inglese nata nel 2001. Per molto tempo ha voluto restare anonima per far sì che la gente si concentrasse solo sulla sua musica. Nel 2026 ha fatto la storia come la più giovane e prima donna a vincere il premio British Producer of the Year e i Brit Awards. E nel brano c'è un campionamento di Romeo dei Basement Jacks. Cosa dire? Una grandissima Pink Panthers nell'appuntamento del I'm Too Hot. New music only for you. Fresh out of the box. Ma adesso in arrivo un altro grandissimo, giovanissimo producer. Clap your hands. M2O. What's

0: Carpenter, Bring Your Love. Noi portiamo l'amore sotto forma musicale, anche quella un po' hip hop, trap and urban e reggaeton, il meglio della musica di questi generi, il sabato e la domenica, scusate, alle 19 con Wad nella versione originale, e dal lunedì al giovedì alle 23 mixato di Vales.
1: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
3: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
2: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
3: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
2: Veramente?
3: Arredissima, dove la vita è issima.
4: Arredissima.

every day. On Emmett Rock, sound like this.

fibra, diciamo, francese. La stella nascente Hamé, encore une fois, cosa vorreste fare encore une fois ce soir, se posso chiedervelo. Saluto anche Stefano, che è super preso bene e encore une fois lui dice di ascoltare sempre M2O Radio, che non manca mai, giusto? Soprattutto

0: La mezcla.
1: Ogni weekend.
0: La musica latina.
2: Me decidí y a todas las invité.
0: En la radio italiana.
3: Mata la mamacita que escuchan danzar.
1: Insieme a Shotti.
2: Estoy en sanidad, yo estoy rula y estoy en Miami.
1: La mezcla. Il sabato alle 22. Su M2O.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.

Che stai facendo? Lavoro. Che cosa cerchi? L'oro. Hai uno scopo? Credo. Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? Immenso.

0: chapeau davanti a tanto talento, tanto chapeau. Mauro cosa dice?
1: Super remix, bella.
0: Vedi? Piace anche
1: tanto, Around. tanto bella.
0: Ai nostri amici di M2O, bravo DJ Nas. Noi parliamo però di un altro evento, diciamo DJ World, no? Giovanotti è uno dei figli di Radio DJ e dopo il successo della scorsa edizione del Party Like DJ, che ha visto la partecipazione, pensate, di 250.000 persone, torna Party Like DJ, la grande festa della nostra sorellona mamma Radio DJ. Quando però sarà questa mega festa? Anzi, sono due weekend di festa, sabato 6 e domenica 7 giugno, dove tra Parco Sempione e l'Arco della Pace, con musica, sport e intrattenimento. Magari intravedete anche alcuni di noi che girano per il parco, fermateci per un saluto, per un selfie, whatever. Tra gli artisti che si alterneranno sul palco sabato 6 giugno, il meglio della musica italiana. E domenica 7 giugno una serata speciale, un po' nostra anche, diciamo, il nostro capo stazione Albertino sarà l'host della serata 1212 Celebration, dedicata all'iconica trasmissione di Radio DJ lanciata proprio da Albertino e oggi in onda su M2O. Inizio show alle 18, non mancate.

Moment, non mancate, boys and girls, noi ci risentiamo quando? Domenica, quindi prestissimo, alle 21, sempre qui su M2O. Fate i bravi, eh? Manca un giorno e torno. Mua!

dalle 11 a mezzanotte il venerdì e la domenica sera su M2O con Albertino al microfono, Alba on the mic, Shorty regia, c'è Dance Revolution, il meglio della musica da club. Abbiamo trovato, selezionato, cercato un sacco di musica nuova anche questo weekend e quindi vi invitiamo ad alzare il volume della radio perché c'è da divertirsi se vi piace la musica da ballo. Venerdì 8 maggio, domenica 11 in replica, cominciamo con Montanita di Asaph Michael e Rip Corpo. Poi Amal Nemer con NNJ, la canzone è Fancy, e ancora Marco Lee, Tom Newson, David LaSalle con House Musica.

0: E con questa canzone che si chiama Rivers and Homes Retake si chiude la prima mezz'ora di Dance Revolution di questo weekend. Noi torneremo tra pochissimo con la nuova di Chris Lorenzo. State con noi, M2O.
1: Dance Revolution.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.

to the beat.

beat.

0: Disco Machine, alle 2 Jamie Jones e alle 3 Circo Loco DJ Set. Per gli amici della domenica invece arriva la Afro House di Mo Black, alla 1 Defected e alle 2 Glitterbox. Divertitevi, noi ci sentiamo il prossimo weekend per Dance Revolution.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
2: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
3: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.

0: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da GranVision e con GranVision Plus ne ho presi ben due.
2: Scegli anche tu GranVision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
3: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
4: Ultima chiamata.
3: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.

Turn off the heat.

0: Mega Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
5: Ultima chiamata.
4: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
6: Best electronic music.
7: Electronic music.
8: You're listening to Dance With Us.
9: Best DJs.
10: To dance with us.
11: Be a part of the musical transformation.
12: Dance with us.
13: Move into the sound.
14: Please welcome.
15: Now, Dance With Us guest mix with Purple Disco Machine.

0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
6: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
0: M2O. You're listening to Dance With Us.
1: Dance With Us. Be a part of the musical transformation.

0: You were listening to Dance With Us with Dance With Us Guest Mix. Stay tuned. Next artist performing, Jamie Jones. Stay with us.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: M2O. Bass electronic music.
6: Electronic music.
0: You're listening to Dance With Us.
6: Bass DJ.
7: Dance With Us.
8: Be a part of the musical transformation.
7: With us.
9: Move into the sound.
8: Please welcome.
0: Now, Jamie Jones.
10: Please stay where you are. This is a message for the collective consciousness. Brought to you by Hot Robot Radio. Welcome to Hot Robot Radio with Jamie Jones.